0: preparano a chiedere la revisione del processo.
1: Torniamo in Ucraina, quello che è successo a Kiev, ancora esplosioni che ci sono state nella notte, una vittima, il corpo di un bambino è stato estratto dalle macerie. Vediamo le immagini di quelle esplosioni, di quello che è successo, diversi incendi ci sono state, diversi blackout, 3 persone sono rimaste ferite, di cui una donna ricoverata in ospedale, ripetuti bombardamenti come sempre che hanno colpito anche le infrastrutture energetiche. Più tardi ci colleghiamo anche in Ucraina per vedere la situazione. Andiamo invece negli Stati Uniti. Donald Trump celebra l'età dell'oro con i leader della Big Tech degli Stati Uniti. Non introdurrò, ha detto, alcuni paletti all'implementazione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché altrimenti, ha detto, perderemo la concorrenza con la Cina, una sfida a cui non vuole rinunciare Donald Trump. E questo nonostante i rischi sulla sicurezza legate all'intelligenza artificiale paventati da più parti. L'inviata è Francesca Romana Elisei.
2: La nuova età dell'oro comincia qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
3: It's bigger than the industrial revolution.
2: Non soffocherò quella che è una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca la tavola è apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle e strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance. Poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic. Insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo istituzionali come quelli del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI. A breve ci sarà un comitato di 10 persone per vigilare sullo sviluppo dell'AI. Intanto arriva una buona notizia per Trump dalla Corte Suprema, che ha revocato le restrizioni alla deportazione di immigrati privi di documenti verso paesi terzi deliberata dalla Casa Bianca.
1: Cambiamo completamente pagina, sono stati presentati i palinsesti autunnali della direzione Rai Cinema e Serie TV, c'era la presentazione anche Dario Argento per i 50 anni del suo Suspiria. Alessandro Stefanoni e Laura Squillaci.
4: Siamo preda di ansietà, di terrori che vengono dai giornali, dalla televisione, immagini spaventose di guerra, eccetera. E quindi invece nel cinema horror, il cinema thriller, invece la paura viene, tu lo vedi che è finta, che non è vera, che è un racconto, che sono gli attori, infatti, che nessuno muore nei film.
5: Su Rai 2 si festeggeranno i 50 anni di uno dei capolavori di Dario Argento, Suspiria. La versione restaurata è una serata dedicata al nostro maestro dell'horror. Il suo film fece la storia ed è ancora oggi un modello per le nuove generazioni. E proprio i giovani guardano i palinsesti autunnali della direzione cinema e serie TV. Su Rai 1 vedremo il grande cinema, su Rai 2 azione, genere, serie al femminile. Su Rai 3 il cinema d'autore ed impegno civile.
6: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio.
5: Su tutti, a gennaio, il documentario Tutto il male del mondo, che racconta il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni.
7: E siamo molto orgogliosi perché la RAI possa proporre questi contenuti che ci ricordano bene ciò che succede e ciò che non dobbiamo dimenticare.
8: Alla telefono.

0: il momento di collegarci con i nostri inviati, Nicola Tupputi e Massimo Mignanelli. Vi vedo, buongiorno. Nicola, vengo da te, ripartiamo dal giallo di Pietracatella, ripartiamo da quella che è stata la giornata di ieri con diverse perquisizioni negli studi del commercialista Gianni Di Vita. Dici di più.
1: Perquisizioni nei due studi da commercialista di Gianni Di Vita, ma anche nella sua attuale abitazione. Durante le ispezioni sono

stati portati via materiali ritenuti rilevanti per l'attività di indagine, un'attività che in base a quanto fatto nelle ultime 48 ore sembra subire una nuova accelerazione che potrebbe continuare oggi con le possibili audizioni di testimoni in questura, audizioni dunque che potrebbero avere un nesso, un legame con le perquisizioni di ieri e con i tre ingressi di Gianni Di Vita all'interno della questura, una prima volta intorno alle 11 per sottoscrivere i verbali, le notifiche dei sequestri, una seconda volta invece all'ora di pranzo quando è arrivato per consegnare spontaneamente una memoria esterna per PC, una terza volta invece nel pomeriggio per portare due

0: visto in apertura con la Guardia di Finanza, anche le contraffazioni che ci sono state nell'ultimo periodo, ma continuano intanto le code ai distributori, Massimo. Non so qual è la situazione lì, qui a Roma in molti distributori il carburante praticamente è finito.
1: Beh, io mi trovo a Roma praticamente tra due grandi vie, circonvallazione Gianni Colenze e Viale Marconi. Ricordiamo che finora sono tre le grosse società che hanno partecipato all'attetto della benzina: l'Enit, l'IP e la Kuwait, ultima in ordine. Allora, dal 1 ottobre abbasseranno i prezzi, in realtà i prezzi sono già abbassati e i costi dovranno essere appunto limitati. C'è da dire una cosa, qui abbiamo gentilmente un automobilista che si è fermato ad ascoltarci. Lei è venuto a fare benzina qua, com'è?
2: Ad oggi ho visto che è vuoto, non c'è né diesel né benzina, magari vedrò nel prossimo e metterò benzina.
1: Ecco, il fatto è che si vedono molti benzinai che hanno esaurito le scorte, possibile?
2: Con un intervento del genere sì, anche perché comunque fino a qualche giorno fa stava a 40 centesimi in più la benzina, quindi chi la deve mettere sicuramente ha fatto il pieno.
1: Ecco, e quindi sarà più difficile sicuramente metterne altra. I prezzi, ricordiamo questi che abbiamo alle nostre spalle, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio, ma ora il fatto più chiaro e più contorto, diciamo, è che bisogna trovare un benzinaio che abbia appunto il carburante. A buona linea.
0: Ricordiamo, Massimo, anche il fatto che dal 1 ottobre anche Kuwait no, si adeguerà a quelli che sono gli sconti al carburante che già sta operando Eni, come noto. Lo ricordavi, quel tetto 1,99 per la benzina, 2,19 per il diesel, e c'è anche la protesta poi dei piccoli distributori.
1: C'è la protesta dei piccoli distributori, ma anche dei grandi distributori, e ci sono un po' di contrasti anche all'interno delle aziende. D'altronde far calare il prezzo non è una cosa facile, e quindi sì, dal 1 ottobre partiranno e durerà tutto il mese questo tetto al costo della benzina. Speriamo che funzioni e che ci sia la benzina.
0: Allora, grazie Massimo Mignanelli. Prima di andare da Marina Lalovic, di collegarci dunque a Gerusalemme con lei, se la regia mi aiuta, io voglio darvi notizia anche di quello che è stato lo sgombero che c'è stato ieri dello stabile di Via Tallone a Tor Sapienza, alla periferia di Roma. Era ridotto a un immobile fantasma, lo chiamavano immobile fantasy, trasformato in un rifugio di fortuna. Tra poco riusciamo appunto a farvi vedere che cosa è successo sul posto. Sono andate le forze dell'ordine, ecco, state vedendo appunto il palazzo. Nelle scorse settimane i residenti del quartiere avevano denunciato un presunto giro di spaccio di zona, anche appunto di fentanyl. Al termine delle verifiche sono stati individuati alcuni soggetti privi dei documenti, e tutti gli occupanti sono stati poi accompagnati in questura. Queste sono le immagini che arrivano da lì. Andiamo da Marina Lalovic, andiamo a Gerusalemme. Dietro di me le immagini che continuano a documentare la devastazione. Marina.
3: Sì, Adele, intanto iniziamo da quanto successo nelle ultime ore, perché il premier israeliano Netanyahu aveva convocato ieri sera un gabinetto di sicurezza, diciamo una situazione che Israele non ha visto, almeno non nelle ultime settimane, perché lo stesso Netanyahu ieri, parlando da una base militare, diceva che c'è un rischio di un imminente attacco da parte dei nemici in vista delle elezioni del 27 di ottobre nei confronti di Israele. Ha convocato anche il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ieri sera, che però subito ha dichiarato che non c'è motivo di gettare la popolazione nel panico, e poi ha aggiunto le elezioni si terranno regolarmente e nessuno ha le scuse per ostacolarle. Anche Haaretz, il quotidiano israeliano, aveva contattato alcune delle fonti dell'esercito che hanno smentito questa imminente minaccia che aveva appunto menzionato Netanyahu, che a sua volta invece ha deciso di appunto fare una causa contro Haaretz, ma anche Yediot Ahronot, che è un altro quotidiano importante.
0: Marina,
3: qui
0: a proposito
3: in Israele,
0: di Haaretz,

0: vorrei tornare con te, ti interrompo solo un attimo sull'inchiesta e sulle accuse a Netanyahu di sapere degli attacchi del 7 ottobre. Prima devo salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, andiamo avanti su Rai News 24.
1: Con amore per te, Marco Tozzi.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
4: Lei chi?
3: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
4: e... Non la cambiamo mai.
5: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
9: Avremmo potuto fare uno spot di 60 secondi.
10: Ma per dirti, salsa di pomodoro ciliegino da 330 grammi, 100% italiano, a soli 89 centesimi.
9: Ne bastavano decisamente meno. Così risparmiamo noi e anche tu. La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci.

0: imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un Glovo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.
2: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
3: Senti che profumo.
2: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
4: Senti che buono.
2: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.

0: Il marito e padre delle due donne uccise con la ricina, sentito per 3 volte in questura a Campobasso, perquisito il suo studio, non è indagato. Le mazzette nascoste nei panettoni e nei cesti regalo, 20 misure cautelari per i lavori dell'alta velocità Napoli-Bari, contestato anche il caporalato. Una bambina sfugge alla mamma davanti alla stazione di Bolzano e viene investita da un furgone, trasportata in ospedale e morta poco dopo. Dopo Eni e IP anche Kuwait decide di mettere un tetto ai prezzi del carburante. Intanto in Sicilia continuano le manifestazioni di protesta degli agricoltori. Multe fino a 500 euro per chi si avvicina troppo ai cervi nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise. Diversi incidenti per i selfie dei turisti con gli animali. Erano i nostri titoli oggi mercoledì 30 settembre, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Buongiorno Italia da Milano, a Napoli c'è Pierpaolo Velonà. Pierpaolo.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi che ci seguite da casa. È mercoledì 30 settembre, vi ricordo oggi è l'ultimo giorno utile per presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Finisce allora questo mese di settembre e noi subito un flash meteo con Luca Ciceroni.
2: Pierpaolo, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Un'altra giornata di caldo, ma quella di ieri è stata particolarmente calda, con temperature che hanno raggiunto anche i 34 gradi in Sardegna. Ma tra poco tutti i dettagli sul caldo della giornata di ieri, di questi giorni e anche dell'estate appena trascorsa. A più tardi.
1: Torneremo dopo sul meteo, in apertura subito la cronaca con il giallo della ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Ieri è stata una giornata di svolta nelle indagini, ci sono state alcune perquisizioni negli studi di Gianni Di Vita, il padre e marito delle due vittime morte avvelenate. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo subito in diretta a Campobasso dove c'è Nicola Tupputi. Nicola, si avvicina una svolta.
3: Le attività investigative delle ultime 48 ore hanno impresso una nuova accelerazione alle indagini, operazioni che potrebbero proseguire oggi con nuove audizioni in questura, convocazioni che seguono la giornata frenetica di ieri con sequestri e perquisizioni all'interno dell'attuale abitazione di Gianni Di Vita e due studi da commercialista dell'uomo che ieri si è presentato per ben 3 volte in questura, una prima volta per sottoscrivere l'avviso di notifica dei sequestri, una seconda volta per consegnare spontaneamente una memoria esterna per computer, una terza volta invece per lasciare due computer, una presenza massiccia che aveva fatto pensare a un cambiamento della sua posizione, prontamente smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Gianni Di Vita dunque rimane parte offesa nell'inchiesta per la morte della moglie Antonella Di Esse e della figlia Sara Di Vita.
1: La nostra rassegna stampa parte dal Corriere della Sera che apre sul caso Regeni, scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo che sono stati condannati sono pronti al ricorso, ma c'è anche uno scontro interno in Italia, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier dice noi con la famiglia per la verità, allora vediamole su Repubblica che dedica allo stesso tema l'apertura, le parole di Tajani aveva detto sentenza limitata, bisogna cercare gli assassini e anche che erano state condannate 3 persone e non l'Egitto, motivo per cui appunto le opposizioni vanno all'attacco e dicono il governo protegge Al-Sisi. Ma sulla Repubblica nel taglio basso c'è anche una notizia che riguarda l'ex parlamentare a 5 Stelle di

0: Battiste, il suo ritorno. Ieri ha parlato ampiamente, ha rivelato di avere un tumore, ma dice: Cuba mi ha salvato. Di Battista si era sentito male proprio mentre era a Cuba per un reportage. La Stampa invece apre sui temi estremamente di attualità in questi giorni: luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50%, ma c'è una corsa ai ribassi di varie aziende, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio. Vi faccio vedere il taglio centrale del manifesto che titola Caporali e schiavi nei cantieri TAV, un'inchiesta della Procura di Napoli, un'inchiesta sui lavori della ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari. Ci sono 20 misure cautelari, le accuse sono di corruzione, caporalato, fatture inesistenti. Dalla nostra redazione della TGR Campania, Daniele Meloni.
1: Sì, quello che sarebbe emerso è un sistema di rapporti corruttivi tra imprenditori e pubblici ufficiali che avrebbe agevolato alcune imprese nell'ottenimento delle commesse e nell'esecuzione dei lavori. Con le accuse di corruzione e caporalato, la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. In cambio sarebbero stati corrisposti loro somme di denaro in contanti, anche occultate in confezioni e box natalizi, orologi di pregio, telefoni cellulari, vacanze e auto di lusso. C'è un ulteriore filone investigativo che riguarda l'impiego irregolare di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro che arrivavano fino a 20 ore al giorno per 34 cittadini di origine egiziana.
0: E noi adesso torniamo in Lombardia per gli sviluppi del caso Garlasco.
2: Continuano a far discutere le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio sarebbe l'unico accusato in base alle prove raccolte dalla procura di Pavia. Polemiche per delle analisi mai finite negli atti e riguardanti Alberto Stasi. Ma per i dettagli qui in studio c'è Arianna Garavaglia.
3: E scontro sulle analisi del RIS del 2007, subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi al centro, le tracce biologiche trovate sui pedali della bici di Alberto Stasi all'epoca, attribuite con certezza alla vittima. Per la procura di Pavia il RIS, che analizzò i reperti guidati dal generale Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e di inserire nel fascicolo due test sulle tracce che avrebbero dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni. Il generale Garofano, ora consulente della famiglia Poggi, respinge l'ipotesi di aver occultato delle prove. Le analisi erano note e ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Intanto i legali di Stasi si preparano a chiedere la revisione del processo.
2: E noi apriamo la nostra rassegna stampa, i quotidiani locali oggi in edicola, Il Resto del Carlino, Bologna, primo titolo di apertura dedicato a Ustica, i punti oscuri della Francia, i misteri irrisolti. Intanto oggi l'udienza sul ritiro dell'archiviazione appunto sulla strage di Ustica, dopo che la Francia ha deciso di inviare atti secretati. Andiamo sulla prima pagina del Giorno, Milano Metropoli, la banda dei trasfertisti foggiani. Sono stati bloccati 3 specialisti dei Bancomat e in auto avevano l'elenco completo di tutti gli istituti da assaltare, dunque finiti nel mirino di questa banda. E adesso andiamo sull'home page della TGR Marche, il sito internet della redazione delle Marche, che ci parla di cronaca e della bambina soffocata da un acino d'uva, una fiera Iesi che è morta. Era ricoverata da mercoledì scorso all'ospedale di Ancona in condizioni gravissime. I genitori hanno deciso di donare gli organi. E noi adesso andiamo a Bolzano per la vicenda che riguarda un'altra bambina morta dopo essere stata travolta da un furgone. Sarebbe sfuggita all'attenzione della mamma mentre erano alla fermata del bus. Allora, collegato con noi dalla sede, c'è Simona Peluso per tutti i particolari.
4: Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona della stazione di Bolzano, ora si sta provando a ricostruire la dinamica con precisione. Secondo i testimoni, la bambina di quasi 4 anni, originaria del Bangladesh, si è allontanata all'improvviso dalla mamma, è stata travolta da un furgone che faceva manovra sul marciapiede davanti a un centro commerciale. I soccorsi sono stati immediati, i sanitari hanno provato a rianimare la bimba sul posto prima di portarla in ospedale, dove è morta poco dopo. La procura ha aperto un fascicolo, il conducente

0: Ciante, che agli inquirenti ha detto di non aver visto la bambina, è indagato per omicidio stradale.
1: In primo piano continua a essere il tema del caro carburante, allora noi torniamo al centro-sud per parlarne.
2: Sì, restano altissimi i prezzi del carburante in tutta Italia, ma l'abbiamo visto anche prima dalla rassegna stampa, diverse aziende stanno cercando in qualche modo di calmierare le tariffe. Noi adesso vediamo come sta andando a Napoli con Francesca Ghidini. Francesca, dove ti trovi?
3: Sì, buongiorno, mi trovo davanti a un distributore IP, lo vedete in pieno centro a Napoli a Corso Vittorio Emanuele. Al momento i prezzi sono di 2,4,99 per la benzina verde, 2,5,99 per il diesel. Sappiamo però che IP ha aderito e adesso anche Kuwait ha fatto sapere che ha aderito al tetto massimo. Nei giorni scorsi c'è stata una vera e propria corsa al rifornimento e molti distributori avevano anche esaurito le scorte. Intanto Confcommercio dice che i prezzi restano altissimi, così c'è anche un'impennata di prezzi sulle merci che acquistiamo e poi rivendiamo, mentre gli autotrasportatori denunciano: così non possiamo andare avanti. Linea a voi.
2: E noi vi facciamo vedere subito la tabella con la quotazione del petrolio, più di 89 dollari al barile, un rincaro dello 0,3%. Per quanto riguarda le borse asiatiche, invece, in rialzo quella di Tokyo, poco mosse le altre. Si ritorna a parlare di spread in Italia e è dedicato a questo. L'apertura del Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100 ed è il caro energia che spinge l'inflazione secondo il quotidiano economico. Ma il caro carburante ha anche delle forti ripercussioni sulla vita delle persone, ma anche sulle intere categorie di lavoratori. La Sicilia titola dopo il price cap sui carburanti, pure gli sconti su energia e gas. E c'è anche la questione aperta dell'aeroporto di Catania, che apre un po' a singhiozzo in questi giorni. Ma c'è chi ha trovato una soluzione estrema, come alcuni abitanti di Palermo. La Repubblica Palermo titola 15.000 palermitani che hanno rinunciato all'automobile a favore di mezzi alternativi come la bici, il monopattino, addirittura l'autobus. L'abbiamo detto, quindi ripercussioni sulla vita di intere categorie di lavoratori. Noi restiamo in Sicilia, dove prosegue la protesta degli agricoltori. Ci colleghiamo con Palermo, dove c'è Salvatore Fazio. Salvatore, a te.
4: Il carburante utilizzato per i trattori da febbraio ad oggi è raddoppiato, passando da 85 centesimi a 1,65 euro, un costo non più sostenibile. Protestano gli agricoltori che ieri hanno manifestato con i loro mezzi nei centri abitati dopo aver paralizzato le strade statali. Disagi pesanti a Gela, nel Nisseno, dove i trattori hanno quasi raggiunto il Palazzo di Giustizia. I coltivatori oggi si sposteranno a Niscemi e minacciano di invadere anche altre città. Invocano soluzioni urgenti su caro carburante e prezzi al ribasso dei loro prodotti. Intanto gli autotrasportatori sono pronti a fermarsi per 5 giorni, mentre i pescatori si preparano a bloccare lo stretto di Messina.
2: Le sfide dell'energia sempre più decisive in questi giorni. L'apertura del Nuovo Quotidiano di Puglia, le pagine di Taranto: Ilva scatta l'ora della verità, stop aria a caldo, oggi un nuovo round in appello, poi la Cassazione prosegue l'odissea della fabbrica di Taranto. E adesso noi torniamo al nord, ancora un minorenne coinvolto in un'inchiesta.
1: È un'indagine su un gruppo di suprematisti che ha portato all'arresto a Trento di un 17enne. Aveva in casa armi e manuali per preparare ordigni. Poteva compiere attentati, dicono gli inquirenti, ma ci dice di più Lucio Fava del Piano.
5: Sì, lo avete detto, aveva in casa missili neonazisti e armi e poi sul cellulare manuali per la fabbricazione di ordigni, istruzioni per l'uso di sostanze chimiche pericolose e una guida per la realizzazione di attentati con mezzi pesanti. Per questi motivi un 17enne residente in Trentino è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel suo gruppo online si definiva il vice capo del fronte fascista italiano e nella rete era collegato in chat a gruppi suprematisti.

0: anche internazionali, che erano stati oggetto di un blitz con una quindicina di perquisizioni in tutta Italia nei giorni scorsi. Nelle chat sosteneva la necessità e l'urgenza di passare l'azione contro immigrati, omosessuali, ebrei, magistrati e politici. E quindi davanti al rischio concreto, ritenuto concreto, di un attentato, la Procura per i minorenni di Venezia ne ha disposto la custodia. Linea a voi.
1: Torniamo al touchscreen, alla pagina, l'home page del sito della TGR Veneto, che ci racconta di due incidenti mortali sul lavoro: caduta letale ad Altavilla Vicentina, macchinario fatale a Santa Maria di Zevio. Siamo nel veronese, 66 gli infortuni mortali nei primi 7 mesi dell'anno. Ci trasferiamo sulla prima pagina della Nuova Ferrara. Due le notizie: sono un amico di sua figlia, la derubano, strappata la catenina al collo da un'anziana, un complice entra addirittura in casa. E poi, lo vedete, legionella nelle palestre, il comune ferma le attività, casi che possono accadere. Andiamo sul giornale di Brescia per parlare di rifiuti, un sistema sotto inchiesta, sequestrato l'impianto biogas di un'azienda di Chiari, avrebbe sversato in terreni agricoli dell'Ovest tonnellate di liquami non trattati. E adesso andiamo in Piemonte per il caso di una ragazzina di 14 anni di origine marocchina, alla quale l'autista di un bus avrebbe impedito di salire sul mezzo dicendo faccio salire solo gli italiani. È intervenuta l'azienda dei trasporti. Andiamo a sentire dalla sede di Torino Marco Procopio.
2: A denunciare l'episodio è stato il fratello maggiore della ragazzina. Quando non l'ha vista arrivare in stazione, l'ha raggiunta a Fossano e ha scoperto l'accaduto. Faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri, la frase che avrebbe detto l'autista alla 14enne marocchina impedendole di salire a bordo. Il fratello ha quindi atteso la corsa successiva per confrontarsi con lui. L'azienda di trasporti, che svolge servizio sostitutivo per conto di Trenitalia, ha però fornito una ricostruzione diversa. Non ci risulta che sia stato negato l'accesso al bus alla ragazza, che era già a bordo ed è scesa volontariamente, si legge in una nota. Sulla vicenda è intervenuta anche Trenitalia. Esprimiamo profondo rammarico per quanto accaduto, piena solidarietà alla passeggera e alla sua famiglia.
1: Torniamo al centro sud per altre notizie.
3: Un giudice del Tribunale di Cosenza è stato sospeso dalle sue funzioni e è stato accusato di molestie e atti osceni ai danni di una 18enne. Per sapere cos'è successo andiamo a Cosenza da Francesco Stratico.
4: Avrebbe molestato una giovane di 18 anni ad agosto, l'avrebbe affiancata in auto per strada rivolgendo le frasi oscene e, secondo l'accusa, mettendo a nudo le sue parti intime. Poi si sarebbe allontanato, ma la ragazza è riuscita a fotografare la targa dell'auto e ha sporto denuncia. Le indagini hanno poi portato ad un giudice penale del Tribunale di Cosenza di 35 anni. Adesso è indagato per atti osceni e molestie dalla Procura di Salerno, competente per i magistrati calabresi. Avrebbe ammesso un comportamento verbale inappropriato, negando però altre accuse. La sezione disciplinare del CSM ha deciso in via cautelare di sospenderlo dalle sue funzioni e dallo stipendio. Il magistrato ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
3: Un'ultima ora, una notizia appena arrivata in redazione dai carabinieri di Cerignolo, un'operazione che riguarda 7 indagati, sono tutti in carcere, sono accusati di spaccio, estorsione, fabbricazione di ordigni esplosivi. Ancora la cronaca in rassegna stampa sui nostri giornali, il Centro Quotidiano dell'Abruzzo titola sequestrata da finti carabinieri, un'anziana di Sant'Egidio derubata dei gioielli, portata nell'Aquilano e scaraventata per strada, è stata arrestata una donna campana, si cerca il complice. Violenza anche a Bari sulle pagine di Repubblica, l'apertura 8 minuti di botte a Giuditta, la gente che filmava e l'omertà. Andiamo adesso a Roma, dove è stata sgomberata un edificio abbandonato, era detto lo scheletro di cemento ed era diventato negli ultimi tempi una piazza di spaccio molto molto frequentata. Andiamo a Roma allora da Davide Fiorani. Davide, a te.
5: 3 arresti e 8 stranieri accompagnati ad un centro di permanenza per il rimpatrio. Si è concluso così lo sgombero di uno stabile abbandonato a Roma, Tor Sapienza, periferia est della capitale. L'operazione Interforze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, dopo mesi di segnalazioni di degrado e illegalità. Nello scheletro di cemento armato, da anni di rifugio di chi non aveva nulla da perdere, si svolgevano traffici di stupefacenti e violenze quasi quotidiane. Tra le più recenti, il rapimento di una donna di 32 anni, tenuta prigioniera e violentata per 3 giorni. Ora sarà presentata.

0: presidiato dagli agenti del commissariato per evitare che sia nuovamente occupato. Poi, assicura il municipio, si procederà alla demolizione.
1: Ci spostiamo adesso in Toscana per una vicenda, l'ennesima, di una violenza su una donna.
2: È accaduto a Pisa, una donna incinta maltrattata per mesi dal marito, un uomo pakistano che è stato arrestato, le indagini partite grazie alla segnalazione di alcuni passanti. Allora andiamo a Firenze da Federica Sevi.
3: Passanti che vedono un uomo in strada fuori di sé che strattona una donna con violenza, lei piange, gli agenti intervengono e la portano in pronto soccorso dove viene attivato il codice rosa per le donne vittime di violenza. I sanitari scoprono che la donna è incinta, lei agli investigatori della mobile racconta una storia fatta di vessazioni e di maltrattamenti che si sono intensificati in particolare dopo il rientro lo scorso giugno da Pisa, dopo aver contratto un matrimonio in Pakistan. L'uomo non le consentiva di uscire di casa da sola, neanche per andare dal medico. Ogni volta che la donna ha provato ad opporsi è stata offesa, minacciata di morte, anche picchiata in un caso con una prognosi di 30 giorni. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.
2: Andiamo sulla prima pagina della provincia pavese che ci racconta di una ragazza accerchiata dal branco, denunciati 21 giovanissimi, a Belgioioso, studentessa aggredita, le hanno imbrattato lo zaino e impedito di salire sul treno. E poi il Tirreno, truffati da finto poliziotto, via con i gioielli, a Grosseto a subire il raggiro è stata una coppia di anziani che si è fidata dell'uomo. Ma anche sulla Gazzetta di Parma c'è la cronaca, raid in sella, scooter rubati, arrestati 3 minorenni presi di mira un negozio e un centro sportivo. Ma c'è anche una fotonotizia che ci racconta del calcio, Girardino subito in campo col Parma, iniziata la missione salvezza, il primo allenamento, i tifosi dicono ha idee moderne. E noi adesso torniamo a parlare dell'omicidio del vice brigadiere Antonio Custra, ucciso nel 77, condannato per concorso morale, l'ex terrorista Raffaele Ventura. La decisione del giudice di Milano, niente prescrizione, deve scontare 14 anni. Allora sentiamo su questa vicenda il servizio di Ludovico Fontana.
4: Fu arrestato nel 2017 dalla polizia francese a Parigi per le vicende del suo passato, rilasciato dopo poche ore, che sono però bastate a interrompere la prescrizione. Per la Corte d'Assise d'Appello di Milano, Raffaele Ventura deve scontare i residui 14 anni di carcere per l'omicidio del vice brigadiere Antonio Custra. La decisione dopo il rinvio della Cassazione che aveva annullato il provvedimento di prescrizione. Custra fu ucciso il 14 maggio del 77 da un colpo di pistola durante una manifestazione degli autonomi a Milano. A sparare per i giudici fu Fabio Ferrandi, che ha scontato la pena. Ventura, militante all'epoca delle formazioni comuniste combattenti, fu condannato con altri per concorso morale nell'omicidio. Fuggì in Francia, da dove non poteva essere estradato per la dottrina Mitterrand e dove vive tuttora. Il suo avvocato, Davide Steccanella, annuncia ricorso in Cassazione. Nel mandato di arresto europeo del 2017 erano indicate condanne per altri reati precedenti il 77. Questo, sostiene, non può interrompere la prescrizione. Ventura si costituisca in Italia e accetti la sentenza, ha commentato l'ex giudice istruttore del caso, Guido Salvini.
2: Andiamo in Molise, torniamo da te Pierpaolo.
1: Sì, andiamo in provincia di Isernia, nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise sono previste multe per chi avvicina i cervi. Allora, in diretta a Pizzone c'è per noi Antonello Di Lella, a te.
5: Siamo proprio nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Qui le comunità hanno imparato a convivere con la fauna selvatica. Alcuni problemi ci sono stati però con i turisti che si avvicinano troppo ai cervi a caccia di foto ravvicinate, a caccia di selfie, e proprio nelle ultime settimane alcuni turisti sono stati aggrediti. Per questo motivo alcuni comuni stanno correndo ai ripari e hanno previsto dei provvedimenti, multe fino a 500 euro per chi non rispetta le distanze di sicurezza, distanza di sicurezza stimata in almeno 25 metri, ma c'è anche il divieto di dare loro da mangiare. E da qui è tutto.
1: Vicky, noi torniamo da te.
2: Per la prima cosa bella di oggi, che ci racconta di 3 caprioli liberati nei boschi tra Belluno e Treviso. Dunque andiamo in Veneto, dalla sede di Venezia collegato con noi c'è Nicola Cardo.
6: Si chiamano Primula, Trifoglio, Ranuncolo, la Piana del Cansiglio tra le province di Belluno.

0: e Treviso sarà nuova casa per tre giovani caprioli. Vediamo le immagini, salvati in primavera. Una era affamata, disidratata, un altro ferito, uno da uno sfalcio. Il terzo stava bene, ma si era allontanato dalla mamma. Sono stati allattati grazie a un biberon applicato su una femmina imbalsamata. A curarli è stato il centro di recupero animali selvatici a Sedico, in provincia di Belluno. Dispone di un nuovo box speciale per evitare il contatto con l'uomo, che è un aspetto fondamentale per la sopravvivenza dopo il rilascio. L'auspicio ora è che i tre giovani caprioli diventino fratelli adottivi nel Cansiglio, riserva protetta dove gli animali selvatici convivono in equilibrio.
1: Due titoli dai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport: rilancio Juve, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. E poi da Tutto Sport, Premier shock, City colpevole, regole violate, sistematicamente truffa da 1 miliardo, la commissione indipendente conferma le accuse, il club rischia sanzioni pesantissime. E adesso è il momento delle previsioni del tempo. Torniamo da Luca Ciceroni. Luca, caldo sarà ancora la parola d'ordine, mi pare di capire, così?
2: Vicky, buongiorno. Sì, confermo, ancora oggi caldo, temperature ben al di sopra della media del periodo. Andiamo a vedere insieme l'evoluzione. Abbiamo un anticiclone che continua a proteggere l'Italia, gran parte dell'Italia, soltanto l'estremo settore nord-occidentale, quindi parte del Piemonte e della Liguria, vedranno un po' di nuvolosità e non si esclude qualche goccia di pioggia. Per il resto abbiamo bel tempo. Guardiamo anche le temperature previste per la giornata odierna, che sono ben al di sopra della media del periodo. Notate i valori fino a 27 gradi a Bologna, ma anche a Cagliari 28 gradi, e proprio della Sardegna parleremo tra poco. Per quanto riguarda Milano sono previsti 26 gradi, calda anche Roma con 28, addirittura si prevedono 30 gradi, vicini a 30 gradi a Firenze. In Sardegna le temperature sono ben al di sopra della media del periodo, possiamo vedere questa grafica. Tra l'altro nella giornata di ieri, e oggi avremo temperature più o meno analoghe, temperature fino a 34 gradi si sono registrate nelle zone interne dell'isola e 33 gradi e mezzo nell'Oristanese, quindi temperature ben al di sopra della media, la regione più calda d'Italia. Quindi ringrazio il collega Matteo Tidili che ci ha fornito queste informazioni, e soprattutto nell'estate appena trascorsa si sono registrati addirittura 48,4 gradi, soltanto 4 decimi, 48,8 è il record europeo che si è registrato in Sicilia pochi anni fa. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: È tutto anche per noi, torniamo domani un minuto prima delle 7. Grazie per averci seguito.
3: Restate con noi, adesso c'è Buongiorno Regione.

0: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Chiudi gli occhi.
3: Ma è fondente.
4: Crema Novi fondente. Ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice. Anzi, due.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Insieme ai compiti, anche i virus intestinali arrivano a casa. In caso di diarrea e disturbi intestinali puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata. E da oggi anche nel nuovo formato da 30 flaconcini.
2: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
3: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
4: Qui è Verisure. Stiamo allertando le forze dell'ordine.
3: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi trovare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA.
8: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
9: Lei chi?
8: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti.
9: Non la cambiamo mai.
10: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
11: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
13: Sex symbol?
12: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melanina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

0: Mercoledì 30 settembre, buongiorno, bentrovati. Sono le 7:30 del mattino. Subito un flash, prima ancora di iniziare, con Vincenzo Capozzi sul meteo. Farà ancora caldo oggi.
1: Sì, esatto, Pierpaolo, buongiorno. Il mese di settembre si sta avviando alla conclusione sulla nostra regione, nel segno di una condizione atmosferica evidentemente favorevole al bel tempo. Nella narrazione di quanto stiamo osservando in queste prime ore del mattino ci supportano stamani le immagini che state vedendo alle mie spalle provenienti dalla città di Benevento, immagini che, lo vediamo, puntano in direzione del campanile della chiesa di Santa Sofia, che tra pochi minuti sarà illuminato dai primi raggi di sole di questa nuova giornata. Attualmente a Benevento la temperatura è di 11 gradi, dunque l'aria è molto fresca. Una condizione simile la ritroviamo ad Avellino, in tante altre località sannite ed irpine, così come nel Vallo di Diano. Nelle ore più calde della giornata, invece, respireremo un'atmosfera completamente diversa che possiamo definire, lo abbiamo già fatto ieri, tardo-estiva. Il termometro sfiorerà ancora una volta i 30 gradi nei settori pianeggianti. Ne riparleremo più tardi. Pierpaolo.
0: Grazie Vincenzo. Allora, a dopo l'approfondimento nostro di oggi è dedicato al tema dell'energia che tiene banco in questi giorni. Ci sono prezzi altissimi per il carburante, l'abbiamo visto, prezzi che incidono sulla vita delle famiglie, di intere categorie di lavoratori. Ma parleremo anche del caffè, questa bevanda simbolo di Napoli, che però è anche una bevanda globale, e di come sta cambiando il ruolo delle farmacie in Campania. Prima però la rassegna stampa con Daniele Meloni. Buongiorno Daniele, credo che anche tu inizierai dal tema dell'energia, inevitabile.
2: Inevitabile, buongiorno Pierpaolo, buongiorno ai nostri telespettatori. Apriamo proprio con il problema legato al caro energia e al caro carburanti. E allora andiamo a vedere la prima pagina del mattino. Energia, la corsa agli sconti. L'aumento prezzi, dopo Enel anche Eni abbassa le bollette luce e gas, l'UE inverno difficile. Carburanti, la Q8 stabilisce il tetto ai suoi distributori, il taglio delle accise verso la proroga. E allora Pierpaolo, quindi cercare un distributore dove la benzina sia a buon mercato sembra sia diventato proprio uno sport nazionale ormai, quindi.
0: È complicato perché tantissime aziende, ogni giorno se ne aggiunge una, stanno cercando di abbassare il più possibile, di calmierare i prezzi per consentire alle famiglie, ai cittadini, di fare benzina. Noi adesso andiamo a Napoli, vi facciamo vedere come stanno andando le cose. Abbiamo in diretta in esterna Francesca Ghidini. Francesca, a te la linea, dove ti trovi?
3: Sì, buongiorno, mi trovo al Corso Vittorio Emanuele a Napoli, alla mia destra lo vedete un distributore IP con Eni e con Kuwait hanno aderito in qualche modo all'appello, all'invito del governo a calmierare questi prezzi, il cosiddetto price cap, cioè un tetto massimo per i costi dei carburanti. Beh, stamattina però qui i prezzi sono questi: 2,499, cioè 2 euro, 4,99 per la benzina verde e 2,599 euro per il diesel. Non mi sembrano prezzi contenuti, Davide Di Luccio, Federconsumatori. Insomma, diciamo che bisognava abbassarli.
4: Bisogna abbassarli, diciamo che il tetto massimo è sicuramente una prima vera iniziativa per contenere il costo del carburante che ha visto i consumatori martoriati in questo periodo. Purtroppo non si applica al servito e quindi è di fatto annullato.
3: Infatti qui abbiamo il distributore completamente servito, non c'è un self-service e i prezzi, come vi ho detto poco fa, quindi restano alti.
4: Restano alti e hanno inciso sul portafoglio dei consumatori per 275 euro per il costo diretto del carburante e per 245 euro per i costi indiretti, quindi aumento delle materie prime. Quindi assolutamente va fatto qualche cosa, perché altrimenti veramente le famiglie non sapranno più come far fronte al costo del carburante, che è diventato un bene necessario e primario per sostentare il portafoglio delle famiglie della città.
3: E adesso invece sentiamo Mimmo Ascione, che gestisce un distributore in provincia di Napoli. La sua compagnia finora non ha aderito, i piccoli distributori, le piccole compagnie stanno soffrendo. Sentiamo e poi torniamo in diretta.
5: La decisione dell'Eni di mettere un tetto ai prezzi del carburante sicuramente sarà stata una cosa buona per per gli automobilisti, ma sta creando notevoli problemi al resto della rete distributiva. Infatti, i piccoli distributori che appartengono a società minori o con altro marchio hanno visto calare notevolmente le loro vendite e già si mette il fatto che i margini di guadagno non sono eccessivi. Quindi ci sarà la possibilità seria che potremo addirittura chiudere. E questa cosa secondo me non è buona. Bisognava fare un intervento più stratificato, secondo me.
3: L'80% delle merci in Italia viaggia su gomma e quindi se lievita il costo del carburante ci sarà anche un'impennata delle merci che acquistate come commercianti e che poi purtroppo dovete rivendere con una sofferenza notevole. Alfredo Catapano, Confcommercio.
6: Sì, è la verità e anzi noi ci troviamo in mezzo a due fuochi perché abbiamo le merci che aumentano perché come ha detto lei viaggiano su ruota e quindi hanno l'influenza di questo aumento di benzina, in più un impoverimento delle famiglie che sono costrette ad aumentare il loro budget per la benzina perché ricordiamoci che soprattutto a Napoli siamo in una città dove muoversi con la macchina diventa indispensabile perché alcune zone non sono servite da mezzi pubblici. Quindi noi ci troviamo in mezzo a due fuochi dove dobbiamo attutire gli aumenti perché non possiamo aumentare i costi delle merci e subiamo un mancato incasso perché la gente effettivamente non ha i soldi per venire a spendere in abbigliamento o in altri settori che loro ritengono di secondaria importanza rispetto a quelle che sono le spese per la quotidianità.
3: Insomma, non basta il price cap e poi andiamo ad ascoltare un autotrasportatore. Non basta, Davide Di Luccio.
7: Non basta perché ovviamente si è arrivati a costi esorbitanti e quindi per far rientrare i prezzi in un range ragionevole non basta. È sicuramente un primo passo serio che porta sicuramente una diminuzione consistente rispetto invece ai provvedimenti presi fino ad ora che non sono riusciti a calmierare il prezzo arrivato, diciamo, ai giorni nostri, a livelli possibili.
3: Sul piede di guerra gli autotrasportatori, li ascoltiamo, poi la linea va allo studio.
8: L'autotrasporto italiano e quindi anche l'autotrasporto campano sta attraversando una crisi drammatica a seguito dell'aumento dei prezzi del gasolio. Basti pensare che prima

0: della crisi un pieno di gasolio costava circa 900 euro, oggi è necessario spenderne più di 1300, quindi un aumento che sfiora, che supera anzi il 40% del costo del carburante. In questa situazione è chiaro che l'autotrasporto è in gravissima crisi e certamente non possono aiutare, non aiutano i limiti di prezzo che alcune compagnie stanno operando sulla rete stradale, non aiutano perché non hanno alcun impatto sulle imprese di trasporto merci, in quanto queste imprese non si approvvigionano, non fanno rifornimento mediamente sulla rete stradale, ma utilizzano un canale che è quello dell'extrarete, e su questo canale le compagnie non hanno operato alcuno sconto.
1: La cronaca ci riporta a Napoli. Daniele, c'è un'inchiesta della Procura sui cantieri della TAV tra Napoli e Bari, si parla addirittura di caporalato.
2: Sì, 20 misure cautelari personali ai danni di imprenditori e pubblici ufficiali. Ieri, nell'inchiesta dedicata appunto ai lavori sulla TAV Napoli-Bari. Allora, noi andiamo a vedere direttamente dal Corriere del Mezzogiorno, dorso Campania. Taglio centrale, lavori TAV, mazzette e caporalato. Napoli-Bari, PM, egiziani sfruttati in cantiere anche 20 ore al giorno. Nei guai imprenditori, tecnici e funzionari. Soldi nei panettoni e gite in yacht per ottenere contratti. 10 ai domiciliari. E allora anche Cronache di Napoli dedica l'apertura all'evento, diciamo, all'inchiesta sulla Napoli-Bari, appalti TAV, misure per 20 persone, corruzione e sfruttamento del lavoro. Tra gli indagati il vicepresidente degli industriali. Il caso della Napoli-Bari, denaro e regali ai responsabili e dipendenti dei cantieri per favorire l'Areco negli affidamenti e nei pagamenti. E infine andiamo sul nostro sito, sul sito della TGR Campania. E vediamo l'apertura, mazzette e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari, arresti e sequestri, lavoratori sfruttati con turni fino a 20 ore. E allora, per avere i dettagli su questa vicenda di cronaca, vediamo il servizio di Carlo Solimene.
3: Imprenditori senza scrupoli, pronti a versare mazzette per aggiudicarsi i lavori e, una volta ottenuti questi ultimi, a utilizzare manodopera sottopagata con turni disumani, nonché materiali di scarsa qualità pur di risparmiare. È un'ombra pesante quella che l'indagine condotta dalla Procura di Napoli getta sui cantieri per la linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari, una delle opere infrastrutturali più importanti del paese, finanziata con quasi 6 miliardi di euro e che almeno per tre tratte campane, Napoli-Cancello, Apice Irpinia e Fasso Tresino Vitulano, sarebbe finita nel vortice del malaffare. 20 le misure cautelari autorizzate dal GIP, 10 arresti domiciliari, 7 obblighi di dimora e 3 sospensioni dall'esercizio del pubblico servizio. Nel mirino gli imprenditori che gestivano i lavori in subappalto, aspetto che ha determinato l'esclusione dall'indagine di Rete Ferroviaria Italiana. Le mazzette passavano dai corruttori ai corrotti, nascoste talvolta in panettoni o altri dolci, o prendevano la forma di beni di lusso, come Porsche o orologi da varie migliaia di euro. Per una delle tratte finite sotto osservazione sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità. In alcuni cantieri, in particolare quello di Grotta Minarda in provincia di Avellino, sarebbe stata poi documentata la presenza di lavoratori di origine egiziana sottoposti a turni fino a 20 ore. A gestire l'attività da caporalato, un loro connazionale, ora ai domiciliari, intercettato mentre era alla ricerca di un rudere di campagna dove sistemare una decina di extracomunitari.
2: Proseguiamo con l'inchiesta sulla TAV Napoli-Bari andando a vedere un dorso di un quotidiano locale, La Città, quotidiano di Salerno in provincia. TAV, preso l'ingegnere infedele, appalti, clan e mazzette per i lavori della Napoli-Bari ai domiciliari Aristodemo Busillo. I PM contestano corruzione e smaltimento illecito di rifiuti. Nel mirino anche i Marinelli. E ora invece su Cronache di Caserta andiamo a vedere anche qua traffico di rifiuti in 10 nei guai. Fari sull'Eco Frantonio Natale, chiesto l'arresto per l'ex vice sindaco di Castel Volturno. L'inchiesta sugli sversamenti nei campi del Casertano, rischiano la reclusione anche soggetti di Casale, San Cipriano, Grazzanise e Cancello ed Arnone. E uno dei problemi legato all'ambiente è sicuramente quello degli incendi. Allora, nel servizio di Ivan Palumba andiamo a vedere cosa è successo ieri a Deboli e ad Ottaviano. Prego.
4: Quel che resta della pineta di Campolongo a ridosso della costa di Eboli è un'immensa area di macchia mediterranea completamente bruciata. Il colpo d'occhio dall'alto dà l'idea della devastazione cominciata in mattinata che il Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, non ha potuto evitare pur limitando i danni. L'intera giornata non è bastata per completare il lavoro. La bonifica servirà a mettere in sicurezza la zona, poi bisognerà risalire alle origini del rogo. Distruttivo anche l'incendio divampato in serata ad Ottaviano, colpito un vivaio di via Funari con la colonna di fumo visibile anche nei comuni limitrofi, oltre alle piante in fiamme mezzi meccanici e materiale plastico. Così il sindaco Nando Federico, in via precauzionale, ha disposto per oggi la chiusura di scuole, cimitero e parchi, invitando la popolazione a tenere chiuse porte e finestre. Stamattina il monitoraggio dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente per verificare le conseguenze sulla qualità dell'aria.
2: Allora, cambiamo decisamente argomento e andiamo alla prima cosa bella di oggi e ci trasferiamo idealmente nel carcere minorile di Nisida, dove è stata aperta una ludoteca per i ragazzi dell'istituto grazie al progetto Board Game Social Club. La struttura sarà parte integrante delle attività presenti e naturalmente future dell'istituto. Pierpaolo.
1: Il momento dello sport, perché lo ricordiamo, non c'è la Serie A ma ci sono le nazionali, si è giocata Italia-Turchia e c'era una coppia straordinaria in attacco, i fratelli Esposito da Castellammare. Pensate che era oltre un secolo che due fratelli non giocavano titolari in nazionale.
2: Sì, infatti ampio spazio viene dato nella rassegna stampa dei quotidiani alla vicenda dei fratelli Esposito e alla partita della nazionale. C'è una lunga pausa di 20 giorni e quindi grande spazio alla nazionale che giocherà venerdì contro la Francia. Allora andiamo a vedere Repubblica Dorso Napoli. Foto notizia centrale, Donnarumma e gli Espositi nazionali, merito dell'acqua di Castellammare. E invece anche il Dorso Sport del Mattino, che titola Fratelli, i fratelli futuro, Pio e Sebastiano verso la riconferma nella trasferta contro la Francia. La dedica alla nonna e il pensiero alla famiglia. Restiamo con i piedi per terra. Ma nel frattempo, oltre alla nazionale, c'è il Napoli che sta continuando ad allenarsi. Ci sono tanti infortuni, vediamo chi sta recuperando nel servizio di Piero Vitiello e poi torneremo in studio con Pierpaolo Vellonà.
5: Non significa che a breve si rivedrà in campo, ma è comunque una buona notizia il ritorno a Castelvolturno di Alessandro Buongiorno. L'ultima apparizione col Napoli il 17 maggio scorso a Pisa, poi a luglio l'ennesima tegola dopo una stagione sfortunata. Operazione al menisco del ginocchio destro, rientro previsto non prima del 2027. Buongiorno ha iniziato un percorso di rieducazione in palestra, recita la nota ufficiale del club, diramata nel giorno in cui gli azzurri, senza i nazionali, sono tornati ad allenarsi. Durerà un'altra settimana e mezza la sosta, poi 9 partite in 30 giorni, con la certezza che qualcuno dei recenti indisponibili, Meret, Spinazzola, Anghissà, McTomini, Marianucci, tornerà tra i convocati. Prima tappa del Tour de Force il 10 ottobre contro il Frosinone al Maradona, stadio sul cui progetto di riqualificazione ieri il Comune di Napoli ha fatto un altro passo avanti, stanziando 50 milioni di euro in aggiunta ai 150 della Regione. Oggi scade il termine entro cui la Federcalcio deve inviare alla UEFA l'elenco definitivo degli stadi candidati a Euro 2032. In lizza, fra gli altri, ci sono proprio il Maradona e la Recchi di Salerno, insieme ad altri 14 impianti. Solo 5 ospiteranno la rassegna continentale.
1: Vi presento il nostro ospite in studio con noi stamattina, Riccardo Maria Iorio, presidente di Federpharma Napoli. Buongiorno.
6: Salve, buongiorno a tutti.
1: Da qualche settimana è partita in Regione Campania la farmacia dei servizi, sarà possibile effettuare esami all'interno delle farmacie come elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco. Come funziona questa iniziativa?
6: Allora, in effetti è ripartita perché nell'anno scorso è stata fatta la fase sperimentale, oggi siamo a regime con le ricette del sistema sanitario regionale, quindi un qualunque cittadino viene in farmacia con la ricetta e quindi si eroga alla prestazione che sia ECG, oltre cardiaco e oltre pressorio. Noi seguiamo l'esame e poi che viene letto in telemedicina da un cardiologo che farà il referto nel caso dell'ECG in pochi minuti, nel caso degli altri due oltre nel massimo di 24 ore.
1: Ecco, sta cambiando anche un po' il ruolo delle farmacie, vogliono diventare anche un supporto al Servizio Sanitario Nazionale.
6: Sì, questo sicuramente è un processo già avviato da qualche anno e sta prendendo piede adesso con la farmacia dei servizi in maniera non più sperimentale, come dicevo prima. fondamentalmente ciò permette di ridurre le liste d'attesa. Nelle prime tre settimane del mese di settembre, da quando è ripartita la farmacia dei servizi, già sono state fatte migliaia di prenotazioni, e quindi questo significa non ingolfare gli ospedali e lasciare spazio agli ospedali per altre cose.
1: Ecco, però lo ricordiamo, c'è una forma di convenzione naturalmente con il pubblico, con la sanità pubblica.
6: Assolutamente sì, ripeto, si viene con la ricetta medica, e quindi se il cittadino deve pagare il ticket lo paga, altrimenti è in forma gratuita come per gli aventi diritto, e quindi si svolge la prestazione così come in altre strutture.
1: Ecco, le farmacie lavoreranno anche tantissimo sulla prevenzione, ci saranno degli screening anche oncologici, è molto importante, ricordiamolo a casa.
6: Questo anzi è un'ottima domanda, io faccio un appello, mi trovo per fare un appello a tutti i cittadini, la prevenzione salva la vita. Spesso si pensa che il vicino verrà colpito, ma noi non verremo colpiti. Tutti noi abbiamo, chi più chi meno, nelle famiglie, direttamente o indirettamente, qualcuno che ha avuto brutte malattie, e la prevenzione aiuta a questo. Anzi, cerchiamo di vincere questa sfida, venite nelle farmacie, soprattutto per gli screening tipo oncologici, quale lo screening del colorretto, ad esempio.
1: Grazie Presidente, lasciamo, allora la salutiamo con questo appello.
6: Grazie.
1: Noi continuiamo a parlare di sanità con le vaccinazioni dedicate a bambini e persone fragili, con Margherita Rosciano.
7: Le vaccinazioni servono a proteggere i bambini, ma anche le persone fragili che non possono vaccinarsi. E dopo l'evento abbiamo registrato un aumento delle richieste vaccinali.
8: Vogliamo specificare che le vaccinazioni servono e non sono pericolose?
7: Certo, ci sono tante fake news. Una in particolare è che i vaccini possono causare l'autismo. In realtà tantissimi studi dagli anni 90 hanno dimostrato che non c'è un nesso causale. Proprio recentemente l'OMS ha pubblicato uno studio, una revisione sistematica, in cui riporta che non c'è alcun tipo di nesso causale.
8: Dopo la morte della piccola di 4 anni ad agosto a Palermo causata dalla difterite, i genitori avevano deciso di non vaccinarla, si è riacceso il dibattito sulla validità delle vaccinazioni. In Campania la preoccupazione non è tanto per la copertura vaccinale, ma per i richiami che vanno fatti tra i 5 e i 6 anni, in età prescolare. Da noi sarebbe scoperto un 25%. Le autorità sanitarie invitano ad affidarsi al pediatra di famiglia e alle ASL. Oggi ci sono le case di comunità come quella di Arco Felice a Pozzuoli.
9: Le vaccinazioni fondamentalmente sono uno strumento per prevenire malattie, talvolta anche parecchio gravi, e le loro complicanze. I genitori fanno fatica ad avvicinarsi alle vaccinazioni perché siamo abituati al medico che cura una malattia già in atto, mentre invece portare il proprio piccolo qui a vaccinarsi senza una malattia in atto, talvolta il genitore pensa, insomma, forse è meglio che non lo faccia. Quindi dobbiamo crederci, dobbiamo avvicinarci con maggiore fiducia alla struttura pubblica.
8: L'ASL Napoli 2 Nord ha fatto partire più di 1000 solleciti per i nati nel 2024. La prima dose va fatta a 3 mesi, i richiami fino ai 18 anni.
7: Non è mai tardi per iniziare il calendario vaccinale. Appena nati i bambini ricevono da parte del personale sanitario una conchiamata attiva l'invito a vaccinare, e qualora questo non si verifica nei tempi previsti vengono di nuovo invitati con un sollecito attraverso telefonate, sms, indicando anche al pediatra di base, perché la collaborazione con i pediatri di base è fondamentale. Qualora questo ancora una volta non si dovesse verificare, viene inviata una prima raccomandata ed una seconda per invito a colloquio.
1: Un altro ospite in studio con noi c'è Guglielmo Campaiola, storico del caffè. Buongiorno.
10: Buongiorno a lei.
1: Lei è qui per raccontarci una manifestazione che si svolgerà l'1 e il 2 ottobre, l'International Coffee Forum al Palazzo dell'Immacolatella Vecchia, al Molangioino, una grande manifestazione dedicata al caffè, che è uno dei simboli della città di Napoli, ma è anche una bevanda globale, si beve in tutto il mondo in maniera diversa, e anche questa manifestazione è un modo per allargare gli orizzonti.
10: Assolutamente, il caffè sta diventando un elemento ormai anche centrale sotto la logica dei consumi, dell'economia e anche dell'aspetto antropologico, un po' se vogliamo, sull'attività del caffè. Per cui Napoli in questo momento si sta ponendo attraverso questa iniziativa che si è evoluta per il secondo anno come capitale del caffè. Quindi raccoglierà convergenze di tanti interlocutori e notizie molto interessanti.
1: Ci saranno anche ospiti internazionali. La madrina del forum, lo ricordiamo, sarà Maria Isabel Balbuena, che è detta la signora del caffè, che taglierà il nastro. Si tratta di una donna che nella Repubblica Dominicana ha dato voce alle coltivatrici di caffè, ha dato loro uno stipendio, un reddito, insomma una dignità legata a questo prodotto.
10: Sì, una donna, la donna del caffè è una donna coraggiosa che con emozione noi ospiteremo e avremo come madrina, proprio perché rappresenta anche l'evoluzione e la crescita che il mondo del caffè sta ottenendo. Quindi sta intervenendo con una dinamica territoriale, con una dinamica di valorizzazione rurale, con l'impegno e l'impiego di persone che fino a poco fa erano sfruttate. Oggi sono diventate delle imprenditrici, quindi hanno la possibilità di godere il frutto del proprio lavoro attraverso la propria economia.
1: E ci saranno, lo ricordiamo, concerti, libri, eventi e anche l'1 ottobre un omaggio a Pino Daniele, che proprio 50 anni fa scrisse Natazzulelle Caffè. Cosa prevede questo omaggio?
10: L'omaggio innanzitutto fa merito chiaramente ad un nostro figlio della terra, ma contemporaneamente rappresenta anche che cosa il caffè è connotato e quindi è all'interno della nostra vita quotidiana. Oltre che aspetti di carattere musicale, ci saranno anche aspetti di carattere danzanti, ci tengo questo a dirlo, dove il caffè è rappresentato un inno all'amore con l'ultima tazzina di caffè, e quindi ci saranno manifestazione anche di tango. Quindi invitiamo tutti a intervenire con le proprie cucume, con le proprie caffettiere, con i propri cucciaini, a intervenire anche loro musicalmente e orchestralmente con questa manifestazione.
1: Ci associamo a questo invito, grazie a Guglielmo Campaiola per essere stato con noi. È il momento della rubrica legata alle vostre segnalazioni, la rubrica del vostro inviato che ci porta oggi a Scampia, Secondigliano e Chiaiano, dove ci sono rifiuti, erbacce, muri imbrattati da diverso tempo. Vediamo insieme.
11: Ci troviamo in via Ettore Ciccotti, quartiere di Scampia. Ormai la gelazione anche in falso il marciapiede. Vedete voi?
12: Queste scritte stanno vicino al muro di due licei al Corso Chiaiano, nel nostro quartiere di Chiaiano, vicino a due licei, agli uffici comunali, e qua ci sono anche gli uffici della Polizia Urbana. Sembra che nessuno veda queste cose, eppure sono qui da tanti anni. Non penso ci voglia troppo a mettere qualche bidone di pittura. Questa cosa è stata segnalata più volte alla municipalità.
13: Via Don Luigi Guanella, siamo a poche centinaia di metri dalle vele, non quella dell'American Scap, ma le vele di Scampia. Abito qui da 27 anni ed è il panorama che sono costretto a vedere ogni giorno: ditte private, abusive, persone di altri comuni, H24, svuotano di tutto, anche materiali nocivi. Eppure paghiamo le tasse come tutta Napoli, ma non abitiamo nel Miglio d'Oro.
1: Mandateci allora le vostre segnalazioni, sono importanti, l'avete visto, il numero a cui inviare i vostri video, quello che notate, è il 336-5938-55. Il momento conclusivo della puntata di oggi, facciamo di nuovo il punto sul meteo con Vincenzo Capozzi.
14: Grazie per Paolo e ben ritrovati. Le condizioni meteorologiche in Campania, così come un po' su tutta la penisola italiana, continuano ad essere regolate da un'area di alta pressione che sarà garanzia anche quest'oggi di condizioni meteorologiche stabili. Dalle immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme non emergono elementi di sostanziale novità. Qualche nube, lo vediamo, si affaccia sulle aree più occidentali della penisola italiana, ma non vi sono elementi in questo, a meno attualmente, in grado di alterare in maniera significativa lo stato attuale del tempo. E dunque entriamo insieme nei particolari dell'evoluzione, partendo come al solito dalla giornata di oggi, che proseguirà all'insegna del bel tempo e dunque di condizioni soleggiate un po' su tutta la regione. Solo per dovere di cronaca meteorologica segnaliamo la presenza di qualche nube in queste prime ore della giornata sulla fascia costiera, in particolare

In particolare a cavallo tra le province di Napoli e Caserta e la possibile formazione di qualche banco nuvoloso pomeridiano nelle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi del Cilento. Per quanto riguarda i venti, soffieranno quest'oggi con intensità debole o al più moderata.

0: quotidiano. I valori massimi, come vediamo, nei capoluoghi di provincia saranno in genere variabili fra 26 e 29 gradi. Diamo uno sguardo insieme adesso all'evoluzione per la giornata di domani, che presenterà un quadro pressoché analogo, coincidente con quello che abbiamo appena delineato. Dunque, tempo stabile e soleggiato, al netto di qualche nube pomeridiana prevista nei settori interni. Domani ci aspettiamo una ventilazione debole o addirittura assente in alcuni settori, ventilazione che si disporrà a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera. Il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso. Sul fronte delle temperature non ci aspettiamo novità significative, se non un leggero incremento dei valori minimi. È tutto, Pierpaolo, a te.
1: Grazie Vincenzo, noi torniamo domani alle 7 con Buongiorno Italia, alle 7.30 con Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, vi lascio ad Agorà.
2: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

Nuovi sconti su luce, gas e carburante. Dopo Eni e IP anche Kuwait abbassa i prezzi ai distributori. E poi si parla di bollette perché Eni Plenitude annuncia un taglio del 30%. Andremo anche tra i palazzi della politica, dove continua la polemica da Vannacci a Regeni e scontro tra maggioranza e opposizione. E poi nella notte c'è un incontro tra Trump e i grandi delle big tech, quindi nessun paletto all'intelligenza artificiale che si chiamerà superintelligenza. Cosa cambia? Agora, tra pochissimo.

0: Ma voi come fate a farla così buona?
1: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
2: È Kinder Brioche.
1: Doppia farcitura, due volte buona.
2: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
1: Proprio come la carezza di una mamma.
2: E con le righe di cioccolato.
1: È come un piccolo righello.
2: Per un inzuppo perfetto. È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Ziquil Antistress con Ashwagandha.
4: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
5: Lei chi?
4: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
5: e... Non la cambiamo mai.
6: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
7: Hanno mai sete?
8: Non so cosa darei per una bibita adesso.
9: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pads. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
12: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
13: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca.

0: 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
1: Bravo, bravo, bravo, oh!
2: Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
3: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
2: Solo con acqua e niente più!
3: Bravo!
2: Comoda la vita!
4: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.
5: Questo programma è presentato da
6: Mercante in Fiera, Parma dal 3 all'11 ottobre.

0: questa storia di sta benzina alle stelle non se ne può proprio più.
1: Sulla famiglia influisce un poco di più perché ci dà un poco più d'aria.
2: Sull'energia chiaramente mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie.
3: E diciamo che c'è un altro fattore che conferma questa elezione. Il futuro nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere.
2: Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo, ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: E buongiorno, benvenuti ad Agorà. Noi partiamo dal tema delle bollette, luce, gas, appunto, ma anche carburanti, nuovi sconti. Lo facciamo con Maurizio Molinari, buongiorno. Benvenuto direttore editoriale del gruppo SAE. Molto contenti ad avere Emanuela Perrone, benvenuta al Sole 24 Ore. Abbiamo il vice direttore del giornale Francesco Maria Del Vigo. Buongiorno direttore anche a te.
5: Buongiorno.
4: E il nostro ovviamente Marco Carrara.
6: Lisa. Diteci la vostra su tutti i nostri social media, noi leggeremo la vostra opinione qui in diretta da Agorà questa mattina. A te Annalisa.
4: Allora, grazie Marco. Noi non possiamo non cominciare da questi sconti, no? Che ci sono stati nuovi sconti, oltre all'Eni, EP, anche Kuwait, no? Pratica questo tetto, questo price cap. Si poteva fare prima, si può fare, hanno guadagnato tanto, perché improvvisamente? Stiamo parlando quasi del 50% dei distributori sul territorio nazionale, per cui tanto.
7: Ma credo che la decisione sia maturata in estate, di fronte alle istanze della Lega a favore di tassare gli extraprofitti, il governo si è reso conto che questa è una strada non praticabile nell'Unione Europea, non solamente perché la Francia è fredda, l'Olanda contraria e i paesi baltici si oppongono, ma soprattutto la Commissione europea ha fatto presente che quella strada in Europa non esiste. Da qui l'unica altra opzione che aveva la Meloni era seguire il consiglio di Tajani di siglare accordi e raggiungere intese con le compagnie petrolifere. È ragionevole immaginare che ci sia stata una trattativa, a guidarla è stata evidentemente l'Eni perché è quella alla quale il governo è più vicino, e da quel momento la situazione ha preso questa strada. A questo punto l'interrogativo è quanto tempo queste facilitazioni dureranno, quanto saranno reali, quale impatto avranno e se soprattutto le altre compagnie petrolifere
4: seguiranno.
7: Le seguiranno, e dunque si formerà sostanzialmente un cartello destinato ad essere interlocutore del governo.
4: Direttore Del Vigo, quindi non si parla più di extra profitti a questo punto, e poi la domanda giustamente che faceva il direttore Molinari e che interessa a casa, quanto dureranno questi sconti? Perché per il momento si parla di un mese, eventualmente Eni ha detto prorogabile fino a fine anno, comunque questa è una misura, poi lo chiederemo a Manuela Perrone, insomma, che ha un costo.
5: Beh sì, certo che ha un costo, abbassare i prezzi però in questo momento vuol dire non vendere meno di quello che si potrebbe vendere, quindi c'è una legge di mercato che viene applicata a queste aziende, che non sono ovviamente aziende che fanno solo ed esclusivamente il bene dei cittadini, ma in questo caso facendo il proprio interesse, applicando una legge del mercato, cioè abbassando il prezzo per continuare a vendere,

0: mentre fanno indirettamente, come succede al sano libero mercato, anche il bene dei cittadini. Quanto durerà? Questa è la domanda che ci possiamo tutti. Al momento io direi che durerà finché ci sarà una crisi internazionale che porterà la materia prima avrà un prezzo così elevato e quindi ci sarà una sorta di cartello e i prezzi saranno calmierati. Questo mi sembra l'effetto che al momento è nelle tasche dei cittadini. Sappiamo benissimo che non tutti i benzinai si stanno adeguando, bisognerà fare dei controlli, c'è chi cerca di fare il furbo, però sicuramente si è innescato per un motivo o per l'altro, anche sicuramente grazie al governo, un meccanismo virtuoso che in questo momento, al di là delle alchimie che ci sono dietro, porta dei vantaggi effettivi ai cittadini, perché un 30, un 40, un 50% di sconto, che sia sulle fatture energetiche o sia sul carburante, diciamo che permette di mantenere all'interno della normalità, seppur ancora una fascia alta, la gestione della vita quotidiana.
1: Allora, ma risentiamo, la vogliamo risentire Giorgia Meloni?
2: L'ascoltiamo, sì, la Clip 3 in conferenza stampa ieri a Praga, un appello di Giorgia Meloni e dell'intero governo sul modello dello sconto ai carburanti, anche, seguire anche questo modello proprio sulle bollette, quindi un appello a tutti gli attori energetici. Ascoltate cosa ha detto.
3: Sull'energia chiaramente mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali che anche noi non abbiamo prodotto incidono in maniera assolutamente significativa.
1: In maniera significativa, ricordiamo che questi sconti praticamente è stato fatto un calcolo, anche da Confcommercio si parla di 80 euro al mese a famiglia, per cui insomma non è che stiamo parlando di poco, una spesa importante. E costa più o meno all'Eni, si dice 100 milioni, 100 e qualcosa, se prorogata per un anno costerebbe 1,2 miliardi, quindi a questo punto cosa gli converrebbe fare? Sarebbe meglio la tassa rispetto allo sconto, insomma, quindi hanno guadagnato talmente tanto, si parla nell'anno scorso 5 miliardi, quest'anno 7 miliardi.
4: Sì, ma infatti è una mossa l'Eni preventiva scatenata dalla moral suasion del governo, così era stata definita, che ieri Meloni ha reso esplicito ringraziando e anche rinnovando l'appello ad altri perché seguano l'esempio. C'è un doppio vantaggio da parte degli operatori. Il primo, è stato detto, è quello di evitare un pressing che si stava intensificando per la tassazione. Pressing che però, ricordiamolo, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, continuerà a portare ai tavoli europei confidando che altri paesi si uniscano alla richiesta dell'Italia di una tassazione europea, ma anche ieri il commissario all'energia ha escluso questa strada dicendo che resta una prerogativa dei singoli.

0: attacco dai nemici in vista alle elezioni di fine settembre. Per l'IDF non ci sono per ora i segnali di un'imminente minaccia.
1: Intelligenza artificiale, una rivoluzione più importante di quella industriale per il presidente Trump. Alla Casa Bianca l'incontro con i big del settore che chiedono regole certe per evitare che sfugga al controllo umano. Da New York, Francesca Romana Elisei.
2: La nuova età dell'oro comincia da qui, al Mellon Auditorium di Washington, dove Donald Trump battezza la neonata piattaforma digitale governativa implementata con l'intelligenza artificiale.
3: It's bigger than the industrial revolution.
2: Non soffocherò una rivoluzione più grande e importante della rivoluzione industriale, dice. Intanto alla Casa Bianca, la tavola apparecchiata. A pranzo ci sono oltre 30 invitati che lo aspettano. Sono i numeri uno dell'industria digitale a stelle strisce. Il presidente pubblica in anteprima la disposizione dei posti a sedere. Alla sua sinistra Elon Musk, di fronte il vicepresidente Vance, poi gli amministratori delegati di Meta, Amazon, Google, Nvidia, OpenAI, Anthropic, insomma anche alcune delle aziende che hanno lanciato l'allarme chiedendo regole per evitare che il settore sfugga al controllo umano. Niente paletti, annuncia il presidente a fine pasto, semmai autoregolamentazione. Esistono già meccanismi di controllo come il Dipartimento di Giustizia e l'FBI. Sarà tutto nelle mani di un comitato di 10 persone che vigileranno sullo sviluppo di quella che per Trump, da ora in avanti, si chiamerà superintelligenza.
1: Torniamo in Italia. Questa mattina a Roma l'udienza nel processo per la strage di Ustica, ritirata la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità della Francia a fornire nuove carte. Ce ne parla in diretta Jacopo Ricca.
4: L'inchiesta sulla strage di Ustica deve andare avanti, lo ha detto pochi minuti fa in aula qui a Roma il procuratore capo Francesco Lovoi, comunicando la disponibilità della Francia a collaborare. Lui ha fatto richiesta di revocare appunto la sua richiesta di archiviazione, che era proprio motivata con la scarsa collaborazione delle altre autorità nazionali, soprattutto quelle francesi, rispetto alle necessità dell'indagine. È stata depositata una comunicazione dell'ambasciata di Francia alla Farnesina datata 14 settembre, in cui si trasmettono alcuni atti relativi appunto agli interessi francesi sulla vicenda di Ustica, delle comunicazioni dell'ambasciata ma anche del Ministero della Difesa francese, tutto materiale che potrebbe essere utile per capire cos'è successo nei cieli di Ustica la notte del 27 giugno 1980, quando venne abbattuto un DC-9 e morirono 81 persone. Lovoi si è detto fiducioso, grande soddisfazione anche dai parenti delle vittime presenti in aula insieme ai loro avvocati. Anche loro avevano fatto opposizione, così come l'ha fatta l'avvocatura di Stato. Ora si dovrà vedere se questa collaborazione annunciata porterà a dei risultati. Si attende la decisione del GIP e poi si potrà andare avanti con l'inchiesta. Dal momento da Roma è tutto, a voi.
1: Incidente mortale sul lavoro nella tarda serata di ieri allo stabilimento della Fincantieri di Roma. Un operaio ha perso la vita, un secondo è rimasto gravemente ferito. Proclamate per oggi 8 ore di sciopero. In diretta c'è Anna Madia.
5: Sì, e qui ad Ancona, proprio davanti alla sede di Fincantieri, oggi una giornata di surreale silenzio. Sono arrivati alle 6 operai e impiegati, nessuno è entrato, tutti a manifestare solidarietà per la morte di un uomo di 55 anni, originario della Tunisia, che ieri è stato raggiunto da una fiammata terribile. È un padre di famiglia, come padre, giovane, trentenne circa, del Bangladesh, è il collega, ora ferito gravissimo, che è stato trasportato dall'ospedale di Ancona verso il centro Grandi Ustionari di Pisa. Si trovavano insieme all'interno di un capannone in una struttura chiusa dell'imbarcazione dove stavano facendo lavori di carpenteria, e lì, forse anche per la presenza di gas infiammabile, si è determinato questo gravissimo incendio. I colleghi hanno tentato di soccorrerli ma non sono riusciti a fare poi tanto per la gravità della situazione. I sindacati qui presenti dall'alba appunto rinnovano l'impegno e l'appello per la sicurezza e contro il proliferare di subappalti. Fincantieri da parte sua questa mattina esprime vicinanza per la famiglia e dice: siamo impegnati nel nuovo piano industriale per la riduzione del subappalto e anche collaborazione con gli inquirenti. Un'indagine è stata aperta dalla procura per omicidio colposo, per il momento senza indagati. Da qui è tutto.
1: E a poco più di 3 anni dal disastro ferroviario nella stazione di Brandizzo, al Via Ivrea, il processo che dovrà far luce sulla morte dei 5 operai. Questa mattina l'udienza preliminare. In diretta per noi c'è l'inviato Pietro Adami.

0: Iniziata alle 10 l'udienza preliminare qui al Tribunale di Ivrea per far luce proprio sull'incidente di 3 anni fa, era il 30 agosto 2023, quando morirono 5 operai della Sigifer: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa, travolti da un treno mentre erano impegnati nella manutenzione dei binari a Brandizzo. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 imputati, tra questi l'allora caposcorta e l'allora caposquadra sopravvissuti alla strage e oggi presenti, anche per l'allora amministratore delegato di RFI Giampiero Strisciuglio, ora al vertice di tutto il gruppo di Ferrovie dello Stato. Imputate sono anche la stessa RFI e le società Sigifer e CLF, le accuse a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Gli operai sarebbero stati messi a lavorare sulle rotaie senza aspettare l'interruzione della linea. Ed è di qualche settimana fa la notizia che la procura di Ivrea ha aperto anche un altro filone di indagine, perché in questi 3 anni Rete Ferroviaria Italiana non avrebbe aggiornato le proprie procedure di sicurezza. In aula ci sono tanti familiari degli operai. I parenti di Kevin Laganà hanno indossato delle magliette dedicate alla vittima più giovane, aveva solo 22 anni. Sentiamo il padre, poi linea a voi.
1: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi, e spero che verrà fuori la verità di quello che è successo quella sera lì. Oltre che tutta l'Italia sa già di quello che è successo, e verrà messo chiaro di quello che non è stato un incidente sul lavoro. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni.
2: Dopo la chiusura delle indagini nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, ci sono nuovi sviluppi, ce ne parla l'inviato Iari Pilati.
3: A novembre scorso i Sempio iniziano a sospettare che nel 2017 ci sia stato un accordo a loro insaputa per velocizzare l'archiviazione nella prima indagine a carico di Andrea e per ottenere atti in modo illecito. Un accordo non con il PM Venditti, ma tra la polizia giudiziaria di Pavia e gli avvocati di allora. Tra un po', profetizza Andrea, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Il padre poi parla della prima consulenza genetica della difesa Stasi, allora segreta, di cui l'avvocato Lovati era entrato in possesso. Come? Io lo so e me lo tengo per me, dice intercettato. Ieri la madre ribadiva al TG3.
4: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
3: Poi c'è il capitolo del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Un primo risultato positivo e 2 repliche negative, di cui però si scopre solo ora. Gli inquirenti di Pavia sentono come testimoni i carabinieri del RIS di allora, in particolare il colonnello Marino, che eseguì i test. Descrive le controanalisi come uno sciocco eccesso di zelo, anche se in effetti la mancanza di una conferma positiva lo aveva colpito. Poi giustifica: probabilmente quelle 2 corse negative non sono state sentite come un problema allora, perché non erano informative di nulla. Infine ammette: forse non è stato dato loro il peso che meritavano. E il comandante del RIS Garofano ne era a conoscenza? Presumo di sì, risponde. Garofano invece non lo ricorda.
2: Proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Ci aggiorna in diretta da Campobasso Massimo Solani.
5: Sì, è una giornata d'attesa oggi qui davanti alla questura di Campobasso, dopo che ieri la squadra mobile ha perquisito la casa e gli studi professionali di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, le 2 donne che hanno perso la vita il 27 e 28 dicembre scorsi per avvelenamento da ricina. L'uomo, come ricordiamo, non è indagato nell'inchiesta che la procura di Larino ha aperto per duplice omicidio volontario aggravato, ed è stato lui stesso ieri a venire più volte qui in questura a consegnare dell'altro materiale. Avrebbe consigliato due personal computer e poi una memoria esterna. Ieri inoltre, da quello che si è saputo nel corso delle perquisizioni, la squadra mobile avrebbe sequestrato in uno degli stabili perquisiti una borsa appartenente proprio a Antonella Di Elsi. Tutto materiale che sarà analizzato insieme alla copia forense degli personal computer e degli altri supporti che sono stati sequestrati a luglio. Analisi che sono iniziate proprio 2 giorni fa, mentre si attendono da Berlino gli esami del Koch Institute sui reperti sequestrati che, a quanto dato sapere, avrebbero contenuto ricina. Da Campobasso è tutto, a voi.
2: Si è tenuta ieri a Milano la cerimonia nazionale per la festa della polizia. Prima una messa in Duomo, poi un evento al teatro alla Scala, dove è stato anche premiato per il coraggio e la solidarietà come poliziotta d'onorem Davide Cavallo, il giovane che ha perdonato i ragazzi che un anno fa lo avevano gravemente ferito nella zona della Movida. Di sicurezza hanno parlato il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani, segnalando come si debba agire sulla percezione di insicurezza della cittadinanza nonostante i reati siano in calo. Musica, Giusy Ferreri esce con un nuovo brano ed un noir ambientato nel mondo della discografia. Rebecca Samonà l'ha incontrata.

0: cosa c'è dopo di te? Si chiede Giusy Ferreri nell'ultimo singolo Vuoto Cosmico, ora accompagnato anche da un nuovo video. Ferreri è ancora in tour nelle piazze, ma è già in libreria col suo primo romanzo, Le voci interrotte, ambientato nel mondo discografico.
1: Le voci sono delle protagoniste indiscusse di questo romanzo noir, anche se il personaggio principale poi è questa dea Minerva che deve indagare, appunto, perché accadono delle cose strane in questo studio di registrazione, a quanto macabro. Dimmi da quale
0: parte andrai. Divinità pagane, civette magiche, le atmosfere del romanzo sono quelle scure di Hangover di Bloom, l'album più personale di Giusy Ferreri. Il cuore del libro però è di stretta attualità.
1: L'intenzione vuole essere quella di portare il lettore sul finale del libro a certe diciamo riflessioni, soprattutto riguardo questa introduzione dell'intelligenza artificiale.
0: Qualche mese fa hai registrato presso l'Agenzia Europea di Protezione della Proprietà Intellettuale la tua voce. Perché?
1: Io l'ho fatto appunto per essere coerente con quello che avevo scritto. Infatti questo libro vuole rappresentare proprio un discorso di identità.
2: Tra pochissimo a Fuori TG si parlerà di pensioni ed è già pronta Patrizia Senatore.
3: E sì, vi daremo tutte le ultime novità che riguardano le pensioni attuali e le pensioni che verranno e soprattutto quando si potrà andare in pensione. C'è chi pensa a una pensione dalla culla ed è già stata realizzata in Italia. Tutte queste novità tra poco a Fuori TG.
2: La prossima edizione del TG3 come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

0: continua a aumentare l'età pensionabile, 67 anni e 6 mesi dal 2029. Lei che ne pensa?
1: Lo so, penso che noi giovani dovremmo mobilitarci di più in modo che lo Stato possa ascoltarci e tutelarci.
2: Siamo l'unico paese in Europa con questo meccanismo, è diventato insostenibile veramente. Cioè, sinceramente noi giovani quando dovremmo andare in pensione? Oltre 70 anni?
3: È troppo tardi, come penso io, dovrebbe essere almeno 65 anni per le donne che dovrebbero sostenere i propri figli e aiutare per la famiglia.
4: È una vergogna che viviamo in un paese che non sostiene i giovani e che non investe né nei giovani né riesce a sostenere gli anziani, e purtroppo va sempre peggiorando sia per quanto riguarda l'INPS sia per quanto riguarda le casse private.
5: Io penso che si dovrebbe prima di tutto combattere l'evasione fiscale e cercare di indirizzare quei capitali verso gli stipendi e le pensioni, soprattutto per i giovani.
6: Quando ho iniziato a lavorare si andava in pensione a 50-55 anni, adesso a 67-68. Io vorrei godermi la pensione, ma sarò già un vecchietto e io credo che stanno esagerando, però purtroppo la realtà è questa.
7: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi tante novità sulle pensioni, quelle attuali e quelle che verranno, come avete visto nella copertina del nostro Nicolò Bellagamba montata da Luca De Vito, le voci soprattutto dei giovani preoccupate per il futuro. Ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento, una storica amica di Fuori TG, la professoressa Saraceno, Chiara Saraceno, che è collegata da Torino, dove sta facendo un corso di formazione, poi ci racconterà tutto perché è importante. Benvenuta. Qui in studio un altro amico di Fuori TG, Giorgio Pogliotti, Sole 24 Ore, ci aiuterà a capire che cosa sta succedendo in questo momento, soprattutto nel cantiere manovra, quali novità ci saranno. Buongiorno. Fatemi presentare anche Nicolò Bellagamba, lo conoscete. Buongiorno. Che darà voce. Buongiorno. Alle vostre perplessità, ma io direi di iniziare subito con una scheda di Nicolò Bellagamba che ci illustra quelle che sono le novità, guardate.
0: I tempi per andare in pensione si allungano sempre di più. Per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi dal 2029, 43 anni e 4 mesi di contributi per la pensione anticipata, un anno in meno per le donne. A dirlo sono le stime contenute nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato. Nei prossimi anni dovremo fare i conti con un ulteriore allungamento dell'età pensionabile, oltre a quello già deciso con l'ultima legge di bilancio. Per ora infatti è già stabilito che nel 2027 per la pensione di vecchiaia ci vorrà un mese in più, dunque 67 anni e un mese. Nel 2028 ci vorranno 67 anni e 3 mesi. Si tratta di un calcolo puramente tecnico basato sulle previsioni che l'Istat fa periodicamente sull'aspettativa di vita. Il meccanismo di allungamento dell'età pensionabile è automatico perché così prevede la legge attuale. Ma poi tocca alla politica decidere se dar seguito alle indicazioni tecniche. La legge Fornero dunque non è stata riformata, ma è stata ridotta anche la flessibilità in uscita. Cancellate le uscite anticipate con quota 103 opzione donna dopo anni di strette progressive. Sopravvive solo l'APE sociale. Per la pensione bastano 63 anni e 5 mesi con 36 anni di contributi. Possibile per disoccupati, caregiver, invalidi almeno al 74%.
7: Allora, professoressa Saraceno, queste sono le novità. Una riflessione va fatta. Lei che è un'esperta, lo sanno i nostri telespettatori, di politiche, di welfare, ma anche di povertà e disuguaglianze, perché è uscita anche oggi la notizia della fiammata dell'inflazione che nel giro di un anno arriva al più 4,2%, e l'Unione Nazionale Consumatori oggi ci dice sarà una batosta di almeno 1.108 euro a famiglia.
8: E questo significa che saranno soprattutto le famiglie con un reddito più modesto ad essere colpite, perché non potranno ridurre troppo i propri consumi essenziali. Cioè, l'inflazione colpisce sempre più duramente i redditi più modesti perché hanno meno possibilità di ridurre i propri consumi. Un conto è ridurre di andare al cinema, al ristorante, un conto è sapere se si può comprare cibo sufficiente o pagare le bollette. Quindi questa è una notizia davvero molto pesante, e questo anche significa che per molti è anche difficile pensare di pagare contributi aggiuntivi per la parte di pensione privata, per esempio.
7: Già, e questa è la riflessione, Pogliotti, perché le pensioni sono quelle che sono, già fanno tanta difficoltà ai nostri telespettatori arrivare con queste pensioni alla fine del mese, quelle che verranno probabilmente non saranno migliori, quindi che cosa bolle in pentola, cosa sta pensando anche la politica di migliorare?
9: Ma bisogna distinguere, diciamo, l'esistente rispetto poi alle alle proposte. È chiaro, la prossima legge di bilancio sarà una legge di bilancio fatta prima delle elezioni. Quindi, diciamo, ci sono molte proposte che vengono fatte anche un po' in chiave elettorale, la cui copertura è tutta poi da dimostrare. E per esempio, una delle proposte che è stata fatta dal sottosegretario al lavoro, è quella, Claudio Durigon, è quella di estendere la pensione attualmente anticipata contributiva, che consente a chi è nel sistema contributivo, cioè che ha versato i contributi dal 1 gennaio 96, di andare in pensione a 64 anni, purché abbia 20 anni di contributi.
7: Ma che significa? Nicola Pelagamba,
9: di estenderla a chi? Di estenderla anche a chi ha versato i contributi prima del 1 gennaio 96. Un'operazione che però ha un costo molto elevato, stimato circa in 1,5 miliardi, diciamo, nel primo biennio, ma soprattutto bisogna fare i conti con quelli che sono oggi, il dato di oggi dell'Istat sull'inflazione ci dice che noi abbiamo già un'inflazione cumulata del 3,1%, cioè il prossimo anno le pensioni, la perequazione delle pensioni all'inflazione già prevederà appunto un riconoscimento del 3,1%.
7: Ma attenzione, adesso Nicola ci farà vedere però in modo specifico che cosa significa questa proposta nel concreto. Un attimo, l'unica cosa volevo concludere con Pogliotti. Però c'è da una parte la ragioneria di Stato che ci dice attenzione, per rendere sostenibili le pensioni dobbiamo allungare l'età pensionabile. Dall'altra c'è la politica che dice no, cerchiamo di andare prima. Quanto ci sono costate tutte queste operazioni, le quote, così, in un numero?
9: Allora, le operazioni dal 2019 al 2025 sono costate 4 miliardi, le varie quote, opzione donna, eccetera. Resta il fatto che nei programmi elettorali, diciamo, i partiti dell'attuale governo avevano annunciato il superamento della legge Fornero. Quello che è stato fatto, quindi al di là delle promesse, è che si è assistito invece a una riduzione dei canali di uscita anticipata per il pensionamento. Quindi adesso si tratta di vedere, essendo la coperta piuttosto corta, cosa concretamente faranno al di là degli annunci che poi vengono fatti.
7: E allora Nicolò, aiutaci a capire proposta in concreto, perché a casa vogliono capire, mi conviene?
10: Allora il punto è questo, continuano le polemiche perché le pensioni saranno sempre più basse, si andrà in pensione sempre più

0: tardi e notizie di oggi dell'inflazione. La rivalutazione è prevista totale solo fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi con al 100%. Poi c'è un decalage con l'inflazione stimata all'1,4% e invece abbiamo visto è molto più alta, quindi queste pensioni si va tardi e si va poco. Allora c'è una proposta che ha 2 punti principali. Il primo è: si può andare in pensione invece a 67 anni e 6 mesi a 64 anni, ma su un calcolo medio la CGIL stima che c'è una riduzione dell'assegno del 10,6%, quindi tra 183 e 360 euro al mese. Ma qual è il punto fondamentale di questa proposta su cui ci sono state molte polemiche? Che qualora non, siccome per andare in pensione con 64 anni e 25 di contributi ci vogliono almeno 3 volte il trattamento minimo, cioè 1638 euro, per chi decidesse di andare in pensione prima perché non vuole più andare a lavorare e avere anche una perdita, ed è questa la novità principale, può utilizzare una parte del TFR anche coloro che stanno nel sistema misto, cioè retributivo e contributivo. Le polemiche sono che in realtà questo non amplierebbe la flessibilità, ma si intaccherebbe una rendita del lavoro, cioè il TFR sarebbe usato come rendita e quindi questa pensione anticipata verrebbe fatta pagare al lavoratore. Da qui le polemiche, ammesso che sia conveniente che una persona voglia accettare una riduzione sui 350 euro al mese.
1: Posso solo aggiungere la riduzione subito. C'è perché viene fatto un ricalcolo col sistema contributivo.
2: Certo. Questo non l'abbiamo detto. Non l'ha detto da lei prima. Perché vorrei fare anche una valutazione. Noi stiamo parlando di persone che magari vogliono andare prima in pensione perché a casa ci stanno seguendo magari anche tante donne sulle quali ricade poi spesso il carico della cura, della famiglia, delle persone con difficoltà, e c'era opzione donna che era un'opzione molto penalizzante, ma era un'opzione. E adesso?
3: Era molto molto penalizzante, a differenza di quota 100. Io lo ricordo sempre, quota 100 la prendevano gli uomini senza perdere nulla, mentre invece l'opzione donna la prendevano le donne perdendo moltissimo e per andare a fare gratis un lavoro che non è sostenuto dai servizi. Io credo che agire a livello della pensione, cioè quando uno è anziano e non può più cambiare le decisioni che ha fatto prima e che spesso sono state forzate dall'assenza di servizi o dall'esistenza di stereotipi, sia proprio sbagliato, così come è sbagliato continuare a fare delle modifiche che creano delle categorie di pensionati molto disuguali proprio per il tipo di finestra che infilano, cioè non si capisce più nulla, con un anno di differenza o con storie anche minime di differenza lavorative ci si trova ad avere situazioni pensionistiche o possibilità di uscita molto diversa. Cioè, negli ultimi ormai 20 anni, mi viene da dire, è stato creato una tale marasma, una tale confusione nel sistema pensionistico che davvero non mi sembra anche poco democratico, nel senso che non si riesce più a capire quali sono i propri diritti, perché si hanno diritti così diversi, anche a parità o a similitudine di storie. La riforma Dini doveva fare ordine nel sistema e invece queste progressive decisioni hanno anche creato ulteriore disordine e anche iniquità.
2: Iniquità, poi insomma, si era detto, questo governo ha detto cambiamo la legge Fornero, però siamo ancora lì e rimane la preoccupazione poi per i giovani. Se ne è parlato molto quest'estate, il presidente dell'INPS Fava ha lanciato la proposta, ma perché non pensiamo a una pensione per i giovani da costruire fin dalla culla sul modello tedesco? Beh, c'è chi l'ha già fatto in Trentino Alto Adige, l'idea è loro qui in Italia. Sentite com'è andata.
4: La mia bambina fra un po' farà 13 mesi. Purtroppo l'attività lavorativa a tempo pieno non mi era più compatibile con la vita della mia figlia. Non mi è stata data la possibilità di proseguire con un part time e quindi ho dovuto dimettermi. Ho aperto il fondo pensione per me, visto che praticamente non si sa bene se la pensione l'avremo mai. Poi niente, quando è nata lei c'era la possibilità di aprire il fondo pensionistico anche per i nuovi nati con un'agevolazione, insomma, e niente, l'abbiamo aperta.
5: Guarda lontano Maria Nives, per sé e per la figlia, anche grazie all'idea del Trentino Alto Adige che offre un incentivo per aprire un fondo previdenziale dalla culla.
6: Per i nuovi nati a partire dal 2025, ma anche per i 4 anni indietro, la regione Trentino Alto Adige

0: legge concede un contributo ad una posizione previdenziale aperta per un bambino per il primo anno di 300 euro e per i successivi 4 anni 200 euro a condizione che la famiglia versi 100 euro.
1: Possono accedere tutte le famiglie perché non c'è nessun vincolo di reddito, se non la residenza ovviamente nella nostra regione, e da questo punto di vista ha proprio che l'aspetto universalistico. E alle famiglie chiediamo almeno 100 euro di versamento. Chiediamo perché la misura ha anche un aspetto sostanzialmente educativo, cioè abituarsi che anche con piccole somme si possa però avere alla fine dei 40-50 anni degli accumuli significativi di capitale.
2: Il progetto è partito il 10 novembre dello scorso anno e ha già raggiunto il 43% dei bambini della regione.
3: La regione mette i soldi, ma ce li deve mettere anche la famiglia. Ce la fate?
4: Ma intanto è una spesa che noi possiamo comunque scaricare dalle tasse, quindi già quella è un'agevolazione in più. Quella spesa è completamente deducibile.
5: A un mese e poco più la pensione, già vediamo male la nostra pensione, quindi in prospettiva loro ancora peggio, quindi probabilmente un fondo del genere ci potrebbe essere utile, sì.
6: Ci saranno dei soldi da mettere, però vale la pena, anche perché comunque non è una cifra, cioè si parla di 100 euro all'anno, proprio come minimo contributo, poi magari nonni se vogliono dare un aiuto, siamo qui, ecco.
2: Si punta sempre sui nonni, l'aiuto dei nonni Pogliotti. Sta prendendo forma anche la ministra Calderone, ha detto che ci sta lavorando a questa pensione dalla culla.
7: Sì, il punto di partenza è che i giovani, avendo carriere discontinue e poi retribuzioni basse, si sa che avranno delle pensioni basse. Allora, un'idea che per esempio è stata lanciata dal presidente dell'INPS, Gabriele Fava, è quella di alla nascita prevedere un libretto di risparmio alimentato dallo Stato. Ora, la proposta originaria era 1000 euro per ogni bambino messo dallo Stato, però diciamo poi sono fatti due conti, se, con 355.000 nascite nel 2025 sarebbero il primo anno fino all'età, fino all'ingresso del lavoro, quindi il primo anno sarebbero 355 milioni, il secondo anno 1.100 miliardi, terzo anno, insomma diventa molto costoso, e poi soprattutto questa misura come dire, cannibalizzerebbe poi il bonus bebè di 1000 euro o sarebbe aggiuntivo?
2: E poi quindi, chi lo gestisce questo fondo? Qua il discorso
7: esatto, quindi,
2: è molto aperto.
7: Quindi diciamo la riflessione è aperta, esatto. Però nell'ambito sempre delle compatibilità poi che ci sono. Concrete.
2: Professoressa Saraceno, se ne è parlato anche come una misura per incentivare la natalità. Lei ci crede? Lei non ci crede ai bonus? Ce l'ha detto più volte.
8: Questo no. No, mi sembra, no, non incentiva sicuramente la natalità, ma quello che trovo assurdo è che dobbiamo pensare come genitori alla pensione dei nostri figli. Cioè, a me l'idea di creare un fondo quando nasce un bambino, anche con l'aiuto dello Stato, va bene, ma per creargli un capitale quando sarà adulto, in modo che possa decidere di continuare a studiare, se non può, può mettere, guardarsi attorno per il lavoro, eccetera. Quello sì, anche è stata una proposta anche di un grande economista, Tony Atkinson, ma invece l'idea di pensare alla pensione, cioè noi abbiamo dei giovani che non riescono a trovare un lavoro e invece dobbiamo cominciare a pensare alla loro pensione. Pensiamo di metterli in condizioni che possano avere un lavoro decente, pagato il giusto, con una sicurezza ragionevole, in cui siano valorizzate le loro competenze, che possano studiare, quindi garantire che possano studiare anche coloro che non hanno una famiglia che può permetterselo alle spalle. Su questo bisogna investire, sulle capacità e sul potere delle giovani generazioni poi di poter decidere della propria vita e anche di potersi assicurare la vecchiaia.
2: E allora sì che ci saranno le nascite, insomma, sicuramente ci saranno le nascite, ma intanto a casa vi state chiedendo, ma ci sono novità economiche anche sull'emolumento, sulla quantità delle pensioni, ci sono dei soldi in più?
9: Allora, guarda, per i trattamenti delle pensioni ordinarie non ci sono dei soldi in più. C'è qualche arretrato a compensare. Invece, per quanto riguarda l'APE sociale, anche chi ha l'accompagnamento alla pensione, c'è un bonus, perché in sostanza viene riconteggiato il taglio del cuneo fiscale fatto nella legge finanziaria precedente. E importante è dire che non bisogna presentare alcuna domanda, è automatico e fino a 20.000 euro non sarà tassato. Ma appunto, come dicevi, il problema è cercare i soldi delle pensioni, i soldi vanno presi dall'evasione.

0: tra 90 e 100 miliardi all'anno, oltre 24 milioni di persone non pagano le tasse.
1: Ma chi è che va a pagare sempre?
0: Brava, non che siano tutti evasori, ma l'85% dell'IRPEF è sempre pagata da dipendenti e pensionati, ma quello è la pressione fiscale oltre il 40% per chi le paga. Ma qui quello che vogliamo evidenziare è che c'è un'altra cosa, la cosiddetta tassa invisibile, cioè il drenaggio fiscale.
1: Vediamo
0: in sostanza, sì, le tasse. Allora, vediamo il cartello intanto. A stime prudenziali, quindi con inflazione 3% quest'anno e vediamo che è già molto più alta, e 2% l'anno prossimo, in questo biennio ci sarà per i pensionati un drenaggio fiscale, cioè 2 miliardi di tasse pagate in più e 6 miliardi di euro per i dipendenti. Questo cosa vuol dire? Che si pagano più tasse se sale il reddito nominale, ma non quello reale, si pagano più tasse non dovute. Si
1: Pogliotti,
0: dovrebbero
1: quindi praticamente
0: adeguare
1: il punto...
0: le aliquote.
1: Scusa,
0: questo
1: Nicolò,
0: si potrebbe
1: Pogliotti,
0: fare.
1: Quindi il punto è, pagano sempre gli stessi pensionati, non crescono le pensioni e pagano però più tasse.
2: Sì, questo meccanismo che ha drenato circa 25 miliardi negli ultimi anni...
0: 22-23.
2: Sì, di retribuzioni e pensioni, e effettivamente fa sì che quello che tu ricevi in più... appunto la tua attribuzione nominale in realtà viene mangiata appunto dall'inflazione e dall'incremento diciamo delle tasse, e quindi la tua retribuzione reale resta più bassa. Noi siamo ancora 7 punti sotto rispetto al 2021 in Italia, le retribuzioni reali dei lavoratori. Quindi, come diceva giustamente prima la professoressa, qualsiasi ragionamento sulle pensioni deve partire dal lavoro, cioè il lavoro stabile, il buon lavoro, la buona occupazione e retribuzioni adeguate sono il presupposto per avere domani delle pensioni adeguate.
1: E quindi torneremo a parlare, infatti grazie professoressa Saraceno anche per il corso, l'impegno delle portinerie di comunità. Domani parliamo dei tanti, troppi femminicidi e di che cosa possiamo fare. Domani 12:25 RTR, buona giornata.
3: Oggi parliamo di democrazia e dei suoi significati con Marco Revelli e Luciano Campo.
4: Radix, tappa a Ferrara, capitale del Rinascimento. Dalla corte degli Este al cinema del Novecento. Con Edoardo Silos Labini, Radix, venerdì in seconda serata su Rai 3.
5: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle. Da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione. Una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali, la cura di un gesto semplice.
6: Lindt Choco Wafer, cioccolato cremoso, unito a croccanti wafer al cacao e pregiate nocciole tostate. Dai Maître Chocolatier Lindt, un piacere da condividere. Croccante, cremoso, da sogno.
7: Sì, lo so, per una perfetta generale dovrei utilizzare il dentifricio e il colluttorio. Ma è complicato e sono due prodotti.
8: Tranquilla, dalla ricerca BioRepair, il primo dentifricio e colluttorio insieme, due in uno. L'innovativa mousse, che prima usi come dentifricio, poi come colluttorio. Nuovo BioRepair 2 in 1. La forza di due in uno.

Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ad Halloween, scatenare la fantasia vale davvero! Da Lidl trovi già ora tutto quello che ti serve per un Halloween da brividi! Da Lidl, da giovedì, popcorn caramellati a 2,79€. Parure copripiumino singolo a 17,99€. Lidl, vale davvero!
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove

0: ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vada!

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi sono con noi due insigni studiosi per riflettere forse sul concetto più ingombrante e più importante del nostro stare assieme, cioè la democrazia. Che cos'è la democrazia? Che significa la parola democrazia? Con operazioni che sono da un lato anche molto amare, molto critiche, molto genealogiche, molto filologiche, ma insomma il risultato è che lo stato di salute, a leggere La democrazia antiquata di Marco Revelli e Democrazia di Luciano Canfora, lo stato di salute della democrazia, insomma, non è proprio in ottima salute, mettiamola così. Professor Revelli, benvenuto e bentornato.
1: Grazie.
0: È l'autore, insomma, emerito dell'Università del Piemonte Orientale di Scienza della Politica, è l'autore di La democrazia antiquata. Luciano Canfora, insigne classicista, storico, filologo, emerito all'Università di Bari, ha scritto invece Democrazia, che davvero va alle radici, da un lato, genealogiche, ma anche etimologiche della parola, per poi affrontare naturalmente i significati e i contenuti sostanziali. Professor Canfora, benvenuto anche a lei.
2: Evviva, grazie.
0: Lo troviamo, insomma, ci colleghiamo con l'Università di Bari dove lui si trova. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Il titolo Democritici che abbiamo dato alla puntata di oggi vorrebbe parlare alle personalità di intellettuali di Revelli e di Canfora, ma insomma sarà un'analisi, non dico pessimistica, ma insomma purtroppo anche realistica, perché basterebbe guardare il dato dal quale abbiamo pensato di partire oggi, che è un dato sui cittadini e la democrazia, cioè come i cittadini delle democrazie europee occidentali guardano alla democrazia. I sostenitori parziali, capisco che la definizione sia un po' vaga, ma insomma i sostenitori parziali sono il 64%, i sostenitori convinti sono il 36%. Di nuovo, professor Revelli, allora, al di là di una analisi come questa che ci dice un po', però bisognerebbe entrare poi nel merito, nella sostanza, la sua analisi è che, e lo dice per smentirla, che la democrazia è antiquata perché lei crede profondamente nella democrazia, però il suo stato di salute trova che sia pessimo. Perché?
1: Beh, perché degli ideali democratici nelle pratiche che ne vengono fatte oggi, anche nei regimi che si definiscono democratici, di quegli ideali rimane assai poco. Un solo dato da cui prende spunto il libro. A gennaio di quest'anno, Oxfam, che è l'ONLUS che ogni anno in occasione di Davos pubblica il suo rapporto sullo stato del pianeta, quest'anno intitolato Sull'orlo dell'abisso, riporta un dato. 12 uomini, tutti maschi, quasi tutti con la pelle bianca, possiedono tanta ricchezza quanto il 50% della popolazione mondiale. 12 hanno la stessa quantità di ricchezza di 4 miliardi di abitanti del pianeta. Allora, quando le distanze sono così abissali, la democrazia perde di senso, manca il requisito minimo perché possa parlarsi di una democrazia reale. Questo non significa che gli ideali democratici siano svaniti o siano antiquati, tutt'altro, ma per usare una coppia antitetica tratta dal dottor Zivago, la distanza tra gli ideali e la rozza materia, tra l'immagine ideale di un fenomeno e il modo con cui si realizza concretamente, si è aperta una distanza talmente abissale che noi oggi, quando parliamo di democrazia, rischiamo di adorare un feticcio.
0: Un feticcio, ora uso un'espressione latina molto usata dal professor Canfora, una fictio iuris, una finzione. Un feticcio o una finzione. Dobbiamo però intenderci sul significato della parola, del concetto di democrazia. E nel suo saggio, il professor Canfora, io però proverò timidamente a muovere delle obiezioni ai due insigni studiosi, ma nel suo saggio il professor Canfora parte dalle origini, cioè la democrazia degli antichi, la democrazia dei greci, fino alla democrazia contemporanea. A un certo punto dice che se vogliamo prendere una definizione scolastica di democrazia formale, dobbiamo guardare a due grandi studiosi italiani, Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, perché loro da questo punto di vista ci hanno aiutato moltissimo. Sentiamo qui Bobbio.
4: Che cos'è poi la democrazia? È il punto d'arrivo della storia? Che cos'è?
5: Il punto d'arrivo della storia probabilmente, insomma, la democrazia è un ideale limite, da questo punto di vista si può dire che è il punto d'arrivo della storia. Le democrazie reali sono delle approssimazioni, sono tutte quante approssimazioni a questo ideale limite, quindi si può dire che, però la democrazia è un metodo.
4: C'è di governo.
5: Un metodo di governo. C'è un insieme di regole, quelle che si chiamano le regole del gioco. Questa è la democrazia. Perché i giocatori possano giocare, devono avere libertà di opinione, libertà di associazione, di riunione, quindi formazione di partiti, e poi devono avere tutti quanti la possibilità di giocare, vale a dire di partecipare.
0: Professor Canfora, andiamo al nodo poi del suo saggio, che vorrebbe una spiegazione di ore perché è complesso, storicamente molto approfondito. Lei chiude il libro con una lunga citazione del 45, se non sbaglio, di Norberto Bobbio, in cui in sostanza Bobbio va oltre questa definizione formalistica, o sbaglio?
2: No, non sbaglio affatto. Anzi, mi è parso molto utile pubblicare quegli scritti dimenticatissimi di Bobbio nel fuoco del 1945, quando grandissime speranze si aprivano, e lui diceva la democrazia è quella sostanziale, non quella formale. Naturalmente ognuno di noi ha una storia, ha le delusioni che la vita gli propone, la vita pubblica, la vita associata, la vita universitaria, gli studi, tutto comprensibile. E Bobbio ha avuto una grande lucidità e onestà intellettuale, a un certo punto è approdato a quella definizione minima che però non dice praticamente nulla, non dice nulla, perché le regole possono funzionare in una situazione come quella che ha descritto Revelli, che è agli antipodi rispetto alla sostanza della democrazia. Dopodiché, naturalmente, riprendo la parola che Bobbio ha detto per incidence parlando con Arrigo Levi e la vorrei approfondire, cioè più che un punto d'arrivo in realtà è, lo dico con grande rispetto, un'utopia, cioè qualcosa che non può mai realizzarsi compiutamente, no? Il governo di popolo è un ideale di carattere utopico, mentre le democrazie che chiamiamo così, facendo un gioco di parole, in realtà vogliamo dire i regimi rappresentativi, sì, elettivi, parlamentari, che sono tutt'altra cosa, hanno una loro storia nel tempo e finiscono nel tempo. Si potrebbe fare un catalogo partendo dall'esperienza antica sfociata nelle grandi monarchie ellenistiche, nella Repubblica Romana sfociata nel Principato, nei comuni medievali sfociati nelle signorie, nelle quattro repubbliche francesi, tutte e quattro finite in regimi di tipo personale, compresa la quarta, che è finita col colpo di Stato di Algeri del 13 maggio 58 e con l'arrivo al potere del tutto illegale del generale de Gaulle. Ma noi siamo rassegnati a questo, sappiamo che sono prodotti storici nel corso dei quali c'è conflitto. È un conflitto essenzialmente di carattere sociale,

0: per l'uguaglianza. C'è un vecchio scritto di Engels quando era giovanotto in cui diceva: democrazia e comunismo sono sinonimi. Intendeva dire che l'uguaglianza è il contenuto della democrazia.
1: No,
0: Ma lo diceva già Aristotele della politica, diceva: se 1300 persone compongono il corpo civico, 1000 ricchi governano, quella è un'oligarchia. Se governano i 300 poveri, quella è una democrazia. Credo che basti il
1: sì, no, è
0: vecchio.
1: molto chiaro, perché poi la radice, la parola demos, la parola popolo, su questo potremmo andare avanti delle ore. A proposito delle fragilità contemporanee, c'è un dato che mi permetterò almeno in parte di contestare il professor Revelli, è quello sulla partecipazione. Apparentemente tale la delusione per le promesse mancate, per riprendere una frase di Bobbio, della democrazia, che i cittadini si allontanano persino dal processo elettorale. Questo è l'affluenza alle elezioni politiche in Italia dal 48-58, partivamo dal 93-2, dal 2020 a oggi siamo al 63-8. Immagino che lei mi dirà, è un po', tiriamo le fila, sono le conseguenze di quel tradimento di cui parlava lei. Però mi permetto di obiettare che non è una tendenza universale, perché in Francia e in Germania dal 2007 a oggi è cresciuta l'affluenza. Quando è in gioco qualcosa di significativo, le persone vanno a votare. Lasciamo stare la Sassonia, che forse è un caso a sé, ma nelle europee, nelle legislative, in Francia è in crescita l'affluenza.
2: Beh, diciamo che cresce quando la polarizzazione è particolarmente forte e quindi le persone sono chiamate a schierarsi e anche un voto può fare la differenza. Ma queste sono, come dire, circostanze abbastanza eccezionali. Nella normalità, e lo vediamo in Italia, anche se in Italia ci sarebbero tutti i motivi per diciamo, una corsa alle urne. E in parte c'è stata nel referendum
1: Esatto.
2: ultimo sulla giustizia, quando si sentiva che la
1: È cresciuto.
2: Costituzione era minacciata, beh, l'ondata è stata, l'ondata di ritorno alle urne è stata notevole. Mi lasci dire che quando Bobbio faceva questa intervista, ci collocavamo in quel grafico ancora in una fase altissima di
1: Sì.
2: successo della democrazia dal punto di vista della partecipazione. Era intorno al 90% la percentuale. E quello era già il Bobbio della
1: Di
2: disillusione,
1: cui
2: eh?
1: parlava Gramsci.
2: Perché il Bobbio del 46, del 45, dei
1: Era
2: primi
1: più.
2: anni 50, era molto più esigente nei confronti della democrazia. Si accontentava della definizione minima con quei tre caratteri che ha indicato. Ma oggi nemmeno quella definizione minima regge più, no? Perché certo, nessuno ti arresta alle porte del seggio. Però qualcuno in qualche paese, qualche partito è stato escluso dalla possibilità di competere. Però quell'idea che ognuno dovrebbe essere libero di poter esprimere le proprie convinzioni presuppone almeno due aspetti, che abbia gli strumenti per farlo, comunicazione, e che abbia l'informazione che gli permette di giudicare, l'informazione.
1: Professore, la fermo perché
2: L'informazione, la libertà di informazione è naufragata, non perché ci sia il bavaglio, ma perché il denaro comanda.
1: Sì, su questo poi proverò timidamente a muovere un'obiezione. Prima però volevo, per chiarezza di chi ci sta seguendo, smontare, anzi appoggiarmi alle parole del professor Canfora sulla storicità del fenomeno della parola, dei processi che portano alla democrazia, perché dobbiamo chiarire che la democrazia degli antichi non è la democrazia dei moderni. Chi fra i pochi lo intuirono e lo disse con chiarezza è Alexis de Tocqueville.
3: Esaminando la cultura, i sentimenti, i costumi che stavano nascendo col nuovo assetto sociale egualitario, Tocqueville è dominato da una immagine, quella di una folla solitaria, di una folla composta di individui soli. In un mondo di uomini soli, assetati soltanto di benessere, potrà così trionfare il dispotismo. Si tratta del dispotismo paterno, capace di usare

0: La violenza tangibile suscitava la resistenza all'oppressore. Nelle società democratiche, la tirannia della maggioranza ha perfezionato i propri strumenti, nella misura in cui trascura il corpo e va diritta all'anima, per costringere i cittadini a pensare come essa vuole.
1: Professor Canfra, lo dico sommessamente di fronte a due studiosi come voi, ma nelle parole del professor Revelli, persino nelle parole che abbiamo appena ascoltato, e in certe sue pagine io leggo un po' di paternalismo, a dire il popolo non ha gli strumenti, non è in grado di leggere. Lei diceva, però professor Revelli, un po' c'è, no?
2: No, se non controlla i mezzi di comunicazione, se le verità arrivano da un punto solo, eccetera.
1: Ci sono 15 quotidiani con le idee più diverse.
2: Più diverse, però niente affatto.
1: Professor Canfra, però in un minuto provi a spiegare la differenza fra gli antichi e i moderni, so che è difficilissimo.
3: Innanzitutto nego di aver mai scritto che il popolo non è all'altezza.
1: Questo no, ho forzato io il pensiero, ha ragione, mi scuso.
3: Va bene, comunque aggiustiamo le coordinate concettuali. Per quanto agli antichi, lasciamo la parola al grande Tucidide, che in una pagina dell'ottavo libro fa dire ad un oligarca che è arrivato al potere per qualche mese e parla ai democratici che lui ha sconfitto: quando eravate al potere neanche 5.000 persone andavano all'assemblea su 30.000 cittadini aventi diritto pleno iure. Cioè svuotava, a ragion veduta, e tirava fuori la vera natura della democrazia antica, che è una dittatura proletaria di minoranza all'interno dei liberi, mentre gli schiavi stanno sotto e sono delle non persone. Questo Tocqueville l'ha capito bene in quel capitolo meraviglioso della democrazia in America, in cui dice Atene era un'aristocrazia un po' larga. E coglie perfettamente e dà le cifre: i liberi, i meteci, gli schiavi. Dopodiché usare quella parola per parlare dei parlamenti moderni è una forzatura lessicale inaccettabile.
1: A proposito dei parlamenti moderni, noi abbiamo trovato, Alessandra Ferrari, un documento e delle parole di Sciascia che sono, non so se realistiche o pessimistiche, insomma vale la pena riascoltarle assieme.
4: Io non mi facevo illusioni, quindi non ho avuto delusioni. Per me il Parlamento è come l'immaginavo, anche nella sua composizione, ecco, mi pare che sia esattamente lo specchio del paese. Tutto vi è rappresentato per come il paese è. Io mi auguro, per quanto un Parlamento sia usurato, deteriorato, che continui ad esistere. Certo non vedo che abbia nel futuro una vita sicura il sistema parlamentare. Forse sarà surrogato da altre forme di rappresentanza. Ma oggi come oggi io mi auguro che i parlamenti restino.
1: Era il 1985, professor Revelli, è un po' il suo capitolo La democrazia esecutoria, lo svuotamento dei parlamenti.
2: Beh, Sciascia era profeta per certi versi, vedeva il futuro declino della centralità del Parlamento, già ampiamente intaccata anche nel momento in cui parlava, ma rispetto ad allora il Parlamento è stato totalmente emarginato come luogo in cui si forma l'indirizzo politico, e questo è passato all'esecutivo, al governo. Il presidente emerito della Corte, Gustavo Zarrebeschi, ha parlato di una democrazia esecutoria, non di una democrazia parlamentare. L'iniziativa legislativa anche è passata ai governi, l'inflazione di decreti legge. La Costituzione dice che il decreto legge dovrebbe essere limitato a situazioni e a casi di necessità e urgenza.
1: Posso provare
2: eccezioni,
1: a muovere un'obiezione, professore?
2: Eccezioni.
1: Allora, lei ha citato Zarrebeschi, io cito un altro professore emerito, un altro insigne giurista, che è Augusto Barbera, che dice ci vuole un compromesso tra governabilità e rappresentanza. La decretazione d'urgenza, che è un segno di debolezza, è figlia della lentezza di alcuni processi decisori. Cioè, se il primo ministro avesse, come in altri paesi, poteri di fissare ad esempio l'agenda dando dei tempi,

0: termini, probabilmente non ci sarebbe bisogno della decretazione d'urgenza.
1: Ma intanto un'assemblea deve essere autogovernata, non è che il primo ministro arriva e comanda, no, cosa certo, deve fare un'assemblea, per carità. Dopodiché il discorso del compromesso ha senso, ma un conto è un compromesso, un altro conto è lo schiacciamento. Oggi il Parlamento è schiacciato dall'esecutivo, quando la maggior parte delle leggi sono di origine, sono dettate dal governo. E lo strumento è quello del decreto legge, per cui che entra in vigore immediatamente, poi tutt'al più 60 giorni dopo può essere modificato o bocciato, ma per 60 giorni rimane in vigore. Noi siamo in una fuori dalla democrazia parlamentare.
0: Professor Rivetti, mi faccia sentire, perché l'ho visto sorridere anche il professor Canfora. Augusto Barbera, peraltro, viene dal Partito Comunista, professor Canfora, lo sa.
2: Ma Mussolini era il Partito Socialista, quindi non vedo perché le etichette debbano servire a disciplinare il pensiero. Noi dobbiamo parlare di quello che effettivamente viene detto, non della targhetta che uno si porta dietro. Quanto poi ai parlamenti, ha ragione 100 volte Revelli quando ricorda questo malcostume che di fatto ha svuotato il ruolo. Poi Parlamento viene dalla parola parlare, quindi se parlare non si può o è superfluo, chiamiamolo in altro modo. Lo chiamiamo cassa di risonanza, si può scegliere un termine. L'altra limitazione che qualcuno chiamerà compromesso per salvarsi la coscienza sono le ridicole, truffaldine leggi elettorali, per cui praticamente in nessun paese ormai c'è una vera legge elettorale democratica in cui un uomo vale un voto. Noi abbiamo una Costituzione in cui l'articolo 48 dice che il voto è uguale e invece giochiamo a inventarci dei ghirigori ridicoli con parole latine deformate che finiscono in che tolgono a una serie di cittadini il loro diritto di essere rappresentati in Parlamento. Quelli più generosi ci dicono c'è il modello tedesco, lo sbarramento al 5%. Per un paese di 80 milioni di abitanti, togliere al 5% della popolazione il diritto di essere in Parlamento significa toglierlo a vari milioni di persone. Se questo sia democrazia, credo sia molto arduo affermarlo.
0: Ora vi facciamo vedere delle immagini di un signore che Marco Revelli cita a dimostrazione della presa d'atto di un processo gravissimo in corso. Ed è l'ex governatore della Banca del Canada, della Banca Britannica, attuale premier canadese, Mark Carney.
3: Nel 1978 il dissidente ceco Václav Havel scrisse un saggio intitolato Il potere dei senza potere. Pose una semplice domanda: come fa il sistema comunista a sostenersi? E la sua risposta iniziò con un fruttivendolo. Ogni mattina questo negoziante mette un cartello nella sua vetrina: lavoratori di tutto il mondo, unitevi. Lui non ci crede, nessuno ci crede, ma mette comunque il cartello per evitare problemi. E poiché ogni negoziante in ogni strada fa lo stesso, il sistema persiste. Havel chiamò questo vivere nella menzogna. Il potere del sistema non deriva dalla sua verità, ma dalla disponibilità di tutti a comportarsi come se fosse vero. Quando anche una sola persona smette di recitare, quando il fruttivendolo rimuove il suo cartello, l'illusione inizia a incrinarsi. Amici, è ora che le aziende e i paesi tolgano i loro cartelli.
0: Ora, questo signore è diventato una specie di nemico ufficiale di Donald Trump, lo dico perché Alice ci aggiungerà un elemento interessante sul discorso.
4: Sì, prima parlavate anche dello stato dell'informazione. Bene, io vi porto in pagina perché il 22 settembre scorso è nata la Trump TV, cioè una piattaforma di streaming 24 ore su 24 lanciata dalla Casa Bianca che trasmette i discorsi, i video ufficiali, i momenti considerati salienti dell'amministrazione americana, come vedete con una ricchissima galleria dove si può andare a rivedere qua il vicepresidente Vance della conferenza del 22 settembre, si possono rivedere Trump alle Nazioni Unite, quindi fatta molto bene, qui si può andare nella diretta streaming. E diciamo che questa operazione nasce a seguito dell'espulsione che c'era stata pochi giorni prima di 3 giornalisti di CNN, MS Now e Politico, poi sono stati riammessi perché hanno

0: fatto ricorso, però naturalmente questa operazione sta avendo molti contrasti perché si sta accusando l'amministrazione di fare una vera e propria televisione di Stato, cioè finalizzata alla
1: Sì, che
0: pura
1: immagino non guarderà
0: propaganda
1: nessuno essendo in streaming, ma
0: e
1: insomma.
0: soprattutto a togliere la mediazione della stampa indipendente.
1: Siamo vicini alla chiusura, professor Reveli e poi professor Canfora. Le vostre sono considerazioni fondatissime dal punto di vista storico, politologico, amare e realistiche. Vi faccio una domanda citando un libro abbastanza famoso. Che fare?
2: Beh, eravamo stati definiti pessimisti. Io non lo nego di avere una vocazione per il pessimismo, anche perché il pessimista quando si sbaglia è contento, sbagliato, contrariamente all'ottimista per cui è un disastro l'errore. Ma io in realtà sono ottimista. Quando scrivo che il problema è salvare l'ideale di democrazia dalle pratiche reali del momento, apro una finestra sulle possibilità del futuro. Certo, io non credo che le nostre democrazie possano essere salvate dall'alto. I governi sono da questo punto di vista perduti. Ma dal basso sì, faccio l'esempio di Minneapolis, tanto per rimanere
1: È
2: agli
1: lì che
2: Stati
1: lì dal
2: Uniti.
1: basso è stata fermata l'AIDS, almeno lice, almeno in parte,
2: Beh, è stata
1: almeno lice.
2: fermata da una rete di cittadini che con i telefonini e i video hanno fermato una violenza brutta da parte di un'orda di barbari che avevano invaso il loro territorio. Hanno vinto dal basso.
1: Professor Revelli, il professor Canfora scrive, come si è già visto in altre epoche, la risoluzione verrà dal cozzo e dalle capacità di sintesi delle forze in campo, perché poi è dal conflitto, io spero regolamentato e non violento, che arriva di solito un processo di uscita. Professor Canfora.
3: Direi che la risposta è molto più semplice di quello che lei mi attribuisce e le ringrazio. Dice Tocqueville che l'aspirazione all'uguaglianza è un bisogno fisiologico, naturale, mentre l'aspirazione alla libertà è già un bisogno intellettuale. La spinta all'uguaglianza è inevitabile ed è l'alimento col quale le élite di partito, di governo, di altre strutture dello Stato dovranno fare i conti ed è lì la via d'uscita.
1: Lei condivide?
2: Assolutamente.
1: Però è l'equilibrio fra eguaglianza e libertà, l'ircocervo di croce, avrebbe detto il professor Canfora.
2: Non
1: È
2: c'è
1: quello.
2: vera libertà senza eguaglianza. Il rapporto tra le due categorie è di questo tipo.
1: E se le ribalto la frase, è però un'eguaglianza senza libertà? Perché nella
2: Un'eguaglianza
1: storia si è
2: senza
1: data
2: libertà è una
1: principalmente questo.
2: cattivissima eguaglianza perché evidentemente c'è qualcuno che sottomette qualcun
1: Professor
2: altro,
1: Canfora
2: quindi
1: stava
2: non c'è
1: aggiungendo
2: eguaglianza.
1: qualcosa?
3: No, dicevo esattamente quello che diceva molto meglio di me Revelli, che cioè è un falso problema dietro il quale si arroccano i difensori dello statu quo invece di affrontare direttamente il problema. Ho sentito l'altra sera un ex presidente del Consiglio italiano, ex commissario all'Unione Europea, dire la frase seguente: l'Unione Europea è il 9% della popolazione mondiale e ha il 48% della ricchezza mondiale. Difendiamocela e armiamoci. Ecco, questo è l'esatto contrario di quello che si deve fare.
1: No, temo si riferisse a Paolo Gentiloni, ma non credo che i numeri siano questi, perché la Merkel aveva detto il 25% e il 7%, quindi le percentuali sono un po' a vanvera. Ci fermiamo, è ovviamente stimolantissimo ascoltare Marco Revelli e Luciano Canfora, ancora di più se posso dire così, leggere i loro libri che sono secondo me eccellenti, La democrazia antiquata di Marco Revelli e Democrazia di Luciano Canfora, entrambi pubblicati dalla Terza. Professor Canfora, è sempre un piacere ascoltarla. Professore Revelli,
3: Evviva.
1: ovviamente grazie per essere venuto ai nostri studi.
2: Grazie.
1: Alice, grazie a
0: A
1: te
0: te,
1: e
0: Giorgio.
1: alla prossima con Quante Storie.
4: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

Per qualcuno è uno spettacolo, per altri è un percorso, per altri ancora è una scoperta, per qualcuno è un incontro, per qualcuno è

moda. Per qualcuno è un viaggio, per ognuno di noi è casa. Da oggi, per tutti, sarà il numero dell'Italia. Dal 1 ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: Oggi, a passato e presente, io sono il duce, non io. Stiamo parlando del Mussolini degli inizi, dal 1922 al 1924, ma prima di parlarne vediamo i momenti fondamentali di questa storia.
1: 4 ottobre 1922. A pochi giorni dalla marcia su Roma, Mussolini proclama un'ultima volta che l'obiettivo del fascismo è abbattere lo Stato liberale e imporre con la forza lo Stato fascista. 13 gennaio 1923. Il Gran Consiglio del Fascismo trasforma lo squadrismo in corpo dello Stato, istituendo la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 7 giugno 1924. Vinte le elezioni con listone fascista, i brogli e le violenze, Mussolini rifiuta di sciogliere la milizia di partito perché la violenza continuerà.
0: Per il Mussolini della fase iniziale del suo regime parleremo con il professor Emilio Gentile, con Giacomo Gaiotti e Giulia Dettori. Professore, io sono il duce. Che vuol dire questa frase? Vuol dire che il fascismo, il totalitarismo c'era già tutto nel primo periodo, quello che va dal 22.
2: No, vuol dire esattamente il contrario di quello che sembra l'espressione. Io sono il duce perché molti fascisti non riconoscevano Mussolini come duce.
0: E
2: o non lo riconoscevano come un duce che potesse disporre del fascismo a sua volontà. Perché non lo era? Perché lui era un fortunato uomo politico che si era trovato, per una serie di circostanze, a capeggiare un movimento armato che non aveva creato lui, se non per il nome fascismo, e che non era affatto nato dalla volontà di Mussolini. Tant'è vero che quando questo movimento armato diventa una forza politica nell'estate del 21 e Mussolini vorrebbe ricondurlo nel gioco parlamentare, i capi, che sono tutti giovani ventenni di questo movimento armato non creato da Mussolini e neppure voluto da Mussolini, si ribella contro Mussolini.
0: Chiarissimo. Allora, i nostri spettatori rimarranno attoniti, però sappiate che la cosa è poco insegnata nelle scuole. Ci furono due regimi fascisti, uno quello di cui parliamo oggi, che va dal 22, dalla marcia su Roma all'uccisione di Matteotti e all'Aventino, e uno, quello, il secondo, quello che comincia col discorso del 3 gennaio del 25 e va fino al 25 luglio del 1943. Oggi parliamo del primo, ma prima di parlarne vediamo come andò questa fase iniziale in compagnia di Matteo Marroni.
3: La Costituzione e la legge in Italia hanno tirato le cuoia. Per il giornalista statunitense Carlton Bills, la marcia su Roma e il conferimento dell'incarico di primo ministro a Mussolini non sono un normale avvicendamento governativo. Lo scrive il 30 ottobre del 1922 al rientro nella sua camera d'albergo in una centralissima strada della capitale, via del Tritone, commentando a caldo quanto sta avvenendo in quei giorni. Bills è in Italia da un anno e tanto gli basta per non farsi illusioni. Si è trasferito per scrivere un libro sul fascismo che pubblicherà nel settembre del 23 col titolo Roma o morte, il grido usurpato dalle camicie nere ai garibaldini, svuotandolo degli originari ideali risorgimentali. Bills la storia d'Italia la conosce bene. Per questo guarda con apprensione al partito fascista che con tanto di armi, uniformi e gerarchia si è preso il potere col ricatto di un'insurrezione e il dichiarato proposito di abbattere lo Stato liberale. Se tra gli osservatori nostrani c'è chi la giudica una parentesi o addirittura una carnevalata, a lui non sfugge che nulla di simile è mai accaduto in una democrazia parlamentare europea. E non sfugge neanche a qualcun altro che da monaco di Baviera segue gli eventi con tutt'altro spirito e si affretta a mandare un suo emissario da Mussolini per apprendere direttamente dalla sua voce il know-how fascista.

0: Adolf Hitler.
1: Certo, se al governo ci fosse stato Giolitti, forse le cose non sarebbero andate così lisce.
2: La marcia su Roma si è appena conclusa e Mussolini confida le sue prime impressioni al sodale Cesare Rossi. Il duce fu veramente grande nell'arte di muovere i fili, avrebbe commentato in seguito. Li ha fatti fessi tutti. A muovere i fili, però, non è stato solo Mussolini, che duce indiscusso del fascismo allora non lo era affatto. I fili dell'insurrezione armata, ancor più di lui, li aveva manovrati Michele Bianchi, il segretario del Partito Fascista, che ne era stato il massimo promotore e nei giorni precedenti aveva vinto le esitazioni di Mussolini. Sull'obiettivo da raggiungere, però, di esitazioni non ce n'erano mai state. La distruzione dello Stato liberale. E veniva proclamato a gran voce: l'onorevole Mussolini, in nome del fascismo, parla chiaro. Peggio per chi non vuole intenderlo. Ammoniva nell'estate del 1922 il deputato liberale Giovanni Amendola. Ma la sua, di voce, era isolata. Eppure le dichiarazioni pubbliche di Mussolini si facevano intendere bene coi fatti. Fatti di inaudita violenza contro persone e organizzazioni politiche avversarie che le squadre d'azione compivano nell'assoluta impunità. Lo Stato fascista si è imposto a Bolzano, titolava il 4 ottobre 1922 Il Popolo d'Italia, celebrando l'offensiva squadrista che in Trentino aveva costretto alle dimissioni il commissario regio Luigi Credaro. Lo Stato liberale non solo non si difende, ma ormai si limita a coronare con sanzioni ufficiali l'operato del Partito Fascista, denunciava nello stesso giorno il Corriere della Sera, il quotidiano più letto dagli italiani. E dopo qualche ora, in un discorso al Circolo Rionale Antonio Scesa di Milano, Mussolini annunciava l'assalto finale.
1: Qui è la stoltezza dello Stato liberale, che dà la libertà a tutti, anche a coloro che se ne servono per abbatterlo. Dividiamo gli italiani in tre categorie. Gli italiani indifferenti, che rimarranno nelle loro case ad attendere. I simpatizzanti, che potranno circolare. E gli italiani nemici, e questi non circoleranno.
2: L'urto vittorioso delle camicie nere trasforma la forza in diritto. Il 30 ottobre 1922 Mussolini ottiene l'incarico di formare il nuovo governo. Il giorno dopo, alle ore 10, con un tight nero e un cilindro rimediati in fretta, sale al Quirinale per prestare giuramento al re e alle istituzioni che vuole abbattere.
3: Effettivamente, professor Gentile, il filmato ha ricostruito le cose nel modo caotico e avventuroso in cui andarono e come le descriveva lei. Vorrei chiedere a Giacomo Gaiotti di fare il punto dal sansepolcrismo al potere, al 22.
4: Sì, in effetti in questo periodo il fascismo ha già avuto una prima modifica della propria essenza. Conosciamo il fascismo nel 1919 come un movimento di stampo prevalentemente urbano che dà voce a quelli che erano i superstiti della Grande Guerra, i veterani della Grande Guerra rimasti scontenti da quanto era successo. Mentre invece nel 1921, dopo appunto il congresso di Roma, conosciamo un partito di destra, di fatto, che guarda con interesse anche alla piccola borghesia rurale, quindi non più soltanto alla città, presso la quale cerca di accreditarsi come un partito che quindi ha a cuore gli interessi dei piccoli proprietari terrieri, che ha a cuore ovviamente la religione, rispettoso della religione e che è sostanzialmente un partito affidabile. Questo che potrebbe sembrare una contraddizione in realtà è già proprio l'elemento che contraddistingue il fascismo, questo suo cambiamento, capacità di modificare il rapporto tra pensiero e azione politica, mantenendo però al centro della propria speculazione il concetto di nazione.
5: L'affermazione del fascismo in quel periodo è l'affermazione di giovani
0: che hanno fatto l'esperienza della guerra e hanno soltanto, come lei diceva, il mito della nazione, che però possono combinare a secondo dei momenti con qualsiasi cosa, con la conservazione, con la rivoluzione, con il capitalismo, con il proletariato. L'importante è che ci sia al centro la nazione e che loro siano la nazione. Loro rappresentano. Perché? Perché abbiamo fatto la guerra, abbiamo versato il sangue, l'abbiamo voluta, l'abbiamo fatta, l'abbiamo vinta. Tutto ciò che si è opposto a questa esperienza dal 13 alla vigilia ancora della guerra al 22, al 18 non è nazione, è antinazione. E quindi da questo punto di vista,
3: certo,
0: sia questo aspetto del pensiero, che in realtà è un pensiero modernissimo, cioè tutto lanciato al mito, perché il mito mobilita, non, Benedetto Croce non mobilitava le masse, neanche Antonio Gramsci, Farinacci sì, o Mussolini sì.
3: Perché? Questo perché è vero, capisco, professore, glielo riconosco, però l'idea che in due anni, dalle elezioni del 21 all'ottobre del 22, vadano al potere, ancora oggi è oggetto di discussione. Chi è l'uomo cardine? Bianchi, come diceva il filmato, l'uomo cardine di questa...
0: Quello che, tra i pochi meriti che mi attribuisco come studioso di storia, è quello di aver trovato, ma devo dire anche casualmente, scartabellando dei fascicoli, una lettera di Michele Bianchi a Mussolini del 10 giugno 1924, cioè il giorno dello scoprimento del delitto Matteotti, in cui Bianchi, che teme di essere liquidato da Mussolini con qualche manovra trasformistica che liberi il fascismo dall'egemonia squadrista, gli fa notare che tutto l'ultimo periodo del fascismo è... cioè dal fine del 21 alla marcia su Roma, è stato voluto da Bianchi. Quando voi mi chiamavate pazzo, quando ho decretato lo sciopero generale,
3: l'istruzione... La fermo qua perché Giulia Dettori conosce quella lettera a memoria.
5: Come ha ricordato il professore, è una lettera fondamentale perché appunto testimonia il ruolo avuto da Bianchi nella marcia su Roma. Innanzitutto Bianchi in quella lettera ricorda il suo ruolo nell'aver strutturato il partito fascista, e poi ricorda Mussolini come la marcia su Roma non sarebbe stata possibile senza le azioni violente da lui intraprese contro le organizzazioni proletarie che avevano indetto lo sciopero legalitario dell'agosto 22, azioni che avevano incontrato le resistenze sia del gruppo parlamentare fascista che dello stesso Mussolini, ma che avevano messo in luce la debolezza dello Stato liberale e, secondo Bianchi, avevano spianato la strada per la conquista del potere. E infine Bianchi in quella lettera ricorda che fu lui il primo, il 26 ottobre del 22, a lanciare l'idea di un governo guidato da Mussolini, in un momento in cui erano ancora in corso le trattative con il governo.
0: Credo che lei sia la seconda persona che ha letto questa lettera e ne ha capito il significato fondamentale. È un documento di Bianchi che mostra chiaramente in pochissime righe che cosa è stata la storia del fascismo dal 21 al 22, in quel periodo in cui, cosa che non è accaduta in nessun altro paese europeo, un movimento nato quasi dal nulla conquista il potere e lo esercita in un modo assolutamente inedito nella storia europea.
3: Chi capì cosa stava succedendo? Chi si può dire che aveva le idee chiare?
0: Tutti quelli che hanno lasciato documenti che gli storici, anche i maggiori storici italiani del fascismo, probabilmente non hanno letto. C'è un articolo della rivista repubblicana Critica Politica, sì, novembre 1921, cioè appena costituito il Partito Nazionale Fascista, la rivista repubblicana dice: con un partito così costituito, cioè una milizia armata con un mito potente, la fine dello Stato liberale è inevitabile. Poi proseguiamo per tutto il 22, abbiamo la stampa Luigi Salvatorelli, abbiamo Amendola sul Corriere della Sera e poi
3: ma
0: sul
3: allora
0: Mondo.
3: Lei dice che probabilmente gli storici non l'hanno letta, ma non la lessero neanche i contemporanei, perché se leggevano quelle cose di cui lei sta parlando avrebbero preso le contromisure.
0: Qui c'è qualcosa che spiega molto bene, oh no, è un ammonimento di Gramsci dei quaderni del carcere, quando dice: non sminuite i vostri avversari, mascherate la vostra incapacità e vigliaccheria, specialmente se vincono, dovete riconoscere che hanno qualcosa in più di voi, specialmente quando vincono, perché c'è una specie di vendetta ridicola di dire sì, ma non valgono nulla, non hanno un'ideologia, non hanno un pensiero. In questo modo li hanno distrutti
3: e
0: li
3: allora
0: hanno esiliati per 20 anni.
3: Nel secondo capitolo, quando vincono, sempre guidati da Matteo Marroni.
6: Alle ore 15 del 16 novembre del 1922, un coro plaudente di ossequi e blandizie accoglie alla Camera il nuovo Presidente del Consiglio, Benito Mussolini. Per la prima volta in Italia, a guidare il governo è un giovane di 39 anni che di esperienza di governo non ne ha nessuna. Un deputato da solo un anno che di deputati del suo partito, quello fascista, in Parlamento ne ha appena una trentina. Gli altri 500 sono socialisti, popolari e liberali. Per la prima volta in Italia e in Europa, una minoranza si erge a rappresentare

0: rappresentante esclusiva dei valori e della volontà di un'intera nazione. Per la prima volta in una democrazia liberale, il potere esecutivo è consegnato al capo di una forza armata, la milizia squadrista, che non appartiene allo Stato e che il potere se l'è preso con la violenza e col ricatto di una violenza ancora più grande e contro lo Stato stesso. Per la prima volta un Presidente del Consiglio chiede la fiducia a un Parlamento che minaccia di chiudere, in totale spregio delle norme costituzionali. Rassicura però che le rispetterà e le farà rispettare da tutti, anche dai fascisti, per realizzare il suo obiettivo: difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere. L'obiettivo di un partito, cioè, verrà imposto con le armi allo Stato e a tutti gli altri partiti, fino al loro annientamento.
1: Il 17 novembre 1922, una nutrita maggioranza parlamentare concede la fiducia al governo di coalizione presentato da Mussolini. Lo Stato è ridotto a un corpo disfatto, osserva il segretario del Partito Popolare Luigi Sturzo. È l'inizio di una dittatura, scrive allarmato il liberale Giovanni Amendola. Ma popolari e liberali hanno ottenuto dei ministeri e confidano di poter addomesticare il fascismo. Hanno sotto gli occhi il terrorismo quotidiano delle squadre d'azione, ma preferiscono prestare orecchio alle promesse di Mussolini di un imminente ripristino dell'ordine e della legalità. Quando però esibisce sfrontato il potere conquistato con forza e minaccia di mantenerlo irrevocabilmente, con buona pace della dialettica parlamentare e dello statuto, non sembrano avere né occhi né orecchi. Eppure, nel gennaio del 1923, i primi provvedimenti del governo appena insediato sono la creazione del Gran Consiglio del Fascismo, che si sovrappone al Consiglio Legale, quello dei ministri, e la trasformazione dello squadrismo in un corpo che non giura fedeltà al re, ma a Mussolini. L'Italia è il solo paese civile dove una milizia di partito è tenuta in armi e pagata a spese dello Stato contro un'altra parte di cittadini, tuona il deputato socialista Giacomo Matteotti. Ma in molti continueranno a credere che le armi il fascismo le deporrà e che se ha dovuto usarle è stato solo per ridare autorità allo Stato. Lo Stato fascista, però. Questo sembra sfuggire ai più, anche quando Mussolini, per garantirsi una maggioranza parlamentare completamente fascista e prona alle sue direttive, presenta in Parlamento un progetto di riforma elettorale. Il dibattito alla Camera deve fare i conti con l'opposizione delle forze di sinistra e quella frammentata dei popolari, divisi tra ostinati collaboratori del governo e irriducibili avversari come Sturzo. Chi si oppone, però, deve fare i conti con un'offensiva squadrista di violenza inaudita. È un nuovo urto vittorioso a consentire alla cosiddetta legge Acerbo, dal nome del suo estensore, Giacomo Acerbo, di entrare in vigore il 18 novembre 1923. Per la seconda volta, dopo la marcia su Roma, il fascismo si impone con la forza, si erige a casta dominante e si prende ciò che vuole. Governare ora significa dominare. La casta però non è né salda né omogenea come vuole far credere. Dominare i fascisti, per Mussolini, sarà ben più complicato.
2: Professor Gentile, giustamente il filmato mette in grande rilievo la figura di Don Sturzo, perché fu un altro che capì. Non solo capì, ma lui guidava un partito da lui fondato e che aveva raggiunto la maggioranza relativa dei voti sia e degli eletti sia nelle elezioni del 19 che in quelle del 21. Quindi era un personaggione e Mussolini riuscì a ottenere che il Vaticano gli tagliasse la testa. Come...
3: Probabilmente Sturzo, se non ci fosse stato l'intervento del Vaticano che lo costrinsero prima a lasciare la segreteria del Partito Popolare, poi a lasciare l'Italia, avrebbe fatto la fine di Giacomo Matteotti in anticipo.
2: Perché lui aveva capito.
3: Perché non solo aveva capito, ma perché voleva che il Partito Popolare non ponesse il suo appoggio ad un governo che chiaramente non era un governo che aveva nessuna volontà di ristabilire la normalità nella legge, ma imporre una normalità in quello che già veniva chiamato allora regime fascista, Stato fascista. È luglio, il 27 luglio.

0: decapita, che vantaggio ne ha?
1: Perché la Chiesa in quel momento non è affatto la potenza che sta manipolando il fascismo. La Chiesa in quel momento è terrorizzata dal potere che può avere il fascismo nei confronti del clero, nei confronti dell'organizzazione cattolica. È la Chiesa che ha alle spalle 60 anni di governo anticlericale, si sente quindi continuamente minacciata, tanto più da un partito, ed è quello che Sturzo capisce, che non è soltanto un partito armato, ma pretende di essere una religione. Ciò che allarma Sturzo e non è soltanto il fatto che vogliono picchiare e sottomettere i corpi, è che vogliono manipolare e trasformare le coscienze, lo dice esplicitamente.
0: Certo, a proposito del vogliono picchiare, Giacomo Gaiotti, ci racconta un po' delle violenze squadriste in Emilia-Romagna?
2: Sì, in effetti l'Emilia-Romagna è una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno squadrista e nell'ambito di questa narrazione Italo Balbo è una delle figure di maggiore spicco, ovviamente, essendo lui anche legato ovviamente al territorio. All'interno del suo diario del 1922 descrive tra l'altro con dovizia di particolari quelle che sono le scorribande, gli scontri che i fascisti hanno nella regione con le forze repubblicane e ovviamente socialiste. Diario che è molto importante perché poi si sofferma sugli scontri che ci furono tra fine di luglio e l'inizio di agosto del 1922, in quegli scontri che furono particolarmente crudi e rimasero appunto all'onore delle cronache. In particolare Balbo descrive molto minuziosamente l'assalto del 28 luglio contro le cooperative socialiste a Ravenna, durante il quale appunto sostanzialmente i fascisti rasero al suolo tutta la sezione delle cooperative. Quello che ci interessa qui è sia il linguaggio che Balbo utilizza, perché è sempre mutuato dal contesto bellico, dice che appunto l'assalto è stato condotto con la stessa forza con cui si facevano gli assalti durante la guerra, riferimento alla Grande Guerra, ma colpisce un'altra cosa, che ormai Balbo è un leader, seppure se ha poco più di 26 anni, lo è a livello locale, ma qualche mese dopo lo sarà anche a livello nazionale, con il suo ruolo durante la marcia su Roma.
1: Beh, potremmo parafrasare e capovolgere. C'è chi ha detto che la guerra è la politica condotta con altri mezzi. Noi potremmo dire che il fascismo è la guerra condotta con altri mezzi, quelli politici. Tutto lo squadrismo è un fenomeno che trasforma la politica in una guerra permanente contro chiunque si opponga. È la guerra di coloro i quali rivendicano di essere la nazione contro tutti coloro i quali, non essendo fascisti, sono contro la nazione. Ma è importante quello che lei ha sottolineato, perché è proprio nelle province che tra il 1920, fine 22 e tutto il 1923 lo squadrismo opera contro Mussolini, contro un parlamentare, presidente del Consiglio, che sì, parla il linguaggio estremista, ma non si capisce bene se sta lavorando per realizzare lo Stato fascista.
0: C'era qualcuno di loro, dei leader fascisti dell'epoca, che se Mussolini avesse compiuto qualche errore, qualche grave errore, poteva prenderne il posto?
1: Questo è un po' più difficile ipotizzarlo, chi avrebbe potuto essere, perché tutti questi capi, come è stato ricordato, sì, erano personaggi locali, potenti dittatori locali, poco più che ventenni, ma con nessuna risonanza nazionale. Mussolini era sulla scena nazionale, europea, dal 1912. Era un po' difficile immaginare come sostituirlo. Quello che volevano è come ingabbiarlo nel suo squadrismo.
0: Chiarissimo. E allora vediamo nel terzo capitolo come mette la mano sul potere, sempre guidati da Matteo Marroni.
3: Il 13 maggio del 1923, Giovanni Amendola, sul suo giornale Il Mondo, descrive il metodo applicato dai leader provinciali dello squadrismo, i RAS, per impadronirsi delle amministrazioni locali, costringere alle dimissioni i vertici regolarmente eletti e imporre l'elezione forzata di quelli fascisti. Dubitiamo assai, commenta, che non si debba finire per chiamarlo, con più verità, sistema totalitario. La tendenza prevalente del fascismo, osserverà qualche mese dopo Luigi Sturzo, è quella della trasformazione totalitaria di qualsiasi forza morale, culturale, politica e religiosa nella concezione fascista, l'unica consentita. Ad aver compreso la reale natura del fascismo, però, non sono unicamente i suoi oppositori. Il 29 maggio del 1923, alla Camera, il deputato fascista Antonio Misuri ne denuncia la violenza e paventa il pericolo che il sistema totalitario di cui ha parlato Amendola poche settimane prima venga applicato anche nelle future elezioni politiche. Un allarme accorato che verrà messo a tacere con una dose di selvagge bastonate. Ma non basterà a mettere a tacere il grido dirompente del fascismo in lotta con se stesso, lacerato dai contrasti fra intransigenti e revisionisti, fra Mussolini

0: salviniani e antimussoliniani, fra lo stesso Mussolini che indossa la maschera legalitaria del capo del governo e i RAS squadristi. Tenere insieme ordine e rivoluzione non sarà facile.
1: L'ordine chiede stabilità. Il monopolio del potere chiede violenza, ricatto, illegalità. Mussolini non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. Indossare i panni del Presidente del Consiglio rispettoso del Parlamento, però, ha un prezzo. Lo scontro con le frange più estremiste dello squadrismo e coi RAS provinciali, che di normalizzazione non vogliono saperne, perché il loro predominio si basa sulla normalità della sopraffazione. Il Duce è convinto di poterla contenere, ma intanto la scatena e la foraggia per ottenere l'approvazione della riforma elettorale. Gli antifascisti assistono alla crisi del fascismo trepidanti ma ottimisti sulla sua inesorabile caduta. C'è chi, come la socialista Anna Kuliscioff, teme addirittura che la valanga possa precipitare troppo in fretta. Ma si sbaglia. Neanche una slavina. Il 30 maggio 1923, con 238 voti contro 83, il governo ottiene la fiducia. La maggioranza favorevole a Mussolini ha perso colpi, ma resiste. Le camicie nere, del resto, fanno la loro parte e continueranno a farla con aggressioni e intimidazioni per tutta la campagna elettorale che si apre nel gennaio del 1924.
2: Nulla si può contro il fascismo. Nemmeno gli stessi fascisti potrebbero nulla contro questo movimento gigantesco che si impone.
1: Ribadisce a più riprese il Duce. Ma il movimento gigantesco, già in crisi da mesi, nell'ottobre del 1923 deve affrontare uno scontro senza precedenti tra Mussolini e la giunta esecutiva del partito. Il casus belli ha un nome e un cognome: Massimo Rocca, che della giunta è membro eminente, e in un articolo arriva a proporre lo scioglimento del partito alla deriva per il bene del fascismo e del suo Duce. A essere sciolta però sarà solo la giunta esecutiva. Il Gran Consiglio la sostituirà con un direttorio di provata obbedienza. E Rocca pagherà con l'espulsione. Una sanzione disciplinare che ratifica la vittoria dell'arbitrio e della prevaricazione. Il 6 aprile 1924, alle elezioni politiche, il listone fascista conquista una maggioranza schiacciante. Le opposizioni chiedono che il risultato sia invalidato e invocano la soppressione della milizia. Ma il 7 giugno, alla Camera, Mussolini risponde che una rivoluzione può anche essere convalidata dal responso delle urne, ma non ne ha bisogno. Ed è questo il carattere della rivoluzione fascista.
3: Allora, abbiamo visto una cosa importantissima. Ottobre 1922, marcia su Roma, e fino al 25, al discorso del 3 gennaio, quel potere di Mussolini non è sicuro, tant'è che abbiamo visto subisce numerose insidie. Come mai, professore?
4: Pensiamo che cos'è il fascismo nel 1920, a fine del 22, quando si trova con Mussolini a conquistare il potere in una maniera del tutto inaspettata, ma nelle province ce l'ha già questo potere. E Mussolini però è andato al potere garantendo che veniva restaurato l'ordine della legge. Il re lo aveva chiamato per questo, l'esercito non era intervenuto per questo, ma nelle province il fascismo si scatena. Dopo il discorso di Mussolini, che sì, minaccia, potevo fare di quest'aula sorda e grigia, però gli squadristi torinesi fanno un massacro di decine, 20, non sa, loro si vantano di aver ucciso 100 antifascisti, è un massacro, e vengono tutti condonati perché hanno commesso qualcosa in nome di una causa nazionale. Poi c'è la creazione della milizia, era assurdo, inconcepibile che un esercito privato di 300.000 persone armate a spese dello Stato venisse mantenuto come una istituzione armata di uno Stato monarchico senza giurare fedeltà al re. Mussolini cercò di manovrare la leva della rivoluzione. Lui nel luglio del 23 dice: finché lo Stato non sarà integralmente fascista, la milizia rimane armata a difesa della rivoluzione. Ora bastava questo per denunciarlo all'alta corte come traditore.

0: la Costituzione.
1: Ma nessuno lo denunciò all'alta corte. Giulio Ettori, mi è rimasta una curiosità. Quali furono in quel momento le riflessioni degli intellettuali che erano contro il fascismo?
2: Beh, furono diverse, perché già a poca distanza dalla marcia su Roma diversi intellettuali antifascisti iniziarono a riflettere sul fascismo al potere. Amendola e Sturzo, ad esempio, utilizzano il termine totalitario per descriverne la realtà. Giacomo Matteotti invece parla di subordinazione dello Stato al partito, e Piero Gobetti invece individua il momento cruciale del fascismo nella fine della lotta politica e nell'esaltata unanimità delle folle, citando testualmente. E questi intellettuali interpretano il regime come il risultato del fascismo quale partito milizia, che negava la tradizione liberale e democratica, aveva preso il monopolio del potere politico e si identificava con lo Stato e con la nazione. Amendola poi parla anche di spirito totalitario per descrivere il tentativo del fascismo di estendere il proprio dominio anche alla coscienza degli italiani e di costringere a una conversione all'ideologia fascista come una religione politica. Questi intellettuali, quando utilizzano il termine totalitario e poi utilizzeranno il termine totalitarismo che deriva dal primo termine, si riferiscono alla concretazione di governo e di partito del fascismo e alle sue conseguenze, quindi, come abbiamo detto, al monopolio del potere politico, al controllo del partito sullo Stato e all'uso sistematico della violenza per spegnere il dissenso politico.
0: E le conseguenze furono che questi che capirono furono tutti fisicamente o eliminati come Matteotti, o spessoché eliminati come Amendola, subì due aggressioni, tre aggressioni subì

0: Il partito fascista viene travolto da una crisi interna, per cui lo stesso Mussolini dice: questa bolgia io non la governo più. E tutti si illusero che quella crisi, che era invece una crisi di potenza, chi doveva rappresentare di più e controllare di più per rafforzare il potere che il fascismo già aveva nella società e nello Stato, viene scambiato per una crisi imminente. E questo purtroppo continuerà, questa diminuzione delle capacità di concentrare il potere da parte della maggioranza degli antifascisti, intellettuali e politici, fino alla vigilia del 1925.
1: Questa cosa si è ripetuta tante volte nella storia del nostro paese, che c'erano delle cose che sembrano evidenti ma nessuno capì. E se volete capire, invece io vi suggerisco uno dei numerosi libri che il professor Gentile ha scritto sulla storia del fascismo, che è Totalitarismo 100, Ritorno alla storia. A lei il compito di darmi gli altri due.
0: Il primo è il volume La democrazia italiana contro il fascismo di Giovanni Amendola, che raccoglie gli scritti e i discorsi che dimostrano come fin dal luglio del 22 si poteva capire dove avrebbe portato il fascismo lo Stato italiano. E l'altro è Un anno di dominazione fascista di Giacomo Matteotti, pubblicato alla fine del 23, quindi siamo lontani ancora dal 3 gennaio, dal delitto Matteotti ovviamente, e che descrive minutamente, con esempi concreti, come lo Stato viene subordinato al partito e non è più uno Stato che abbia il minimo sentore di uno Stato liberale.
1: Nel suggerirci questi due libri, il professor Emilio Gentile ci ha detto implicitamente, con una certa sottigliezza, che molte cose si potevano capire già allora, leggendo dei libri che furono pubblicati allora, ed è per questo che lo ringrazio in modo triplo, per quello che ha detto, per il libro che ha scritto e per questa malizia che ha usato nel raccomandare gli altri due libri. E ringrazio altresì Matteo Marroni, che ha curato l'introduzione ad ogni nostro filmato, e Giacomo Gagliotti e Giulia Dettori, perché hanno detto delle cose molto, molto intelligenti. Mentre voi prendete nota dei libri, mi preparo per le conclusioni.
2: Totalitarismo 100. Ritorno alla storia. Emilio Gentile. Salerno Editrice, 2023. La democrazia italiana contro il fascismo. 1922-1924. Giovanni Amendola. Riccardo Ricciardi Editore, 1960. Un anno di dominazione fascista. Giacomo Matteotti. Rizzoli, 2023.
1: Emilio Gentile ci ha ben spiegato, è molto convincente, che Don Sturzo, se la Chiesa, subendo le pressioni di Mussolini, non l'avesse obbligato a lasciare la guida del Partito Popolare e andarsene in esilio all'estero, avrebbe rischiato di fare la fine di Matteotti. In effetti Don Sturzo se ne andò prima a Londra, poi a Parigi, poi a New York, e rimase negli Stati Uniti fino al 1946, ben oltre la fine del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale. Tornato in Italia gli fecero uno scherzo, direi da prete, nel senso che nel 1952, dovendo affrontare le elezioni romane dove rischiavano di vincere i comunisti, comunisti e socialisti associati, i democristiani pensarono, non su iniziativa di Alcide De Gasperi che era contrario, ma di Luigi Gedda, del cardinale Ottaviani e dello stesso Papa Pio XII, di varare una operazione Sturzo, mettendo dentro gli eredi di quei fascisti che negli anni 20 lo avevano costretto ad andare all'estero. Per fortuna non se ne fece niente, ma tutti gli storici sanno che l'operazione Sturzo non ebbe certo la benedizione di Don Sturzo.

0: ci dia una mano per mio figlio e per tutti gli altri ragazzi che possono incappare in questa gentaglia.
1: Raffaella Grigi conduce Chi l'ha visto? Questa sera 21:15, Rai 3.
2: Sono qui al telefono con i miei. Vogliono invitare noi.
3: Tu vuoi farmi passare qui da solo il 4 luglio?
4: Non posso lasciare mio padre.
2: Perché non ce lo portiamo?
5: Un weekend.
4: È una famiglia tradizionalista, conservatrice.
3: Quindi tuo figlio viene a dire a me padre come comportarsi.
5: Due famiglie.
4: Wow.
5: Un disastro annunciato.
3: Un po' sbaciucchioni, eh?
4: Si chiama amore e tenerezza, papà. Non come te che quando mi hai visto in sala parto mi hai dato la mano.
3: Ci eravamo appena conosciuti.
5: Robert De Niro in una commedia irresistibile.
3: Ti voglio scatenare, unire alla festa.
5: Papà scatenato. Domani, 21:15, Rai 3.
6: Dal 10 ottobre tornano le rubriche del sabato della TGR. Gli amici animali, Petrarca, Officina Italia, Il Settimanale, Mezzogiorno Italia e Bell'Italia. Racconti, volti e storie che mostrano come il paese sta cambiando. Da sabato 10 ottobre dalle 10:40 su Rai 3.
7: Con Paolo Mieli, passato e presente. Da lunedì alle 13:15 Rai 3.
8: Oi.
9: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
10: Immobiliare.it.
11: Tutti i sorrisi sono unici.
12: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
13: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
12: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
14: E per i più piccoli, scopri Oral-B iO Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata da 1.550 euro.
16: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
17: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
16: Ah, però.
17: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
16: Ah, però. E con la Wi-Fi Champions League.
18: Ah, però.
19: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
16: Beh.
18: Ah, però.
17: Per voi questo è altro.
19: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
4: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

La strage di Pau Pisi, condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, che uccise la moglie e il figlio e ridusse in fin di vita l'altra figlia minorenne prima di darsi alla fuga. Non solo mazzette e corruzione nell'inchiesta sui lavori della TAV Napoli-Bari, la magistratura indaga anche su caporalato e calcestruzzo scadente usato nei cantieri.

0: del carburante, tutti in fila alle pompe aderenti al price cap, e distributori già secco di prima mattina, prezzi comunque alti per il servito. Agli sfollati dei Campi Flegrei non basta la collaborazione tra regione e governo, la rete di associazioni prepara la protesta da portare a Roma, a Palazzo Chigi. Calcio in campo venerdì sera con la nazionale, dovrebbero esserci ancora gli Stabiesi Esposito a Castel Volturno, intanto dopo uno stop durato mesi ricomincia la preparazione. Buongiorno. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Uccise la moglie Elisa Polcino con una pietra mentre dormiva, poi massacrò il figlio e ridusse in fin di vita la figlia che riuscì a salvarsi. Un'ora fa la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Salvatore Ocone. Noi ci colleghiamo con Alessia Meloni che si trova al Tribunale di Benevento. Alessia.
1: Sì, come hai detto tu, noi siamo qui alle nostre spalle, vedi il tribunale, poco fa la sentenza è stata letta in un'aula gremita. In aula c'era anche l'imputato Salvatore Ocone, che appunto ha ucciso la moglie, ha ucciso il figlio piccolo e poi ha tentato anche di uccidere l'altra figlia senza riuscirvi. Presente in aula c'era anche l'altro figlio, Mario, una grande dignità da parte sua. Era seduto a metà tra il suo avvocato e l'avvocato del padre, una vita spezzata, una vita da ricominciare, come lui poi ci ha raccontato. E il tribunale, oltre all'ergastolo, ha inflitto all'uomo anche l'isolamento diurno per 8 mesi e ha disposto la decadenza della patria potestà. Ora per Mario bisognerà ricominciare. Abbiamo raccolto la sua voce, quella del suo avvocato e quello dell'avvocato dell'imputato, e poi la linea allo studio.
2: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
3: Oggi è una giornata doppiamente particolare, un anno dalla tragedia. Pensate che a quest'ora Ocone ancora aveva Antonia che stava per morire e Cosimo dentro la macchina, quindi capite, c'è stata la risposta giusta, la risposta che doveva arrivare.
4: Valuteremo attentamente tutte quante le argomentazioni e le motivazioni per valutare un eventuale appello, però ripeto, sempre sul profilo esclusivamente dell'imputabilità del soggetto.
0: Avrebbe abusato della nipote 14enne per mesi, durante i quali la ragazzina subiva violenze sessuali ed era sottoposta a continue minacce da parte dello zio, che le intimava di non raccontare nulla di quanto accadeva a casa sua. Si indaga da Fragola, nel napoletano. L'orrore sarebbe finito quando la ragazzina

0: di materiale scadente. Sentiamo Alessio Aversa.
1: Camorra, corruzione, caporalato e sicurezza delle opere è l'inchiesta della Procura della Guardia di Finanza di Napoli sugli appalti dell'alta velocità. Nell'ordinanza della Procura salta agli occhi il calcestruzzo scadente, persino in opere strutturali come pareti e solai. I controlli rivelano una resistenza inferiore a quella prevista dai progetti. Il rischio da accertare è quello di possibili cedimenti delle opere destinate a proteggere il passaggio dei treni ad alta velocità. Nell'ordinanza il giudice, nero su bianco, scrive che l'impiego di calcestruzzo di scarsa qualità risulta di straordinaria gravità anche in termini di sicurezza. Al centro dell'inchiesta i fratelli Dante e Raffaele Salzillo, accusati di aver favorito il clan Belforte. Secondo gli investigatori, distribuivano denaro e orologi di lusso per ottenere lavori, come questa mazzetta di 5.000 euro consegnata ad un ingegnere di un consorzio per accaparrarsi un subappalto di quasi 530.000 euro. Ma l'inchiesta della procura svela anche il caporalato. Decine di operai egiziani reclutati da un certo Salah, descritto dall'imprenditore indagato Dante Salzillo come un dittatore che spadroneggiava su operai che di fatto erano dei senza tetto, costretti, secondo l'accusa, a lavorare in condizioni peggiori di uno schiavo, dormendo 4 ore al giorno. È Salzillo stesso a raccontarlo. Lavorano notte e giorno fino a che non finiscono, 16, 14, 12, 20 ore, perché loro non hanno dimora. Mentre correvano le mazzette, la sicurezza rischiava di crollare.
0: È stata rigettata dal Tribunale di Napoli la richiesta di rito abbreviato per i due maggiorenni accusati, insieme ad altre persone, all'epoca minorenni, dell'omicidio di Umberto Catanzaro, il 22enne colpito un anno fa in un raid ai quartieri spagnoli. L'ipotesi investigativa è che il giovane sia stato centrato per errore in un agguato contro un suo conoscente, ritenuto quest'ultimo responsabile della diffusione di video privati di una ragazza, parente di un capoclan della zona. Ancora cronaca, Salerno, confisca di 5 milioni di euro disposta dalla direzione investigativa antimafia nei confronti di un imprenditore ritenuto vicino al clan camorristico Desiderio. Sentiamo Federico Marconi.
2: Mi hanno dato addosso come neanche se fosse Totorina. E non è giusto, non è giusto. Però va bene così.
3: La voce che sentite è quella del signor Augusto Izzo, imprenditore di Mercato San Severino. Lo abbiamo incontrato questa mattina mentre veniva eseguita da parte della DIA, su mandato della Procura di Salerno, la confisca di prevenzione di società e proprietà per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. La misura è stata disposta dopo anni di indagine che hanno ricostruito il suo profilo di pericolosità sociale. L'ipotesi seguita dagli investigatori è che Izzo appartenga al clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno, e dalle ricostruzioni risulterebbe che viva abitualmente con i profitti di attività criminali. Tra le cose, la confisca ha colpito una pizzeria, due società che si occupano di allestimento di fiere ed eventi, due auto di lusso, una barca e un opificio. Lo abbiamo incontrato qui nel corso delle operazioni della DIA.
2: Incredibili del mondo.
4: Ma l'accusano di aver gestito tanti soldi della criminalità.
2: Non è vero, sai perché? Perché tutti i nostri soldi sono tutti soldi pubblici.
4: Che vuol dire soldi pubblici?
2: Gare pubbliche, tutte gare pubbliche.
4: Gare pubbliche, però dicono che erano proventi dei clan, cose che...
2: Mai, soldi... non sono stato mai imputato per associazione per delinquo, mai per associato a un clan. Io sono una persona che dal 1983 faccio concerti.
0: Penne, matite, quaderni e accessori vari di cancelleria non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli, che in occasione dell'inizio dell'anno scolastico ha intensificato i controlli negli esercizi commerciali della provincia. La merce è irregolare, oltre 1.300.000 prodotti sono stati trovati in negozi in Nola, Pollenatrocchia e Ottaviano. La merce del valore di oltre 130.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio. Il caro benzina, dopo l'Eni, anche altre compagnie aderiscono al price cap ed è corsa al rifornimento, con il risultato che molti distributori sono senza carburante già alle prime ore del mattino. Ci dice tutto Francesca Ghidini.
5: Cresce il numero di compagnie che aderisce al cosiddetto price cap, cioè al tetto massimo per il prezzo di benzina e diesel. Attenzione però, vantaggi solo se si sceglie il self-service. Ci sono distributori che hanno già esaurito le scorte di carburante perché automobilisti e motociclisti si sono affrettati a fare rifornimento già dalle prime ore del mattino.
6: Quanto ha pagato?
7: 2,33 euro.
6: Per la benzina?

0: benzina verde.
1: Esatto.
2: Questo piccolo aiuto ci può dare una mano, ma specchietto per le allodole, secondo me, ma almeno è una piccola consolazione per l'italiano.
3: Il prezzo dei carburanti resta comunque elevato, autotrasportatori e tassisti pronti alla mobilitazione.
4: Noi siamo penalizzati perché il carburante, come ben si sa, è la materia prima del nostro lavoro.
3: L'80% della merce in Italia viaggia su gomma con il caro carburanti. Lievitano i prezzi di tutti i beni, dagli alimentari all'abbigliamento.
5: Dobbiamo attutire gli aumenti perché non possiamo aumentare i costi delle merci e subiamo un mancato incasso perché la gente effettivamente non ha i soldi per venire a spendere in abbigliamento o in altri settori che loro ritengono di secondaria importanza rispetto a quelle che sono le spese per la quotidianità.
6: Dopo il nostro servizio di ieri è stato sospeso lo sciopero dei seppellitori dei cimiteri del comune di Napoli. I lavoratori, una cinquantina, avevano incrociato le braccia perché non ricevevano lo stipendio da alcuni mesi. Il nostro Federico Marconi aveva documentato la loro protesta e subito dopo la messa in onda del servizio le cooperative hanno iniziato ad inviare i bonifici. Bradisismo, dopo l'approvazione alla Camera del decreto, la rete dei cittadini si è riunita e ha definito i dettagli della protesta che faranno a Roma davanti a Palazzo Chigi. Sentiamo l'inviata Francesca Coppola.
7: La data è l'8 ottobre, la meta Palazzo Chigi, i Campi Flegrei manifesteranno a Roma per chiedere soluzioni più celeri per affrontare la crisi post-bradisismo e degli ultimi 3 anni di ondate cicliche di terremoti. 5.500 gli sfollati dell'ultimo sisma si sommano ai circa 2.000 dei precedenti del 2024 e del 2025. In conversione in Parlamento l'ultimo decreto, il 144, ha annunciato uno nuovo, per il quale governo e regione prevedono effetti strutturali. Respinti alla Camera intanto tutti gli emendamenti volti a incrementare i fondi, a velocizzare gli interventi di riqualificazione, questo ha indotto una rete di comitati ad andare verso la manifestazione a Roma. Hanno aderito già i primi sindaci. Sentiamo.
8: I decreti fatti finora sono insufficienti, c'è bisogno ora di ascoltare veramente il territorio e quindi abbiamo aperto a tutta quanta la città la possibilità di fare una manifestazione grossa di tutti quanti i Campi Flegrei che arrivi a portare le nostre esigenze, i nostri bisogni fino a Palazzo Chigi.
9: L'interesse è uno, conoscere soprattutto i contenuti di questo decreto e i tempi certi. Tempi celeri, soprattutto per quello che bisogna attuare sui Campi Flegrei. I Campi Flegrei non hanno più tempo di aspettare.
7: Aderisce anche il comune di Bacoli. Non vi ha convinto l'annuncio di un nuovo decreto?
10: Il tempo delle promesse è finito, per 2 mesi abbiamo scritto emendamenti che non sono stati accolti, quindi da Bacoli aderiamo in modo pacifico, democratico, ma in modo assolutamente determinato per dire che i Campi Flegrei non possono essere alla coda di un decreto legge, ma devono essere al centro di una legge speciale.
6: Il nostro viaggio nel mondo della sanità campana. Oggi l'inviato Rino Genovese ci porta in una delle 11 case di comunità del Beneventano.
11: Questo è il passalibri, tutto attorno a noi, quadri di autori locali e poi ambulatori, nuove tecnologie. Siamo nella sala d'attesa della casa di comunità di via 24 Maggio di Benevento, una delle 11 case di comunità sannite. L'ASL di Benevento si sta trasformando in un vero laboratorio, un modello di sanità territoriale.
12: Sì, in effetti questa è la nostra sfida, è quella di migliorare l'accessibilità ai servizi in un territorio disperso, montano, di 2.000 chilometri quadrati con 78 comuni ed un indice di anzianità tra i più alti della regione Campania. Quindi arrivare anche con telemedicina e assistenza territoriale in una medicina d'iniziativa a raggiungere tutti i cittadini.
11: E questa bag I love screening, cosa significa?
12: Allora, questo è un gadget che noi regaliamo a tutte le signore che si sottopongono allo screening mammografico. Abbiamo raggiunto adesso a settembre il 40% di adesioni, una delle più alte della regione Campania, con i nostri poliambulatori mobili che raggiungono tutti e 78 comuni della provincia di Benevento. Facciamo anche il kit del colon retto e l'HPV test, Pap test per lo screening della cervice uterina.
11: Tutta la vostra attività si basa su uno studio approfonditissimo, demografico, che avete fatto del territorio.
12: Sì, noi stiamo attuando questa valutazione della stratificazione del rischio per ogni cittadino residente in questa provincia, valutando le patologie più complesse. Quindi in questo modo noi possiamo arrivare con un piano assistenziale individuale in base alla complessità della patologia.

0: che il cittadino possiede.
1: L'adeguamento del potere salariale al centro del Consiglio regionale della UIL. Il servizio è di Giovanni Messina.
2: Il punto che sta maggiormente a cuore a tutti i lavoratori, naturalmente, è l'adeguamento dei salari. A che punto siamo nella trattativa con le organizzazioni datoriali?
3: Siamo a un punto fermo. Siamo a un punto fermo perché noi continuiamo a chiedere con forza che sia necessario adeguare e verificare annualmente, periodicamente, i salari e quindi l'adeguamento all'inflazione e dall'altro lato le associazioni datoriali hanno difficoltà ad accettare questo punto fermo.
2: Prosegue non senza difficoltà il confronto serrato tra sindacati e organizzazioni datoriali per ridisegnare il sistema della contrattazione collettiva nazionale. È il tema di cui si dibatte nel Consiglio regionale della UIL convocato a Napoli. Non ci sono margini.
3: No, ci sono sicuramente margini, altrimenti avremmo definito in modo consapevole e autorevole la trattativa, ma abbiamo deciso di darci altri appuntamenti, il che vuol dire che dall'altro lato c'è la volontà di farci una controproposta.
2: Ma il sindacato è impegnato anche su un altro fronte, quello della mobilitazione per la riduzione delle imposte locali.
4: La Campania, come molte realtà territoriali, anche nei comuni si pagano troppe tasse e i risultati nazionali vengono inficiati localmente. Per questo organizzeremo una manifestazione regionale entro fine novembre proprio per ridurre le tasse locali.
1: La devozione per San Gennaro, declinata dall'estero di oltre 60 artisti nella mostra Il senso del sacro a Napoli. Sentiamo Antonella Fracchiolla.
5: L'omaggio dello scultore Lello Esposito a San Gennaro e altri 60 artisti nella mostra Il senso del sacro, nona edizione allestita presso il Liceo Artistico Statale di Via Santissimi Apostoli a Napoli, nell'ambito delle celebrazioni per San Gennaro, con il contributo della Regione Campania per iniziativa della Fondazione Fare Chiesa e Città.
6: Si è creata veramente una comunità tra gli artisti napoletani. Cosa che prima non c'era, nessuno era mai riuscito a fare questo percorso di una certa durata. Quindi in realtà noi in questi anni abbiamo trattato sotto vari aspetti il senso del sacro.
5: Napoli, colori dell'anima, il tema di questa edizione. Per raccontare l'anima profonda della città con la sua vicinanza istintiva e solidarietà verso i fragili e chiunque sia in stato di bisogno. In mostra artisti molto affermati, ma anche studenti. Si può visitare fino al 12 ottobre.
1: Il calcio, grande attesa per gli stabiesi in nazionale. A Castel Volturno intanto Alessandro Buongiorno ha iniziato il percorso di riabilitazione in palestra. Sentiamo Daniele Meloni.
7: La nazionale made in Castellammare si prepara alla partita di venerdì con la Francia in Nations League, decisiva per il futuro degli azzurri nella competizione. Capitan Donnarumma e i fratelli Esposito sono sempre in pole position per delle maglie da titolare allo Stade de France. A Castellammare dicono sia merito dell'acqua della zona, farebbe crescere campioni fatti e finiti per l'Italia. E di un'acqua miracolosa avrebbe bisogno pure il Napoli, magari per fare guarire qualche giocatore dagli infortuni. A Castel Volturno si è rivisto McTominay, che tornerà a disposizione di Allegri dopo la sosta per le nazionali più lunga di sempre. Lo scozzese si riaggregherà con il gruppo a breve. Intanto anche Alessandro Buongiorno, fuori dallo scorso 17 maggio, ha iniziato il percorso di riabilitazione in palestra. Servirà anche lui per il Tour de Force che attende il club azzurro dopo la sosta. 9 partite in 30 giorni che orienteranno la stagione in un senso nell'altro. Serviranno pazienza, determinazione e una buona dose di fortuna, magari anche un po' di acqua santa.
1: Far appassionare i giovani allo sport, la tennista Rita Grande è stata testimonial di un progetto a cui hanno aderito i bambini di Chiaiano. Il servizio è di Pierpaolo Velonà.
8: La racchetta in mano, la palla spinta oltre la rete, insieme alle difficoltà. 40 bambini di Chiaiano, periferia di Napoli, per la prima volta sui campi da tennis, grazie a Save the Children e a Kinder Joy of Moving, un progetto sociale che vuole portare lo sport nella vita dei più piccoli. In campo con i bambini, Rita Grande, napoletana nei primi anni 2000, numero 24 del ranking mondiale.
9: Il nostro obiettivo è di far appassionare questi ragazzi allo sport che regala tanti valori e quindi di vederli in qualche campo da tennis, da padel, da pickleball con il sorriso sulle labbra e perché no trovare un talento campano che ci rappresenti nel mondo.
8: Alla Napoli Tennis Academy i bambini di Chiaiano scoprono le racchette con gli istruttori della FTP, lo sport come motore della vita, lo sa bene Rita Grande, una che gli slam li ha giocati tutti mettendo in bacheca coppe e trofei del circuito maggiore, la competizione stavolta come strumento, non come fine. Prima vengono benessere, amicizie, relazioni.
9: Vogliamo diffondere gli sport di racchetta, farli appassionare, farli divertire soprattutto.
1: Le sculture di Domenico Sepe esposte a Villa Doria ad Angri, ce ne parla Luigi Carbone.
10: Una sirena velata, sinuosa e perturbante, segnata dai flutti eppure altera e moderna, pronta a immergersi nel mare di Napoli. La scultura dell'artista Domenico Sepe è stata protagonista della mostra Mito, Forma, Rivelazione, in corso a Villa Doria d'Angri, sede dell'Università Partenope. Curata da Ferdinando Sorrentino, l'esposizione svela le opere di Sepe e tra queste il Mosella Medusa, sculture sospese tra memoria dell'antico e inquietudini della contemporaneità, realizzate in alluminio o in bronzo.
11: I greci dicevano che quel vuoto che custodisce il bronzo rappresenta appunto l'eternità, l'anima, l'energia.
1: È tutto, buon pomeriggio.
12: In diretta dal Salone Nautico di Genova lo speciale della TGR Liguria. Più di 1000 barche per tutti i gusti e tutte le tasche da 45 paesi al mondo. Un viaggio a vela e a motore là dove nasce l'eccellenza del Made in Italy. Le novità di un mercato che fa i conti con il caro gasolio e il rispetto dell'ambiente. Le storie di chi vive sul mar, ci studia e ci lavora, di chi vola sulle onde e sfida gli oceani. Sabato 3 ottobre alle 11 su Rai 3.
13: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
14: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano permangono condizioni di bel tempo su tutto il settore fino al mattino seguente. Sull'Appennino campano annuvolamenti poco significativi in veloce transito con prevalenza di ampie zone di sereno. Sul Salernitano il periodo sarà caratterizzato da un cielo pressoché sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione.
15: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
16: Controlli? Ma vai da Conad.
17: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Oi.
2: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu. Immobiliare.it.
3: Mettere a fuoco una passione e non perderla mai di vista. Riconoscere la bellezza nei piccoli dettagli. Lo facciamo ogni giorno, da oltre 160 anni. Per chi cerca il meglio, con chi dà il meglio. Salmo Iraghi e Viganò, ritratti di eccellenza quotidiana.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca a 1,69 euro, pantaloni in jeans da lavoro per uomo a 12,99 euro, t-shirt da uomo 3 pezzi a 8,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.

0: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza. Uno dei piloti tenta di far schiantare l'aereo. Israele segue la pista dell'attentato terroristico. Passeggeri sotto shock. Sale ancora l'inflazione a settembre, più 4,2 su base annua. A Istat, balzo influenzato dai prezzi dell'energia. Opposizioni, il caro vita sta mangiando gli stipendi degli italiani. Incidente alla Fincantieri di Ancona, morto un operaio di una ditta d'appalto, un altro gravissimo. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero per chiedere sicurezza. Garlasco, nuove intercettazioni, analisi inedite sul DNA trovato sui pedali della bicicletta di Stasi. Legale di Sempio, un rinvio a giudizio sarebbe illogico. Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione dopo l'iniziativa della Francia. Lo VOI, si aprono nuove prospettive. Parigi ha garantito la cessione integrale dei documenti sul disastro aereo, costato la vita a 81 persone. Buongiorno, bentornati al TG3. In primo piano l'allarme scattato questa mattina a bordo di un volo Dubai-Tel Aviv con 180 passeggeri, costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Il copilota avrebbe accoltellato il collega provando a far schiantare l'aereo. Le autorità israeliane parlano di terrorismo. Allora seguiamo la ricostruzione nel servizio di Andrea Rustichelli e poi le voci dei passeggeri con Gerardo Vitali Rosati.
1: L'unica certezza per ora è il terrore dei passeggeri, circa 150 a bordo sull'aereo della compagnia Fly Dubai. Ma si fa strada l'ipotesi del tentativo di dirottamento o addirittura di un attentato che puntava allo schianto. Siamo sul volo Dubai-Tel Aviv, nella cabina di pilotaggio scoppia una lite, il copilota, secondo un'ipotesi ricorrente, avrebbe accoltellato il pilota. Stando a media israeliani, il comandante sarebbe emiratino, mentre l'altro dell'Oman. Le urla si sentono distintamente da fuori, viene attivato da dentro il codice di minaccia generica, poi quello del possibile dirottamento. I caccia israeliani si alzano in volo, in poche decine di secondi, affermano i dati di monitoraggio, l'aereo scende da quasi 10.000 metri a 5.000 metri. La perdita di quota causa gravi danni al timone, dentro la situazione si fa incandescente, fortunatamente viene aperta la porta della cabina e così alcuni passeggeri possono intervenire e separare i due. Alla fine il volo terra in territorio saudita, a Tabuk, nell'area nord-ovest del paese. Decisive le testimonianze di chi a bordo descrive la scena e indica l'intervento di due altri piloti che pure si trovavano sul velivolo come passeggeri. Sarebbero stati loro a riprenderne il controllo.
2: Ci hanno attaccati, noi stiamo proteggendo il pilota. I primi appelli sui social arrivano così. Questi passeggeri sono entrati nella cabina, mostrano il pilota ferito mentre cercano di calmarlo. Sei salvo, va tutto bene. Poco prima, secondo una testimonianza rilanciata dalla TV israeliana, un componente dell'equipaggio sarebbe corso verso la cabina urlando Allahu Akbar. Ma al momento non si esclude un tentativo di suicidio da parte di uno dei piloti. Quel che è certo è che a bordo è il panico, impossibile fermare le urla. C'è un ferito grave, il terrorista è stato legato, dice lui. Gli appelli si susseguono anche dopo che i piloti in abiti civili presenti sul volo riescono a riprendere il controllo. Il nostro aereo è stato dirottato, abbiamo neutralizzato i terroristi e ci stiamo preparando all'atterraggio, aiutateci. Poi, finalmente, il velivolo atterra in Arabia Saudita, i passeggeri sono sotto shock. Un pilota ha accoltellato l'altro, è la versione di quest'uomo. A bordo c'erano anche piloti di riserva europei che avrebbero dovuto condurre il volo successivo. Uno di loro, britannico, ha tirato la cloche e ha stabilizzato l'aereo. Mio padre è corso in cabina, racconta una ragazza al telefono. L'aereo aveva iniziato a precipitare, è stato terribile. Non riusciamo ancora a capire quel che abbiamo vissuto.
0: Ora parliamo del caro prezzi, anzi del caro energia che fa volare i prezzi. L'inflazione accelera a settembre e peggio del prezzo.

0: previsto pesantissimi rincari per carburanti e bollette. Ci spiega tutto Mina Polizzi.
1: L'autunno caldo dei rincari inizia con un settembre pesantissimo per le tasche degli italiani. La crisi energetica infiamma l'inflazione ai massimi da 3 anni. I prezzi aumentano dello 0,7% a settembre e addirittura del 4,2% su base annua. Un dato che negli ultimi mesi registra una continua ed allarmante accelerazione.
2: Ci hanno messo in grave difficoltà, soprattutto a noi famiglie numerose con un solo reddito.
3: A qualcosa si rinuncia sempre, altrimenti non si ci fa.
1: La colpa dei beni energetici è aumentati del 22,3% in un anno. Il contagio si estende a trasporti e beni alimentari. Il cosiddetto carrello della spesa, ovvero i prezzi di beni e servizi essenziali, segna più 1,7%, raddoppiando la velocità rispetto ad agosto. A settembre quella dei carburanti è stata una corsa senza fine, quasi più 35% per il diesel e più 22% per la benzina. E poi c'è il capitolo bollette. Sul mercato libero più 21,5% annuo per la luce, più 16,7% per il gas. Negli ultimi giorni le principali compagnie hanno scattato una gara di annunci per offerte, sconti e prezzi bloccati, ma i consumatori attaccano. Dalle società e dal governo arrivano solo pannicelli caldi. Il caro vita è l'emergenza numero uno. E sul fronte tariffe il quadro peggiorerà, soprattutto per i più fragili. L'elettricità sul mercato tutelato aumenterà del 4%.
4: Sì, terzo e ultimo passaggio dopo quello turbolento, ricorderete, del Senato. Vedremo quali risposte avranno gli altolà lanciati agli alleati di centrodestra dal Presidente del Consiglio. Sfiducia, se sfiducia, ha detto a più riprese, dritti al voto. Passaggi a rischio già domani mattinata con il voto probabilmente segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Le opposizioni sono già sulle barricate. Poco fa Maggi da Più Europa ha annunciato un personale sciopero della fame, ma insomma sul tavolo del governo sappiamo che il dossier più delicato, più urgente è quello energetico, di cui il pressing sulle partecipate, la scommessa su un effetto domino che in parte c'è anche stato, schema che però secondo le opposizioni, che poi sentirete oggi a più riprese hanno commentato, non basta coprire l'immobilità dell'esecutivo. Allora tutto questo nei servizi preparati da Giovanni Acquarulo e poi da Maria Teresa Palamai, la linea torna a voi.
5: Aumenti prevedibili pesano i prezzi dell'energia. Interpellato a caldo sui nuovi dati Istat sull'inflazione, il ministro Urso, finora ostile a sollecitazioni sulle partecipate di Stato, chiarisce i tagli annunciati di Eni ed Enel sulle tariffe dell'elettricità vanno però nella giusta direzione. Iniziative di cui alla maggioranza non sfuggono invece le immediate risonanze politiche, come si intesta Fratelli d'Italia.
6: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi fatto dal governo verso le aziende del settore energetico. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
5: Ma dopo alcuni giorni di tregua, il fronte energetico torna a riaccendere anche le scintille sugli extra profitti degli istituti di credito. Bandiera assai cara alla Lega di Salvini, ma fermamente avversata da Forza Italia. Il leader del Carroccio torna a spingere sul tasto di sempre, con un occhio già alla prossima legge di bilancio.
7: Non risolvono i problemi di tutti. Però avere il prezzo della benzina e del diesel bloccato è importante, e se le banche contribuiranno con alcuni miliardi potremo ulteriormente aiutare cittadini e imprese in difficoltà.
5: Dal Festival delle Città di Roma i sindaci delle metropoli italiane lanciano intanto la loro ricetta. Basta mance elettorali, chiarisce il primo cittadino della capitale Gualtieri. Servono almeno 5 miliardi di investimenti sul trasporto pubblico locale. Solo così, conclude, potremo fronteggiare concretamente inflazione e caro carburanti.
8: Siamo di fronte per adesso ad un provvedimento che dura un mese, mentre qui c'è un problema strutturale. Il nostro Presidente del Consiglio, quando era all'opposizione, più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le assise. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando.
9: Alla celebrazione alla Scala di Milano dei 120 anni della CGIL, con nuove sfide e un'assemblea in vista, il segretario Landini sferza il governo, con lui unitarie le opposizioni.
10: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente

0: mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
1: E caro energia e caro carburante sono il frutto di un'assenza drammatica di politiche strategiche da parte di questo governo. Siamo lì appesi a concessioni del tutto inefficaci.
2: Le lotte per nuovi diritti per i giovani che fronteggiano anche le trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, la celebrazione alla presenza del capo dello Stato, per lui ovazioni, applausi e anche un bella ciao intonata da tutto il teatro. Lo sguardo puntato sulle stragi sul lavoro, bisogna fermare il modello di impresa che uccide, dicono Landini e Schlein.
3: Ancora morti sul lavoro. Vicino a Milano un operaio è precipitato da 8 metri di altezza mentre svuotava un solaio. Alla Fincantieri di Ancona un altro operaio ieri sera ha perso la vita investito da una fiammata. Immediata la protesta degli operai davanti allo stabilimento. Seguiamo Massimo Veneziani.
4: Tutto partito forse da una scintilla innescata dai cannelli della saldatura, una fiammata nel buio del turno di sera qui ad Ancona, nei capannoni di Fincantieri dove nascono le navi di lusso. Il fuoco, ieri intorno alle 22, investe due uomini, un operaio tunisino e un altro di origine bengalese. Per il primo le ustioni sono fatali.
5: Ho assistito ai soccorsi ma purtroppo non c'è stato niente da fare perché c'era delle ustioni molto vaste.
4: Aveva 55 anni, lascia due figli e attraversava questo ingresso dal 2015. L'altro lavoratore è stato trasportato a Pisa, è grave. I due operai erano impiegati in una ditta appaltatrice e avevano iniziato il loro turno alle 16.
6: Di fronte all'incidente così grave, il primo pensiero è che non si può continuare a morire sul lavoro.
4: Dopo l'incidente, l'area è stata posta sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per violazione delle norme antinfortunistiche e lesioni aggravate contro ignoti. Fincantieri esprime profondo cordoglio per la scomparsa del lavoratore. Indetto uno sciopero di 8 ore, del 100% è stata l'adesione. Dietro il meccanismo degli appalti, denunciano i sindacati, si nasconde lo sfruttamento, l'insicurezza, la mancanza di dignità del lavoro, un sistema che serve ad abbattere i costi della produzione. Per questo, concludono i sindacati, in casi di incidente non c'è mai la responsabilità del lavoratore.
3: Sciopero di 8 ore, presidio sotto la sede del Ministero delle Imprese in via Molise. Protestano così i lavoratori di Zenit contro il piano di licenziamenti e trasferimenti forzati avviato dall'azienda che si occupa della progettazione di sistemi digitali. Sono 173 i lavoratori coinvolti che ora rischiano il posto. I sindacati da mesi chiedono un tavolo del governo. E veniamo al caso Garlasco. Dalle carte dell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio spuntano nuove intercettazioni e analisi mai emerse nel processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. I particolari con l'inviato a Pavia, Iari Pilati.
7: Un'analisi positiva, poi due negative. Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi c'era o no il DNA di Chiara Poggi? È l'indizio fondamentale che nel 2007 portò in carcere Stasi. Il primo esame è positivo e netto, il giorno dopo il risultato invece è contrario, grafici piatti. Ma questo secondo test non viene comunicato a nessuno. Il carabiniere del RIS, allora in laboratorio, il colonnello Marino, 10 giorni fa viene sentito come testimone. Prima afferma che aver replicato il test era stato solo sciocco eccesso di zelo. In ogni caso, giustifica, quelle due analisi negative non sono state sentite come un problema allora, perché non erano informative di nulla. Infine però concede, forse non è stato dato loro il peso che meritavano. Un suo collega solleva altri dubbi. Il DNA sui pedali era stato scoperto con un prelievo, apparentemente in grande quantità, ma i campionamenti successivi erano stati inutili, niente materiale biologico. Mi lasciò perplesso, questo discorso dei pedali era una cosa anomala, mette a verbale il colonnello Coli. Elementi utili al condannato Stasi per chiedere la revisione. Poi c'è Andrea Sempio.
8: Che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
7: Difficile dire se un giorno sarà condannato. Intanto emergono i dubbi della sua famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per fargli ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', profetizza Andrea, intercettato a novembre scorso, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Suo padre parla poi della prima consulenza genetica della difesa Stasi, allora segreta, di cui l'avvocato Lovati era entrato in possesso. Come? Io lo so e me lo tengo per me, dice Giuseppe Sempio.
3: E ora andiamo in Molise, dove proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Ieri in questura Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, non è indagato. Allora, per i particolari c'è Massimo Solani, il nostro inviato.
9: Sì, è un giorno d'attesa oggi qui davanti alla questura di Campobasso, dopo che ieri la casa, gli studi di Gianni Di Vita, padre e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelzi, le due donne che hanno perso la vita il 27 e il 28 dicembre per avvelenamento da ricina, dicevamo, sono stati perquisiti i suoi studi e la casa dove vive a Pietracatella. E nel frattempo continuano gli esami da parte degli specialisti sui materiali elettronici che sono stati recuperati, cellulari, due PC che lo stesso Di Vita ha consegnato ieri qui in questura e poi tante memorie esterne, ponete USB e hard disk. Si cerca una traccia, si cerca un'ipotesi che possa far pensare a un movente di quello che per la procura di Larino resta un duplice omicidio volontario aggravato fatto appunto attraverso avvelenamento da ricina. Ci vorrà qualche giorno in più invece per attendere i risultati del Koch Institute di Berlino, che doveva inviare la relazione sui reperti che erano stati sequestrati a casa Pietracatella alla caccia della ricina. Ci vorrà qualche giorno in più perché la procura ha chiesto una proroga del tempo concesso agli specialisti, che scadeva, lo ricordiamo, ieri, e ha chiesto altri 30 giorni di tempo, la prima proroga al momento. Da Campobasso è tutto, la linea volevo.
3: A Ivrea si apre il processo sulla strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa morirono 5 operai investiti da un treno mentre stavano lavorando sui binari. Oggi l'udienza preliminare. Il servizio è dell'inviato Pietro Adami.
10: Sono arrabbiati i familiari degli operai della strage di Brandizzo. Le aule del tribunale di Ivrea sono troppo piccole, così devono seguire l'udienza preliminare in videocollegamento.
11: Gli avvocati sono venuto per vedere in faccia i colpevoli di quello che è successo.
12: I nostri avvocati
11: che sono venuti a vedere una televisione.
10: Il 30 agosto 2023, 5 operai della Sigifer, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa, vengono travolti da un treno mentre sono impegnati nella manutenzione dei binari.
13: Ci hanno ammazzato 5 ragazzi, lavoratori, andavano a lavorare per il pane. Chiediamo che venga fatta giustizia e vengano puniti i responsabili veri.
10: La procura ha chiesto rinvio a giudizio di 21 imputati e 3 società, sotto accusa anche l'allora amministratore delegato di RFI Giampiero Strisciuglio, oggi al vertice di Ferrovie, e i 2 sopravvissuti, il caposquadra Andrea Girardin Gibin e il caposcorta di RFI Antonio Massa.
14: Il suo dolore e il dolore di tutti noi come cittadini e anche come genitori.
10: Le accuse a vario titolo: omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario. Gli operai sarebbero stati messi a lavorare sulle rotaie senza aspettare l'interruzione della linea.
15: Per necessità, cosa mettiamo? Motivo?
10: I risarcimenti ancora in via di definizione.
16: La mia madre biologica ha avuto un risarcimento molto vergognoso perché lei non ci ha cresciuto.
10: Intanto la procura di Ivrea ha aperto un secondo filone di inchiesta. In questi 3 anni Rete Ferroviaria Italiana non avrebbe aggiornato le proprie procedure di sicurezza.
3: Il Presidente della Repubblica ha incontrato a Linate i familiari delle vittime della strage di Linate del

0: Il nome della razza, camosciata delle Alpi, ne rivela l'origine, l'arco alpino da dove si sono diffuse. Ricordano il camoscio non solo per il colore del mantello, ma anche per l'abilità nell'arrampicarsi. Ad aiutare Oste con le capre ci sono spesso dei giovani che vengono per imparare e si fermano qualche tempo. Oggi c'è Camilla.
1: Andiamo!
2: Io sono di Bologna e quindi ero abituato a una vita molto urbana, entro certi binari, e mi sono reso conto che mi piace molto fare questo lavoro, cioè che in realtà è uno stile di vita, è un lavoro che necessariamente diventa anche uno stile di vita, che mi piace molto, è molto bello. Ho studiato fisica, però non ho finito il percorso, e poi ho deciso di prendermi un po' di tempo per capire cosa effettivamente vorrei studiare, nel frattempo di lavorare qui e imparare questo mestiere, comunque, perché ho capito che comunque in futuro mi piacerebbe stare in un contesto del genere, e poi mi piacerebbe anche studiare, però adesso passo alla volta. Stimolano molto anche lo spirito dell'osservazione, perché è importante starle dietro, ma ovviamente sono un po', cioè non è un gregge grande, però comunque ce ne sono, e quindi sicuramente ho imparato a guardare con calma le cose, non aver fretta, però anche farsi delle ore fuori all'aria aperta con degli animali che, cioè, vivono in tutt'altro modo, secondo me mette anche in prospettiva un po' alcune cose.
3: Lei è stanchissima. E la più piccola, ecco, allora facciamo un po' di... Questo è un mammifero come me e i bisogni non è che sono così diversi. Cioè, questi, per non vivere male e non stressare, hanno bisogno di stalla pulita, muoversi fuori, mangiare in modo equilibrato, non avere rumori, stress nell'ambiente. Cioè, è come dice la nostra veterinaria, che è veramente formidabile e che ci ha seguito praticamente fin dall'inizio qui. Quando io ho fatto delle domande, lei mi ha sempre detto: ma Oste, ma per te come lo vorresti? E io dico: lo vorrei così. E detto, ecco, allora... Quindi spesso si vede che l'animale viene un po' già pensato solo come un elemento che produce, però sono esseri viventi che hanno dei bisogni e noi abbiamo voglia di rispettare quello, assolutamente.

Dopo una giornata trascorsa all'aperto, le capre rientrano nella stalla, una struttura grande e luminosa, progettata da Oste perché gli animali abbiano un benessere totale. A primavera, poi, si riempie di nuovi inquilini, le rondini, che amano nidificare negli edifici rurali, vicino agli uomini. Oste fa entrare le capre a piccoli gruppi nella saletta di mungitura. In questo modo riesce a gestire da sola tutto il lavoro. La capra camosciata è una razza adatta alla produzione di latte. Nel periodo di lattazione ne può donare tra i 2 e i 4 litri al giorno. È un latte delicato e più digeribile di quello vaccino.

Una ricca comunità vegetale circonda le strutture della fattoria. Arbusti e alberi formano pareti e pergole. I fiori bordano i viali e decorano i muri. Le foglie creano giochi di luce e cortine ombreggianti. Le infinite sfumature

Sfumature di verde sono fondali su cui riposare lo sguardo. Essere immersi nella natura è un lusso che gli ospiti e i visitatori della fattoria apprezzano, insieme ai prodotti della casa. A rendere gradevole la sosta ci pensa Anneline, che dispensa formaggi, fiori da mangiare e bevande.

0: Adesso tiro su questa cagliata che è pronta, coagulata e fermentata da ieri e devono stare a spurgare in modo spontaneo fino a stasera e vengono girate in fuscella e stanno in fuscella fino a domani mattina. Questi sono stati salati stamattina e rimangono così, vengono girate 2 volte al giorno, devono asciugare un po' e poi quando sono pronte si mettono in stagionatura. Sono neri perché sono ricoperti di carbone vegetale e questo si fa perché il carbone assorbe l'umidità in un modo un po' particolare e lo tiene sulla superficie del formaggio. Questo è praticamente come uno yogurt. Si può mangiare così. In Italia non si usa, ma in Francia questo si usa, si vende anche negli alimentari. Lo chiamano fesselle, è una specie di... Non è veramente un yogurt, però è molto simile.
1: Oste realizza formaggi a latte crudo, una tecnica che ha appreso dalla tradizione francese e che conferisce al formaggio un gusto speciale. È un metodo di caseificazione in cui il latte non viene scaldato e pastorizzato ed è un metodo molto complesso perché bisogna valutare con precisione la carica batterica necessaria a fermentare il latte prima di aggiungere il caglio.
0: Allora, questo è il latte di stamattina. Quando uno pastorizza il latte, ammazza la carica microbica che c'è di partenza e senza carica microbica il formaggio non si fa perché è fermentazione. E quindi anche lì, però, certo, in stabilimenti grandi è diverso. Lì si pastorizza e si aggiunge il fermento liofilizzato, che è tutta un'altra cosa perché è selezionato. Ci sono un ceppo, 2 ceppi. E lì uno deve sapere che ogni microorganismo contribuisce a sviluppo. Consistenza, aromi, eccetera, nel formaggio più è ristretto, meno diventa ricco e interessante, ovviamente. Più è vario e ampio, più il formaggio sviluppa degli aromi in più. È un po' più complesso, devi studiare un po' di più. Appartiene a delle piccole realtà. Cioè, io faccio questo perché sono curiosa di questo. Cioè, prima di tutto è quello che mi porta avanti, che mi motiva, eccetera, perché se no qui io passo il tempo a pulire, quindi devo trovare dove sta la cosa che mi appassiona, che mi interessa e questa materia ti dà un'infinità di cose che devi provare a capire e non ci arrivi mai in fondo.

0: Anneline si occupa anche dell'allevamento dei maiali di cinta senese, che hanno una loro comoda residenza distante dalle case, con ampi spazi per nutrirsi e ripari per riposare.
1: Oh, amano la doccia. Sì, sì. Non sudano loro. Hanno bisogno di rinfrescarsi. E questo, a parte rotolarsi dal fango, però con una doccia gli piace, sì. Direi che l'alimentazione prevalente loro tutto il periodo della lattazione è il siero, perché il siero è considerato un rifiuto speciale, però abbiamo il diritto di darlo ai maiali e loro impazziscono, loro sono felicissimi consumatori di qualsiasi poi erbaccia, erba, e loro, a loro piacerebbe brucare, però appunto rovinano molto presto il loro terreno e quindi tutto che riesco a falciare o a erbacce, tutto che tolgo dall'orto butto da loro. Siamo vicino al momento della sera dove iniziano a parlarsi tanto e immagino che discutano se è andata bene oggi o come o cosa hanno trovato e se è ora di andare a nanna, ecco. E verso le 7 tutti si ritirano, silenzio. Io sono convinta che mi salutano quando vengo la mattina perché mi guardano e fa qualche rumore. Sì, sì.
0: Ma il luogo prediletto da Anneline è l'orto.
1: Io qui perdo il senso del tempo, di tutto. Io amo le piante come colore, come forma, come vivono, tutti diversi uno dall'altro. Sì, mi piace, mi piace.

0: Anche Nerino e suo fratello amano l'orto di Anneline e sono stati adottati.
1: Vivono qui perché non sono abituata ai cani e hanno paura dei cani. Ma stanno qui, mi seguono tutto il giorno che sto qui. Nerino soprattutto, il fratello, è un po' più, come dire, si organizza un po' meglio, va a giro, caccia, ma lui è così.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in Fiera, Parma, dal 3 all'11 ottobre.
1: Mentre le superpotenze spendono sempre di più per i loro arsenali nucleari, in Italia ci sono decine di bombe atomiche americane. Perché? E qual è il rischio?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
3: UEFA Nations League. Due nuove sfide, in esclusiva Rai.
4: Bastoni! L'Italia in vantaggio!
3: Dopo il poker alla Turchia, l'Italia di Mancini cerca conferme.
4: Grande Italia!
3: Di fronte, la capolista Francia. Poi, la rivincita con la Turchia.
4: Il colpo di testa di Pio Esposito, quarto gol dell'Italia!
3: Francia-Italia e Italia-Turchia. Venerdì e lunedì dalle 20:30, su Rai 1.
5: Pubblicità.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare.

0: realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrabusiness.it.
1: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
2: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
3: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: 5%. Meloni a von der Leyen: serve più flessibilità europea per aiutare famiglie e imprese. Salvini: tassare le banche. Opposizione: aumentare i salari divorati dal caro vita. La procura chiede di non archiviare l'inchiesta sulla tragedia di Ustica. Nuove carte dalla Francia alle famiglie delle vittime. Dopo tanti anni, uno spiraglio di verità. Un operaio ucciso da una fiammata alla Fincantieri di Ancona, la protesta dei lavoratori. Brandizzo rinviata a udienza per la strage ai legali, aula troppo piccola. Tutto esaurito nel cinema per Naza, confessioni di militari israeliani sulla guerra a Gaza e giornalisti del Guardian che lo hanno prodotto, testimonianze attendibili, è tutto vero. Buonasera dal TG3, sono dunque state ore davvero di terrore questa mattina sull'aereo decollato da Dubai, retto a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota ha coltellato il comandante, fermato poi dai passeggeri. L'intenzione, secondo Israele, almeno che privilegia la pista terroristica, sarebbe stata quella di far schiantare l'aereo. Allora partiamo da qui con i servizi di Lucia Sgueglia e Gerardo Vitali Rosati.
1: Le grida provenienti dalla cabina di pilotaggio e a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv scoppia il terrore tra i circa 170 passeggeri. Una colluttazione, il copilota avrebbe accoltellato il comandante. L'uno sarebbe cittadino dell'Oman, l'altro di origine indiana. Poi l'aereo precipita e devia bruscamente. Parte il codice di allarme dirottamento. I caccia israeliani si alzano in volo. In meno di un minuto il Boeing perde quota. Da quasi 10.000 metri scende a 5.000. Poi, per fortuna, la porta della cabina si apre e alcuni passeggeri riescono a intervenire e immobilizzare l'aggressore. Tra questi, alcuni agenti di servizi israeliani e altri due piloti fuori servizio che si trovavano a bordo. Sarebbero stati loro a riprendere il controllo del volo e impedire il peggio. Infine, l'atterraggio d'emergenza, qui a Tabuk, in Arabia Saudita, con gravi danni alla coda. L'accoltellatore, arrestato e interrogato dalle autorità saudite. Il motivo della lite ancora sconosciuto, fa sapere la compagnia aerea. Si indaga su diverse ipotesi. Ma Mossad e Shin Bet propendono subito per la pista terroristica. Il premier israeliano Netanyahu parla di un grave incidente di sicurezza. Ordinato ai servizi, aggiunge di prepararsi ad altre possibili minacce. Per il ministro della difesa Katz, nessun dubbio, è un tentativo di attacco jihadista. Una linea nata di recente, nel 2020, quella che collega gli Emirati allo scalo Ben Gurion, con livelli estremi di sicurezza.
2: Il pilota è ancora riverso a terra, insanguinato, quando i passeggeri iniziano a filmare. Lo facciamo per te, hai salvato l'aereo, dicono prima di lanciare un appello sui social. Abbiamo neutralizzato i terroristi, aiutateci. A bordo è il panico. Che cosa sta succedendo? Si chiedono uno dopo l'altro i passeggeri. Ma poi l'emergenza rientra. È in questo momento che si inizia a ricostruire la dinamica dei fatti. C'era un pazzo con un coltello che ha colpito uno dei piloti. Siamo intervenuti per aiutarlo. Ora va tutto bene. Stiamo atterrando in Arabia Saudita. L'uomo col coltello, secondo diverse testimonianze, era l'altro pilota. Qualcuno a bordo pensa a un nuovo 11 settembre, il terrore che torna a minacciare il mondo intero a partire dal Medio Oriente. L'aereo improvvisamente ha iniziato a precipitare, poi è risalito. Gli assistenti di volo correvano nel panico. Era come una turbolenza, ma fortissima, racconta lui, un incubo che è durato 15 o 20 secondi. Ora i passeggeri sono finalmente atterrati a Tel Aviv, dove li aspettavano ambulanze e militari. Ma quando sbarcano, prevale il sollievo e i festeggiamenti per un incubo che si sono lasciati alle spalle.
0: Torniamo in Italia per le questioni economiche, con l'autunno caldo dei rincari che è già iniziato a dirlo i dati dell'Istat, che registrano una vera fiammata dell'inflazione a settembre, spinta da carburanti e bollette. Cala la fiducia dei consumatori e imprese. Allora sentiamo i servizi di Claudia Bruno e Alessandro Diliegro.
3: Avanti, così non si può andare.
4: Pesa molto.
5: Un fardello sempre più pesante, quello dell'inflazione, ai massimi da 3 anni. A settembre i prezzi aumentano dello 0,7% su base mensile, del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un dato in continua e allarmante accelerazione. Va peggio delle previsioni, con l'inflazione più alta di quella registrata in Francia e Germania.

0: Incide soprattutto il costo dei beni energetici, cresciuto di oltre il 22% in un anno, e gli aumenti si riversano a catena anche su trasporti e prodotti alimentari. Il carrello della spesa, che comprende beni e servizi essenziali, fa registrare più 1,7%, velocità doppia rispetto al mese precedente.
1: Veramente ci hanno messo in grave difficoltà, soprattutto a noi famiglie numerose con un solo reddito.
2: Cerchiamo di tagliare dove riusciamo.
0: Tra i maggiori rialzi, quelli delle bollette. Sul mercato libero, rincari in un anno di oltre il 21% per la luce e di quasi il 17% per il gas. E poi c'è il capitolo drammatico dei carburanti, protagonisti a settembre di una corsa senza fine, più 35% per il diesel e più 22% per la benzina. Rincari che in tutto, secondo le associazioni dei consumatori, corrispondono in media a una stangata da oltre 1.000 euro in più all'anno a famiglia.
3: La crisi energetica è grave, la guerra dura da 7 mesi e 2 giorni. Se continua avremo dei prezzi ancora in salita nei prossimi mesi, pertanto più inflazione, purtroppo anche problemi con i tassi di interesse e anche sulla crescita economica.
4: L'effetto domino della crisi geopolitica annuncia un inverno difficile. Tetti massimi per il carburante e sconti sulle bollette rischiano di non bastare. Le mosse di Eni, IP e da domani anche Kuwait hanno contribuito ad abbassare, anche se in modo limitato, il prezzo medio ai distributori. In città un litro di benzina si paga 2,11, mentre il gasolio 2,32, ma il pieno resta caro.
3: Queste misure sono misure tampone, non palliativo. Ecco, in questo

0: naturale, il che sarebbe una catastrofe.
1: E allora, sul dossier energia e crescita dell'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere una flessibilità aggiuntiva per imprese e famiglie. Andiamo a Palazzo Chigi in diretta da Valentina Antonello.
2: Eh sì, nuova spesa per fronteggiare il caro carburante, ma extra deficit. In sostanza è la richiesta avanzata, e lo sentirete dalla Presidente del Consiglio, che ha chiesto all'Europa di tenere conto della complicata congiuntura segnata, lo sentivate, da questa fiammata inflazionistica. Fonti di governo spiegano che dietro alle parole che sentirete di Meloni ci sarebbe la richiesta di rivedere la quota di flessibilità prevista al momento da Bruxelles per le spese in difesa, di certo misura non popolare, a favore invece di quelle per il fronteggiare il caro carburanti, che in una fase elettorale è certamente un terreno molto più sensibile. Peraltro ricorderete, sulla difesa sono esplose dentro al centrodestra e nel governo frizioni piuttosto vivaci, con il ministro Crosetto che ha chiesto di non sottrarre risorse e di non tagliare fondi per le missioni all'estero. Ma tant'è, il servizio che abbiamo preparato, poi le reazioni con Giovanni Acquarulo, e la linea può tornare a voi.
3: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: Più soldi per abbassare strutturalmente il costo dell'energia. La proposta che Meloni ha anticipato in una lettera a von der Leyen verrà portata sul tavolo del Consiglio europeo di metà ottobre. L'obiettivo è costruire un fronte largo di paesi favorevoli. L'annuncio arriva nel mezzo di un collegamento con un quotidiano del nord-est, platea a cui la Premier ritaglia non a caso messaggi su misura. L'Europa da attivare, gli ETS da cambiare, i salari da aumentare. Le chiedono sul suo futuro.
3: Sono concentrata sul portare a termine il lavoro di questi 5 anni.
4: Risposta che lascerebbe presupporre l'intenzione di centrare la scadenza autunno 27. Nessuna anticipazione invece sulla legge di bilancio, la cui cornice dovrebbe prender forma venerdì nel Consiglio dei Ministri, chiamato ad approvare il programma di finanza pubblica. Ma la fase elettorale nei partiti è decollata la corsa alle bandiere. La Lega, per esempio, non rinuncia al suo cavallo, nonostante l'avversione dei forzisti.
5: Visto che stiamo preparando la legge di bilancio, sono sicuro che anche le grandi banche italiane, che stanno guadagnando decine di miliardi di euro, faranno lo stesso sforzo per alcuni miliardi.
6: Il deputato Grimaldi ne ha...
7: Un doloroso bagno di realtà che smonta pezzo a pezzo la propaganda di governo. Le opposizioni impugnano la fiammata dei prezzi registrata dall'Istat e la spendono contro le scelte dell'esecutivo, dal bollo auto alle mosse sul caro carburanti. Schlein a Milano incontra Landini, poi nel pomeriggio riunisce la segreteria Dem. Con lo stesso stipendio troppo basso di 3 anni fa, spiega, non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
8: L'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. L'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto.
7: La casa brucia, rincara il Movimento 5 Stelle, e nessuno fra governo ed Eni è in grado di spegnere l'incendio. Intervenire sugli extra profitti si può e andava fatto prima l'affondo di AWS. Ora le soluzioni messe in campo non bastano più.
9: Siamo lì appesi a concessioni che peraltro rischiano di rivelarsi per tempistiche e dimensioni del tutto inefficaci per rispondere ai problemi dei cittadini.
7: Da Roma il sindaco Gualtieri riunisce i primi cittadini delle metropoli italiane e lancia la sua proposta.
10: Con 5 miliardi, che è meno del costo delle tante mance elettorali di questo governo, si potrebbe potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale.
7: Il ceto medio si impoverisce sempre di più, segnala Italia Viva, e l'esecutivo si limita a ringraziare gli sconti volontari delle compagnie petrolifere.
1: Così come sono ore di confronto per la politica su altri due dossier, la legge elettorale approdata oggi in aula alla Camera e la riforma della RAI attesa invece a Palazzo Madama. Sentiamo su questo Serena Mautone.
11: Per gli osservatori in tribuna c'è ancora tempo, ma la tensione è già alta. Meloni ha fatto capire che chiederà la fiducia. Domani il primo voto segreto. Il governo ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, mentre al Senato un'altra riforma essenziale, quella della governance RAI, sta per arrivare in aula. La nomina dei vertici, questo è il nodo, passa dal governo al Parlamento.
12: Togliamo il potere di nomina dell'amministratore delegato al governo. Ricordo che era stato introdotto dalla riforma Renzi. Oggi il presidente e l'amministratore delegato verranno nominati dal consiglio di amministrazione della RAI.
11: Ma per l'opposizione in sostanza non cambia nulla. La RAI sarà terra di conquista della maggioranza, dicono, visto che anche il quorum di garanzia per eleggere il presidente

0: Presidente verrà meno. Fuori le commissioni, oltre ai capigruppo di minoranza, arriva anche la presidente della vigilanza che in segno di protesta si è dimessa.
1: È un disegno perfetto perché in vista delle elezioni la legge elettorale, il blocco della commissione di vigilanza, questa riforma RAI è praticamente tutta una struttura per accompagnare Giorgia Meloni alle elezioni con un apparato praticamente silente e accondiscendente.
0: Un disegno autoritario e antipopolare anche per Più Europa. Da oggi il segretario Maggi inizia lo sciopero della fame.
2: L'ovazione per il presidente Mattarella alle celebrazioni a Milano per i 120 anni della CGIL. In mattinata il capo dello Stato aveva anche incontrato all'Inate i familiari delle vittime dell'incidente aereo del 2011. Sentiamo l'inviata Rita Cavallo.
3: Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga. Con queste parole il presidente Mattarella abbraccia l'unico sopravvissuto e i familiari delle 118 vittime del più grande incidente dell'aviazione civile del nostro paese. Alle 8 di mattina, 25 anni fa, un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò nella pista di decollo dello scalo di Linate, scontrandosi con un aereo di linea al decollo e che finì incendiandosi contro un capannone dello svistamento bagagli. Il dolore e il ricordo sono diventati negli anni scelte di vita e segni di speranza. Il comitato 8 ottobre, che riunisce le famiglie delle vittime, ha piantato 118 alberi nel bosco di Faggi, lavora per una maggiore consapevolezza, regole per la sicurezza aerea, assegna borse di studio per i giovani.
4: Riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri, perché le cose non avvengano più, queste drammatiche evenienze impensabili, ma anche perché si incoraggi la crescita, lo studio, l'impegno dei giovani.
3: Dopo l'incontro all'Inate, il Presidente della Repubblica si è recato al Teatro alla Scala per assistere alla cerimonia per i 120 anni della CGIL, accolto da un lungo applauso e da una standing ovation. Dal palco il ringraziamento del segretario Maurizio Landini a Mattarella per la vicinanza costante ai lavoratori.
2: Termina oggi la missione umanitaria e di pace a Mosca del Cardinal Zuppi, che da tempo porta avanti dossier relativi ai prigionieri di guerra, ai bambini trasferiti dai territori d'origine. Allora andiamo dalla corrispondente Liana Mistretta.
5: Si è conclusa la missione umanitaria durata 3 giorni qui a Mosca del Cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per il conflitto in Ucraina. Tanti gli incontri istituzionali, primo tra tutti quello con il consigliere diplomatico di Putin Ushakov per valutare cosa la Santa Sede può fare per alleviare i problemi causati dalla guerra sui civili, in particolare il ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie, gli scambi di prigionieri, ma in generale l'impatto della guerra sui civili nella vita di ogni giorno, e dunque proporre quelle che sono le possibili soluzioni che la Santa Sede può facilitare. Zuppi ha incontrato anche la commissaria per i diritti umani Lantratova, con la quale ha parlato in particolare dello scambio di prigionieri, per i quali la Santa Sede facilita anche lo scambio di informazioni tra le due parti, e la commissaria Lvova Belova, che si occupa in particolare del ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie. Noi abbiamo incontrato Zuppi prima della sua ripartenza qui all'Annunziatura Apostolica insieme al Nunzio Daniello. Lo scorso luglio Zuppi in Ucraina aveva incontrato i prigionieri di guerra Russia, e qui per la prima volta ha incontrato i prigionieri di guerra ucraini. Sentiamo allora cosa ci ha detto in proposito il Cardinale Zuppi, poi la linea torna a voi.
6: L'ultimo aspetto molto importante è stato l'incontro con dei prigionieri dei ucraini. Abbiamo potuto parlare personalmente con alcuni di loro per verificare le condizioni, per anche portare il sostegno, la vicinanza, l'accompagnamento di Papa Leone, e anche nella speranza che presto possano tornare nelle loro case.
2: Sull'altro fronte di guerra, quello USA-Iran, qualcosa sembra muoversi lungo la strada dei negoziati, mentre gli ultimi soldati americani lasciano l'Iraq dopo 23 anni. Allora andiamo dall'inviata Francesca Romani Elisei, a te.
7: Sì, intanto una notizia di poco fa, vi do, è che dovrebbe esserci una telefonata a breve fra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump, molto probabilmente circa il tentato dirottamento del volo Fly Dubai. E poi, dicevi, la guerra in Iran. Allora, secondo il sito di informazione Axios, i tentativi di mediazione da parte dei funzionari del Qatar fra Iran e Stati Uniti non stanno portando a grandi progressi. Le due parti sembrano saldamente sulle loro posizioni, e questo farebbe tornare in auge lo scenario che Trump ha evocato.

0: sempre in questi ultimi giorni, c'è la possibilità di riprendere le ostilità contro Teheran dopo le elezioni di medio termine, ve lo ricordo sono il 3 novembre, però è anche vero che il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere che ha appena ricevuto una nuova proposta dagli Stati Uniti e che la stanno valutando. L'altra notizia è che il Pentagono ha annunciato il ritiro delle truppe dall'Iraq definitivo, finisce così una missione durata 12 anni che aveva lo scopo di combattere l'ISIS. Tutto.
1: E noi torniamo in Europa, in Francia, proteste per l'estradizione di un militante antifascista denunciato per scontri con neonazisti a Budapest, gli stessi episodi in cui era stata coinvolta Ilaria Salis. Allora ci aggiorna in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Sì, una mobilitazione importante quella che si sta svolgendo qui alle mie spalle all'interno dei vecchi uffici del collocamento, la Bourse du Travail di Parigi, tanti giovani e il presidio di sostegno, il comitato di solidarietà appunto che sostiene Gino, che è mobilitato qui con un dibattito, un'assemblea che è iniziata, il tema è la criminalizzazione dell'antifascismo, tante le presenze anche del mondo politico, della France Insoumise, abbiamo parlato con il fumettista Zero Calcare che ci ha detto che quello di Gino è un processo politico, per gli scontri con i gruppi neonazisti del 2023 fu arrestata e condannata anche l'eurodeputata Ilaria Salis. Vi lascio al servizio che ricostruisce tutta la vicenda.
3: A Parigi la Corte di Cassazione ha convalidato l'estradizione in Germania dell'attivista antifascista italo-albanese Regino Abbasai, detto Gino. Contro di lui due mandati di cattura europei, uno ungherese e l'altro tedesco. In entrambi i casi le accuse nei suoi confronti sono quelle di violenze commesse durante gli scontri a Budapest nel febbraio del 2023, durante il giorno dell'onore, il raduno in memoria delle SS, organizzato dagli attivisti neonazisti. Nell'aprile del 2025 la Corte d'Appello parigina aveva rifiutato l'estradizione in Ungheria a causa della mancanza di sufficienti garanzie per un processo equo e per il rischio di trattamenti inumani durante la detenzione. Il 19 agosto scorso, dopo un nuovo mandato d'arresto europeo, stavolta emesso dalla Germania, l'appello di Parigi aveva ordinato la sua estradizione alle autorità tedesche, confermata oggi dalla Cassazione. Importante la mobilitazione per Gino, lui stesso aveva dichiarato in questi giorni di confidare nella decisione della Corte francese. I suoi sostenitori sono preoccupati, così come i suoi avvocati e i comitati di supporto, che temono che la Germania possa rappresentare una battuta d'arresto verso l'Ungheria, come già accaduto nel caso di Mayatti, l'antifascista tedesca accusata di complicità in violenze aggravate e tentati colpi e lesioni per gli stessi scontri avvenuti durante il giorno dell'onore del 2023. Mayatti è stata estradata illegittimamente a Budapest. Oggi in appello la sua pena è stata ridotta di un anno.
1: A Roma l'udienza nel processo sulla strage di Ustica di 46 anni fa, dopo l'apertura della Francia a fornire nuove carte, la procura ritira la richiesta di archiviazione. Ce ne parla Jacopo Ricca.
4: Vivere senza un padre non è facile, perché si cresce molto rapidamente. E 10 anni non giochi a palla, ma vai a pensare come guadagnarti qualche cosa per dare una spalla alla mamma che non la vedi dalla mattina alla sera perché lavora.
5: Giovanni De Cicco aveva 2 anni quando suo padre Lillo morì sul D19 precipitato a Ustica. Con suo fratello Michele e sua madre Maria, questa mattina era in aula per chiedere che l'inchiesta sulla strage vada avanti. La collaborazione annunciata dalla Francia ha convinto la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Questa comunicazione della Francia è una svolta, cosa vuol dire per voi?
4: Questa è una grande speranza, siamo in mano a loro. Ai giudici, al procuratore Lovoi, interessati a portare avanti questo caso Ustica.
5: Avete parlato col procuratore Lovoi, vi siete detti reciprocamente di non mollare?
4: Sì, noi non molliamo. Mia mamma era giovanissima quando è rimasta vedova ed è qua, ha 70 anni e non molla. Noi assieme a lei, con mio fratello, non molliamo.
5: Finora la Francia non aveva mai collaborato. Ora, dopo un colloquio Meloni-Macron, sembra che tutto stia cambiando. Ve lo aspettavate?
4: No, 2 giorni prima l'udienza no. Però posso dire che so, magari queste 81 persone, anche loro chiedono giustizia. Da lassù chiedono giustizia. È arrivata questo spiraglio. Speriamo che sia un buon auspicio, ecco, per la verità.
1: E a Ivrea, prima udienza preliminare sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo in cui morirono 5 operai, l'ira dei parenti delle vittime che non hanno potuto assistere perché l'aula era troppo piccola. L'inviato è Pietro Adami.
6: Ragazzi, se vi dico il treno, da quella parte.
7: 30 agosto 2023, è tarda sera, gli operai della Sigifer sono al lavoro sui binari della stazione di Brandizzo. Le telecamere riprendono il momento in cui Kevin Laganà, Mike

0: Colzanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo e Giuseppe Aversa vengono travolti da un treno in transito. Passano i minuti, si vedono il caposquadra Andrea Girardin Gibin e il caposcorta di RFI Antonio Massa. Solo dopo la strage allacciano il cavo, segnalava che i binari erano occupati dai lavoratori.
1: Non è stato un incidente sul lavoro. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni.
0: 3 anni di indagini, oggi l'inizio dell'udienza preliminare a Ivrea. Tanti familiari presenti e arrabbiati, manca un'aula grande abbastanza, avvocati in piedi e parenti in videocollegamento.
2: Per un processo così importante che si svolge in 2 piccole aule non è degno di un paese civile.
3: Noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no?
0: Prossima udienza posticipata anche per trovare un luogo idoneo. Sono 21 gli imputati, tutta la catena di comando di RFI, compreso Giampiero Strisciuglio, ora al vertice di Ferrovie dello Stato, sotto accusa anche le società.
4: In questo momento l'unica preoccupazione è di cercare di fornire ogni, diciamo, ristoro a tutte le parti offese.
0: Omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, le accuse. Gli operai messi a lavorare sulle rotaie senza che la linea venisse interrotta.
5: E di lavoro purtroppo si continua a morire, 2 le vittime in poche ore nel Milanese e ad Ancona. Sentiamo Massimo Veneziani.
6: Ho assistito ai soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare perché c'era delle ustioni molto vaste.
7: Fincantieri ad Ancona è più di un pezzo del porto. È parte della città e motore dell'economia. Qui prendono vita da decenni navi di lusso. Una fiammata nella serata di ieri ha scosso un'intera classe lavoratrice. Tutto partito forse da una scintilla durante una saldatura. Il fuoco investe un operaio tunisino di 55 anni. Le ustioni sono troppo profonde, non ce la fa. Colpito anche un secondo lavoratore, è di origine bengalese, è grave ma salvo. I 2 erano impiegati di una ditta in appalto.
8: La maggior parte dei morti sul lavoro avvengono nelle aziende di appalto e subappalto, dove spesso c'è illegalità, dove spesso non si fa nulla per appunto la sicurezza e dove ci sono ritmi di lavoro spaventosi. Qui si fa profitto sulla pelle di chi lavora.
7: La procura apre un fascicolo. Fincantieri si dice vicina alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita. Stamattina c'è silenzio davanti ai cancelli. 8 ore di sciopero, un'adesione totale dei lavoratori che chiedono più sicurezza.
9: Non è possibile che lavora così, cioè siamo i tempi troppo stretti, c'è sempre fretta.
7: Nel tempo siamo stati più fortunati che bravi, dice qualcuno che da oltre 30 anni attraversa questo cancello e di incidenti come quello di ieri, qui per fortuna è riuscito a vederne pochi.
5: E ora il caso Garlasco con gli sviluppi della nuova inchiesta. Sentiamo l'inviato Iari Pilati.
10: Un giorno picchi di corrispondenze con il DNA di Chiara, quello dopo diagrammi piattissimi. Ma di questo secondo risultato nessuno saprà nulla per anni. Il primo esame diventa indizio alla base della condanna di Alberto Stasi. Il secondo invece dice che quel DNA non è di Chiara. Ma solo 3 mesi fa se ne è accorta la difesa Stasi e poi la procura.
11: Sì, sarai lavoro,
12: ma cioè, vedi uno spiraglio.
13: Io faccio dichiarazioni così in mezzo alla strada.
10: Forse a quei negativi non è stato dato il peso che meritavano, concede, incalzato dai PM, l'ufficiale del RIS che ai tempi aveva condotto il test, il colonnello Marino. Prima aveva messo a verbale, rifare le analisi era stato uno sciocco eccesso di zelo. Ma l'allora comandante del RIS di Parma, Garofano, sapeva di quei risultati? Presumo di sì. I PM lo chiedono anche a Garofano. Non ricordo, dice. Un terzo ufficiale, Coli, solleva altri dubbi, perché dopo il primo campionamento dei pedali, i successivi prelievi non avevano più rilevato materiale genetico. Mi lasciò perplesso, era una cosa anomala, metà verbale. Gli inquirenti ipotizzano uno scambio di campioni. Da una parte Stasi condannato, dall'altra Sempio, per cui presto sarà chiesto il processo.
14: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
10: Nessun nuovo elemento, insistono i difensori di Sempio. Le controconsulenze della procura sostengono come quelle sulle tracce di sangue, impronte di scarpe e dinamica non aggiungono nulla. Andrea assiste da lontano.
15: Tranquillo e si fida del team difensivo, grazie a Dio, quindi non può far altro che attendere.
5: Parliamo ora di concessioni balneari. Arrivano dopo scontri politici e polemiche le regole dei bandi di gara per le nuove assegnazioni. Allora facciamo il punto con Stefano Marcucci.
16: Spiagge e stabilimenti, arrivano le gare. Dopo anni di battaglia al fianco dei balneari e in difesa delle vecchie concessioni, il governo deve cedere alle norme europee e alle sentenze del Consiglio di Stato. Ecco allora il bando tipo, a lungo atteso, stilato per dare indicazioni a comuni ed enti locali su come strutturare le gare. Le procedure saranno avviate tassativamente entro il 30 giugno 2027. Le vecchie assegnazioni scadono il 30 settembre senza possibilità

0: possibilità di ulteriori proroghe. Le nuove concessioni avranno una durata di non meno di 5 anni e non più di 20. Ad ottenerle saranno gli imprenditori che presenteranno le offerte maggiormente vantaggiose con caratteristiche minime, tra le quali i servizi per i disabili. Chi perderà la concessione avrà diritto a un indennizzo a carico del subentrante, una somma parametrata agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati da stabilire tramite una perizia di un esperto nominato dal comune. Ma quanto incasseranno gli enti concessori? La questione è centrale, visto che spesso i balneari sono accusati di pagare canoni irrisori. Dipenderà ovviamente dalle offerte, ma il comune potrà fare una quantificazione di massima del canone richiesto e questo potrà variare nel tempo anche in base agli investimenti fatti.
1: L'ultima strage di migranti sulla rotta balcanica, 5 morti e annegati, sopravvissuti e familiari sono arrivati a Trieste sconvolti, naturalmente. Lo racconto nel servizio di Francesca Sancin.
2: Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Sono andato alla polizia per vedere, che fammi vedere quelle foto, quelle che morti. 5 persone, quelle 3 che io non conosco niente, e uno c'è dopo il mio cugino, anche fratello, queste 2 che ho trovato.
3: Loro sono arrivati dal Pakistan, il mio paese, di Turchia, con visa, capito? Dopo loro partito piedi, dal Turchia, Grecia.
4: I piedi con le ferite del viaggio che i volontari di Linea d'Ombra provano a lenire, ma è negli occhi che resta il dolore vero di chi ha perso i compagni di viaggio e di chi, come Farman, la rotta balcanica a piedi l'ha fatta anni fa e oggi non può abbracciare i familiari che qui a Trieste non sono mai arrivati. Pakistani e afghani, esausti e spaventati venerdì scorso, la polizia croata alle spalle, il fiume colpo al confine tra Croazia e Slovenia davanti. Scelgono l'acqua, ma in 5 non ce la fanno. Tra loro il fratello e il cugino di Farman, Sayed Karim. E Fahad.
2: Quando sono entrato dentro il frigo dove c'è quelle persone morte, sto male tantissimo perché quando ho visto non è normale. È fatto male, tutto si vede la faccia, non è come normale. Perché paura dopo con acqua e...
4: Poi la denuncia di un superstite, gridavano aiuto, la polizia croata vedeva tutto. L'intervento racconta solo quando i corpi sono riemersi.
2: Venuti sopra con l'acqua, forse 30-40 minuti dentro con l'acqua. E ha detto dopo è venuta l'ambulanza. Però loro chiamati tantissime volte che mi fa aiuto, loro non hanno fatto niente.
1: Ora il cinema, ma per parlare di guerra, nelle sale tutto esaurito, primo posto ai botteghini per Nasa, il documentario premiato a Venezia che racconta l'uccisione di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. Sentiamo Luciano Parisi.
5: Cosa vuol dire Nasa?
6: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
7: Nasa, il documentario dei cineasti israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr, ha richiamato 140.000 spettatori in soli 2 giorni. A Roma è difficile anche trovare i biglietti, malgrado la distribuzione massiccia, che andrà avanti oltre i 3 giorni previsti inizialmente. Una risposta del pubblico, dopo l'anteprima veneziana, che ha sorpreso solo in parte la redazione del quotidiano britannico The Guardian, che ha condotto le inchieste insieme ai registi e ha prodotto il film. È incoraggiante il fatto che il pubblico scelga di immergersi in un'opera cinematografica e giornalistica, soprattutto in un'epoca in cui tante persone sono incollate ai loro telefoni per guardare clip brevissime e decontestualizzate, dice Paul Lewis, a capo della redazione Inchieste. Molte persone sono consapevoli dell'enorme numero di vittime civili palestinesi, ma non credo conoscano i sistemi utilizzati dall'esercito per produrre uccisioni su vasta scala. Cosa replica le accuse di falsità del primo ministro israeliano e dell'esercito? Riteniamo che queste testimonianze, ben 24, siano attendibili. C'è un tentativo di spostare l'attenzione perché il governo non vuole affrontare alcun dibattito interno. Al termine della distribuzione nelle sale, il Guardian renderà il film disponibile gratuitamente sul proprio sito, per tutti, anche in Israele.
8: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
1: Parliamo ora di Luca Argentero che con il suo dottor Fanti torna su Rai 1. Sentiamo Rebecca Samonà. Doc.
9: Avevamo lasciato il dottor Andrea Fanti che si era allontanato volontariamente dall'ospedale, ma a sorpresa Doc ritorna al reparto di medicina interna che ha diretto per anni. Molte cose però sono cambiate.
10: Cosa è successo qui?
11: Il reparto è stato riorganizzato per ottimizzare le risorse.
10: Questa è la stagione in cui si accende un pochino più la luce sulle dinamiche reali del paese.
9: In questa nuova stagione irrompe la crisi della sanità.
10: Un reparto come il nostro, quello di medicina interna, dove il paziente viene accolto, osservato,

0: smette praticamente di esistere, si va verso un'iperspecializzazione e si tende alla prescrizione di esami specialistici sempre più approfonditi. Questo per rispondere a delle logiche di guadagno, non necessariamente dinamiche che vanno incontro alla salute del paziente.
1: E il doc come risponde?
0: Risponde male e quindi sarà una battaglia.
1: Com'è stato lavorare con la propria moglie sul set? Che dinamiche ci sono?
0: Noi abbiamo dei figli molto piccoli, quindi è molto semplice tornare a casa e diventare mamma e papà. È stata un'esperienza molto positiva. Io ero molto preoccupato e sono stato forse un po' più esigente che con tutti gli altri.
1: È molta l'attesa per il fischio d'inizio di questa fiction, i cui personaggi sono diventati beniamini del pubblico, come la dottoressa Giordano. Come la fa sentire questo?
2: Incontro le persone per strada e sono affezionata al mio personaggio, mi chiamano dottoressa, mi sento onorata, felice, privilegiata.
3: Andiamo ora da Raffaella Griggi per qualche anticipazione sulla puntata di stasera di Chi l'ha visto. Buonasera Raffaella.
4: Grazie Tatiana, appelli, emergenze, richieste d'aiuto, poi ci occuperemo di quella che sta diventando un'emergenza, i giovani che si perdono nel web. Nel 2025 Andrea Prospero si suicida a Perugia dopo aver chattato con un amico in rete. Avremo quindi il magistrato Raffaele Cantone, che all'epoca dei fatti era procuratore a Perugia e ci spiega gli strumenti per combattere questa piaga. A te.
3: Grazie, la nostra informazione invece torna come sempre a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: San Benedetto Baby Bottle, imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
1: Perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
2: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
1: Il futuro con Era? Meraviglioso!
3: Con amore per te, Marco Tozzi.

0: Ogni giorno Michelin guida l'innovazione per far avanzare il mondo su ogni strada e ben oltre. Michelin, Motion for Life.
1: C'è un posto dove la natura ti coccola di morbidezza. Cuor di pane Mulino Bianco. Niente crosta, solo il cuore. Gustoso in ogni modo.
2: Senti che buono!
1: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
3: Il mal di testa stringe la presa. Puoi provare Moment in formulazione liquida. Pronto da bere, ti libera rapidamente dal dolore e il mal di testa va in pezzi. Scegli il Moment più adatto a te. Liquido in confezione verde, compresse e capsule molli in quella azzurra. Da Angelini Pharma.
4: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027 per nuovi clienti. La tua strada, i tuoi obiettivi, la tua banca, Deutsche Bank.

0: Ehi, un cucchiaino per me?
1: Chiudi gli occhi.
0: Ma è fondente!
2: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
0: Classico fondente.

0: Uccise moglie e figlio a Paubisi nel Beneventano. A un anno dai fatti si chiude con l'ergastolo il processo di primo grado per Salvatore Ocone. Scoperto nell'armadio, stringe la mano ai carabinieri che l'arrestano. Finisce la latitanza di Giuseppe Del Prete, esponente di punta del clan Mazzarella. Troppe disdette delle ordinazioni del latte, protestano gli allevatori bufalini, il timore di essere soppiantati dalle cagliate in arrivo dall'estero. Rocco Hunt e Clementino insieme per un disco e per un concerto evento a Napoli. Le due stelle del rap campano lanciano il progetto Capocannonieri. Tra pochi minuti al Palabarbuto di Fuorigrotta, lo storico ritorno di Napoli nel basket europeo. Nel primo turno di Eurocup, sfida ai francesi del Bourg-en-Bresse. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Esattamente un anno fa, il 30 settembre 2025, la comunità di Paubisi, in provincia di Benevento, fu sconvolta dalla strage familiare compiuta da Salvatore Ocone, che uccise la moglie e il figlio adolescente, ferendo gravemente anche la figlia. Ora la Corte di Assise di Benevento ha pronunciato per quella vicenda la sentenza di primo grado. Alessia Meloni.
1: Ergastolo, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie e del figlio e del tentato omicidio della figlia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo.
2: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
3: Oggi è una giornata doppiamente particolare, un anno dalla tragedia. Pensate che a quest'ora Ocone ancora aveva Antonia che stava per morire e Cosimo dentro la macchina. C'è stata la risposta giusta.
4: Valuteremo attentamente tutte quante le argomentazioni e le motivazioni per valutare un eventuale appello, però ripeto, sempre sul profilo esclusivamente dell'imputabilità del soggetto.
1: La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento, ma alla fine di quella giornata quello che resta è da una parte il peso di una condanna inesorabile, dall'altra gli sguardi di chi quel dolore continua a portarlo addosso ogni giorno.
0: Aveva fatto perdere le sue tracce nel marzo scorso. Giuseppe Del Prete, boss dei Mazzarella, è stato scovato dai carabinieri a Forcella. Con Lilli Viccaroteo vi mostriamo le immagini piuttosto singolari del suo arresto.
5: Non senza difficoltà, aggrappandosi allo stipite dell'armadio, è uscito dal suo nascondiglio e ha stretto la mano ai militari che lo avevano scovato. È finita così stamattina all'alba la latitanza di Giuseppe Del Prete, 49 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di riferimento del clan Mazzarella, egemone nelle zone della Maddalena, dei tribunali, delle case nuove e di Forcella. E proprio a Forcella Del Prete si nascondeva dopo essere riuscito ad evitare l'arresto lo scorso 3 marzo, quando una maxi operazione interforze, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, svelò la nuova geografia criminale della città e fece finire in carcere Reggenti e manovalanza dei Mazzarella a Forcella, dei Pirozzi Savarese alla Sanità e dei Consecondigliano. All'appello mancava proprio Giuseppe Del Prete, che aveva scelto la latitanza a casa sua in un vano ricavato all'interno dell'armadio della stanza della figlia, dove lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella. L'uomo è gravemente indiziato per il suo ruolo di organizzatore dell'attività relativa al traffico di stupefacenti e a quella delle estorsioni, referente diretto dei capi del sodalizio camorrista.
0: La guerra fa impennare il prezzo delle materie prime e gli stabilimenti caseari cancellano le prenotazioni di latte bufalino. Nello Di Costanzo ha raccolto l'allarme degli allevatori.
6: In questi giorni gli allevatori bufalini si sono visti recapitare dai caseifici numerose lettere di disdetta.

0: per la fornitura di latte e questo sta creando preoccupazione negli agricoltori, oltre ad essere a rischio numerosi posti di lavoro.
1: Questa situazione si è creata perché rispetto agli altri anni, dove la lettera di disdetta arrivava alla fine del mese di ottobre-novembre, quest'anno già da agosto sono arrivate. Questo crea preoccupazione perché gli agricoltori non sanno se e come venderanno il loro latte. E non vorremmo che questo generasse speculazione sul prezzo, andando quindi sempre più a ribassare il prezzo al punto tale di non coprire nemmeno i costi di produzione.
2: Dobbiamo evitare che vengano utilizzate cagliate congelate dall'estero per la produzione della mozzarella convenzionale. Su questo ci darà una mano la legge sulla tracciabilità, che garantirà l'allevatore e anche i trasformatori.
3: Tutte le guerre che sono in giro per il mondo hanno fatto sì che le materie prime aumentassero spaventosamente e quindi adesso ci propongono di lavorare con dei margini che sono nulli, se non con un delta negativo.
4: I prezzi del latte sono al di sotto delle spese che noi abbiamo e oggi conviene chiudere le aziende perché non ce la facciamo più a resistere.
0: Incide anche la crisi energetica.
3: Soprattutto perché il gasolio è arrivato a dei prezzi stratosferici. Basti pensare che l'anno scorso il gasolio agricolo costava la metà di quello che costa oggi.
1: Abbiamo mandato una missiva al prefetto di Caserta affinché indica un tavolo dove le parti allevatoriali e i caseifici si possono incontrare per addivenire una soluzione.
5: A Pomigliano inaugurato lo stabilimento MBDA, partecipato al 25% da Leonardo, che produrrà armamenti. Ivan Palumbo.
6: Il taglio del nastro è simbolico. Nel sito di Pomigliano messo a disposizione da Leonardo, le attività di MBDA, Consorzio Europeo Specializzato in Armamenti, sono partite quasi un anno fa.
7: Sono sistemi lanciatori e sistemi che mettono in comunicazione il centro con il missile per poterlo guidare con precisione contro attacchi nemici.
8: Che impatto può avere quindi?
9: Crescita. La crescita è garantita perché è un business che in questo momento ha una domanda molto forte.
6: La crescente spesa militare nell'Unione Europea ha portato già a un raddoppio della produzione. Il piano del Polo Integrato Campano prevede un ulteriore aumento. Dalla sede di Fusaro, in futuro centro di progettazione e sviluppo, saranno trasferite altre lavorazioni. Gli addetti passeranno da 800 a 1000 in 5 anni.
10: La tecnologia che viene utilizzata per le armi poi viene utilizzata per una serie di attività civili.
11: I soldi pubblici investiti nel settore della difesa sono fondamentali, che sono a presidio degli altri grandi istituti e diritti fondamentali, che sono quelli dell'educazione e della sanità.
12: È un'azienda che ha un futuro notevole e quindi naturalmente le ricadute di carattere occupazionale sono importanti.
10: Oltretutto creerà un indotto di altre aziende, di tante altre attività che creeranno benessere, sviluppo e stabilità.
5: Ricerca e cure nel privato convenzionato sono al centro di una serie di provvedimenti annunciati dalla Giunta regionale. Ci dice tutto Piero Vitiello.
13: Sperimentazione di nuove terapie e nuovi farmaci, sviluppo di strumenti per individuare precocemente i tumori, utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto delle decisioni cliniche. Saranno solo alcuni degli ambiti di applicazione dei progetti che la Regione Campania ha finanziato attraverso una nuova misura da 40 milioni di euro appena approvata. Obiettivo: garantire il mantenimento del sostegno alla ricerca pubblica in settori come l'oncologia e le biotecnologie e favorire lo sviluppo di nuove soluzioni per la diagnosi e la cura. I progetti, programmati per il periodo 2027-2029 e rivolti a enti pubblici di ricerca, università e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, potranno essere finanziati fino al 100% per un massimo di 6 milioni di euro ciascuno. Non l'unica novità, visto che nella riunione della Giunta a Palazzo Santa Lucia sono stati approvati anche 4 provvedimenti sull'acquisto di prestazioni sanitarie dal privato accreditato e sull'adeguamento del sistema regionale alle nuove tariffe nazionali. Per l'anno in corso, case di cura finanziate per 27 milioni di euro in più rispetto al 2025, una base di partenza che nel 2027 potrà essere ulteriormente incrementata.
5: In tema di sanità continua il nostro viaggio nel sistema ospedaliero campano. Stasera Rino Genovese ci parla dei progetti in cantiere nel San Pio di Benevento.
14: Questa è la sala TAC di ultima generazione del pronto soccorso del San Pio di Benevento. Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento. Quando saranno ultimati i lavori si arriverà a circa 1700 metri quadrati destinati al pronto soccorso. Questo darà una risposta definitiva alle tante critiche di carenza di spazi, di posti di questi anni?
8: Dunque la realizzazione di questa nuova ala del pronto soccorso darà sicuramente tante risposte. Ci saranno spazi dedicati ai fragili.
14: In questi anni è stata effettuata una vera rivoluzione organizzativa al San Pio.
8: Sì, abbiamo portato avanti una serie di progetti, e tra questi progetti la ristrutturazione del nuovo reparto di neurochirurgia, la riapertura della neurorianimazione, un'eccellenza per la regione Campania. Nuovi reparti come l'unità operativa di pneumologia e neurologia, il polo testa-collo, il reparto di medicina d'urgenza, il reparto UTIC con la cardiologia interventistica. Ci sono ancora una serie di progetti che stiamo portando avanti, come la realizzazione del reparto di medicina nucleare, che nel Sannio non era presente come struttura pubblica, la nuova unità operativa di ginecologia e ostetricia, dove è prevista anche il parto in acqua, 4 sale operatorie di ultima generazione. È in corso di realizzazione una delle poche camere iperbariche nella regione Campania.
14: I sindacati lamentano un ingolfamento del personale.
8: Le procedure concorsuali sono state fatte. Continuiamo a fare procedure concorsuali, a fare scorrimenti di graduatorie, ci troviamo in aree interne e la difficoltà al reclutamento del personale ci sta tutta, specialmente al pronto soccorso.
5: Da domani a sabato 3 ottobre torna a Scampia, nella chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio, il Campus Salute, progetto dedicato alla prevenzione. Ci sarà la possibilità di farsi visitare gratuitamente da specialisti di endocrinologia, diabetologia, dermatologia e tante altre specializzazioni. Passiamo alla cultura. Sarà restaurata e digitalizzata la corrispondenza epistolare tra il giurista napoletano Gaetano Filangieri e il padre fondatore degli Stati Uniti, Benjamin Franklin. Antonella Facchiolla.
15: Preservare le radici della libertà, è stato chiamato così l'incontro al Museo Filangieri con omaggio alla tradizione musicale d'oltreoceano con Francesca Curti Giardina e Stefano Scatozza, nel corso del quale è stato presentato il progetto di restauro e digitalizzazione della corrispondenza tra il giurista e filosofo napoletano Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, che firmò la dichiarazione di indipendenza. Lo scambio epistolare tra queste due eminenti figure della storia del Settecento è custodito dal Museo Filangieri, Museo Civico di Napoli, che il nipote del pensatore illuminista e suo omonimo donò alla città a fine Ottocento con le sue collezioni d'arte e la ricca biblioteca. Progetto realizzato con il Consolato degli Stati Uniti a Napoli e il finanziamento del US Ambassadors Fund for Cultural Preservation del Dipartimento di Stato americano.
16: La corrispondenza fra Franklin e Filangieri Senior è un unicum e dimostra anche quanto Napoli abbia grande spessore dal punto di vista culturale.
17: Il Museo Filangieri è il primo museo in Italia a ricevere fondi di questo progetto, quindi siamo felici di essere qui oggi.
5: Il potere sociale del gioco. Vittorio Marotta ci racconta la scommessa su cui si fonda l'apertura della ludoteca nel carcere minorile di Nisida.
18: È stato un modo per comunicare con queste persone che vediamo praticamente dall'alto. Siamo stati tutti allo stesso livello.
19: Per una volta si sono ritrovati tutti allo stesso tavolo. I giovani detenuti dell'istituto minorile di Nisida, esponenti della polizia penitenziaria, la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. A divertirsi con uno dei giochi da tavolo della nuova ludoteca del carcere minorile, aperta ai ragazzi e pensata per diventare un'attività strutturata della vita dell'istituto.
20: Allargare l'orizzonte delle offerte e anche delle opportunità, quelle che possono sembrare alle volte anche le più originali o magari anche quelle che in partenza si può pensare potrebbero non funzionare, in realtà si rivelano lo strumento giusto.
19: Il progetto nasce da una community dedicata al gioco da tavolo moderno insieme a una casa editrice partenopea che ha donato i giochi, uno strumento di reinserimento sociale capace di annullare le barriere e fornire ai ragazzi gli elementi utili per costruire il futuro.
21: Noi crediamo che il gioco da tavolo abbia un potere sociale fortissimo perché riesce a essere inclusivo, orizzontale e portare tutti quanti in un contesto in cui le regole valgono per tutti.
5: La riflessione sulle periferie è alla base del progetto Il Museo Rigenera. Antonella Maffei.
22: Progetto Museo Rigenera che abbiamo vinto al Ministero, la Direzione Generale
2: creatività contemporanea, è possibile di valorizzare questi luoghi che sono o che sembrano periferici, che invece diventano centrali.
4: Uno sguardo rivolto

0: rapporto alle periferie da un punto di osservazione di eccezione, Capodimonte. E questo è il progetto immaginato dalla fotografa internazionale Raffaella Mariniello, napoletana, vincitrice del bando Il Museo Rigenera. Si esce fuori dalle mura del museo per raccontare le aree marginali attorno a Capodimonte, Miano, Secondigliano, Scampia, Ponti Rossi. Un viaggio attraverso workshop e laboratori che riscopre la memoria storica del parco, le fragilità sociali e ambientali, le forme di resistenza quotidiana, i luoghi esplorati come le cave borboniche.
1: Dedichiamo tutto questo lavoro alle anime, uomini, donne, bambini che all'epoca per pochi centesimi al giorno scavavano il tufo per costruire poi il museo.
0: Al termine un light box e 5 lavori saranno acquisiti a patrimonio del museo, che prosegue il percorso legato alla Casa della Fotografia dedicata a Mimmo Iodice, attualmente in itinere.
2: Un nuovo album in uscita, una festa dal vivo attesa per l'anno prossimo. Due big campani del rap incrociano le rime. Ci racconta tutto Andrea Siano.
3: Rocchi di qua?
4: Fammi vedere.
5: Entrambi hanno segnato l'evoluzione del rap in Italia. Ora, con l'annuncio del loro primo disco insieme in uscita il 6 novembre, Clementino e Rocco Hunt hanno in mente una data, il 10 marzo 2027.
6: Ma tu vieni?
3: Aspetta. 10 marzo, Pala Partenope, i Capocannonieri.
7: Wow.
3: Serata rap.
7: A posto.
3: Ciao, aiuto.
5: L'evento sarà al Pala Partenope, si chiamerà Capocannonieri The Show. Una serata per celebrare un'amicizia, un sodalizio artistico rigorosamente made in Campania. Le loro strade, quelle di Rocco e Clementino, si incrociano sulla scia di sfide freestyle, sulle tracce autoprodotte, due traiettorie distinte ma con lo stesso terreno in cui mettere radici. Rocco Hunt intreccia rap e napoletano, storie di periferia e vocazione pop. Clementino trasforma l'improvvisazione e la rima in dialetto in un marchio di fabbrica. Due generazioni, lo stesso movimento, per voci e stili diversi uniti dall'hip hop, due icone, ma prima di tutto due amici.
3: Andiamo, dai! Andiamo?
6: A scalettro concerto!
3: A scalettro concerto, mannaggia! Andiamo!
2: E siamo allo sport con il basket, perché manca davvero pochissimo alla palla 2 di Napoli Bourg-en-Bresse, storico ritorno in Europa dopo quasi 20 anni della società campana. Ettore De Lorenzo.
8: Alle 20 in punto, al Pala Barbuto, la Napoli dei canestri ha in agenda un appuntamento importante. Dopo quasi 20 anni, il Napoli Basket riabbraccia l'Europa, che la vide protagonista l'ultima volta nella stagione 2006-2007. Allora si giocava l'Eurolega e la Eldo Napoli, pur vincendo 6 partite su 8 nel girone, non riuscì a qualificarsi per differenza canestri. Decisiva fu l'ultima gara, vinta a fuorigrotta da Treviso per 64-62. Stasera il Napoli Basket torna a vivere l'atmosfera di una Coppa Europea fortemente voluta dal presidente Matt Rizzetta, che si sa punta ad avere un posto in Eurolega. Si gioca contro i francesi del Bourg-en-Bresse, squadra dal talento diffuso e dal grande atletismo. Napoli è pronta, però, e l'ha fatto vedere nella gara di esordio contro la massima Roma, letteralmente asfaltata al Palaeur dalla classe di Doutin e dalla garra di Markel Brown. Ma è tutta la squadra ad essere forte e soprattutto ben assortita. La garanzia è il coach Jasmine Repeja, che in pochi mesi ha già cambiato il volto della squadra e le ambizioni di tutti gli appassionati azzurri della palla spicchi.
2: Una storia familiare che affonda le radici in Irpinia è il tema del libro del prefetto Armando Forgione, presentato proprio ad Avellino. Alessia Versa.
9: L'Italia si unisce, ma per Fra Vitantonio arriva il momento di lasciarla. Le nuove leggi impongono la leva anche ai religiosi. Il francescano di Carife parte per sottrarsi all'obbligo militare. Tornerà nel 1888 per riabbracciare l'anziano padre. Una storia familiare che attraversa il tempo, e a raccontarla è un suo discendente, il prefetto Armando Forgione, nel libro Arrivederci, ma quando? Memorie di un frate errante.
10: Un riferimento a questo zio che invece scriveva cose molto importanti, e viene fuori un rapporto profondo con questa terra.
9: Il volume è stato presentato al carcere borbonico di Avellino, nella sala Ciriaco De Mita, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Gigi Marzullo ha condotto l'incontro, mentre Aldo Balestra ha dialogato con l'autore.
2: Domani nella sala consiliare di San Gennaro Vesuviano alle 15 si terranno i funerali di Ahmad Alaeddin, noto scultore e pittore siriano, scomparso a 72 anni. Era l'ultima notizia. Buona serata.

0: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
1: Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di un cielo pressoché limpido. Sull'Appennino campano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale. Sul Salernitano poche nubi, in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei valori minimi, mentre le massime risulteranno sostanzialmente stabili,

0: Oi!
1: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
2: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
3: Controlli? Ma vai da Conad.
4: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata per portare in tavola solo i prodotti migliori. È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Anylive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Anylive, la mobilità viva.
5: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
6: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
7: Buongiorno da Tigiuno. Dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliamo l'invito del governo italiano, specifica la società.

0: Eden e Tribù.
1: Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
2: Ma come hai fatto con quel catenaccio?
3: Con Supercorte Maggiore.
4: Che differenza!

0: Corro di più e consumo di meno.
1: Super Corte Maggiore, la potente benzina italiana.
2: Lei ha detto che il governo non fa il prezzo della benzina. Lei sa su 2 euro, adesso facciamo il prezzo ENI.
3: Le accise, avanti.
2: Le accise sono il 50%, fatto, cioè infatti, euro. Su 2 euro, sì, un euro sono
3: ma
2: le tasse.
3: Lei, sì, ma
2: quello dipende dal governo.
4: E lei aveva detto che le
3: cancellava. Ma lei ha fatto il ministro, ma lei ha fatto il ministro della Repubblica. Ma scusi, ma il sistema...
2: L'ha promesso lei.
3: Io non ho promesso niente.

0: Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 90 anni.
1: Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 90 anni.
2: Avrebbe compiuto 90 anni oggi Silvio Berlusconi.
3: E noi vogliamo ricordarlo in questa giornata speciale in cui appunto ricordiamo ancora una volta avrebbe compiuto 90 anni.

0: ma io chiedo a tutti i magistrati che decidono sugli arresti che è vero che c'è un problema di carceri riempite, ma dobbiamo anche dare dei segnali che garantiscano ai cittadini il fatto che i ceffi non possono agire impuniti. Qualche segnale va dato, qualcuno per insomma colpirne uno per educarne 100 credo che serva e credo che...
1: Ah però...
2: Allora, prima di parlare della pubblica estera, vediamo un momento con Vittoriano Abate e Stefano Saraceni chi è Roberto Vannacci e da dove viene. Vediamo.
3: Politica che in queste ore continua a dividersi anche sul caso Regeni dopo le parole di Tajani che commentando la sentenza su questo caso aveva di fatto assolto le autorità egiziane spiegando che quel pronunciamento riguarda in realtà i singoli agenti.

0: però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli.
1: Ah, però!
2: Contrariamente a quanto ha detto, direi imprudentemente, il nostro ministro degli esteri, questa condanna non riguarda semplicemente tre persone, quasi fossero passanti occasionali o assassini comuni, ma riguarda l'apparato di controllo e di repressione che rimanda al regime egiziano, che è un regime dispotico.
3: Illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se tu entri in Italia illegalmente, non verrai mai regolarizzato.
4: Heil Hitler.
5: Heil Hitler.
4: Heil Hitler.
5: Heil Hitler.
4: Heil Hitler.
3: Noi diciamo che le unioni civili le vogliamo allargare. Perché visto che le unioni civili non sono altro che un contratto per preservare dei diritti di fondamentali di cura, di eredità e di patrimonio, lo vogliamo estendere anche agli altri cittadini che non convivono sulla base dell'omosessualità.
5: Al Hitler.
4: Al Hitler.
5: Al Hitler.
4: Al Hitler.
3: Noi non abbiamo mai parlato di modificare la 194.
4: Perfetto.
3: Anzi, diciamo però che la 194 include all'interno della legge tutta una serie di procedure per evitare.
4: Ma certo.
3: E noi vogliamo assolutamente cercare di rafforzare queste misure per evitare
4: farlo,
3: l'omicidio di un essere umano.
6: Hitler.
7: Hitler.
6: Hitler.
7: Hitler.
6: Hitler.
7: Hitler.
6: Hitler.
7: Hitler.

0: io non rosico.
1: Ma rosica, rosica. Abbiamo di più la benzina. Voglio pagare di più la benzina. Adesso, è giusto pagare di più la benzina.
0: Lei è abituato a brutte compagnie, però non proietti se stesso su di altri, tantomeno su di me. Io lunedì sono contento se gli italiani pagano meno la benzina, sono contento se pagano...
1: Punto!
0: Mi fa far finire il
2: parlamento? Facciamolo finire, direttore. Facciamo finire l'onorevole Furfaro.
3: Oh, svelto.
4: La chiave non gira.
3: Leva.
4: Attento la porta!
5: We strongly condemn the Russian...

0: alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, ovviamente, che è anche la nostra, di verità e di giustizia.
1: E tanti colleghi oggi, mi ha colpito in particolare un collega di ore 11 che quando siamo arrivati e al pensiero, no, del compleanno di Berlusconi si è fatto il segno della croce e ha voluto ricordare in maniera particolarmente intensa il presidente Silvio Berlusconi.
2: Annalisa Salzano, le brevi di economia.
3: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni.
4: Chi me la...

0: Prova, mi senti? Prova microfono. 1, 2, non ti sento. Non ti sento e non ti vedo. Tu mi senti? Io non ti sento e non ti vedo. Partiamo male. Adesso ti sento. Ti sto sentendo, Roger. Vieni avanti tranquillo, liscio. Mi vedi? Sono a fuoco? Vado. Signori, buonasera e benvenuti a bordo della nostra motonave, la motonave di Rai Cultura. Quello che vedete sono io, originale, non sono stato riprodotto dall'intelligenza artificiale, non sono un fake. Ma qual è la differenza tra un fake e la verità? Solo una persona a bordo ce lo può dire ed è qui. Chi è? Lo scopriremo solo dopo aver visto la sua carta d'imbarco. Questa. Sul ponte Belvedere accogliamo con un applauso Concita De Gregorio, giornalista, scrittrice, attrice e anche diplomata in pianoforte al Conservatorio di Pisa.
1: Firenze.
0: Prego?
1: Firenze.
0: Firenze!
1: Va bene.
0: Ho cercato di dire tutto quello che sapevo. Bene, grazie di essere